State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: standing still.
1: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!
1: Ciao, sono Matteo e anche io ascolto Non è mai troppo presto di Giuseppe Cesena.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Va ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Buongiorno.
3: Ciao a tutti.
0: Ciao, come va?
3: Bene, grazie a Dio, sto a posto.
0: Noi abbiamo da continuare l'esame dei tuoi album.
3: Certo che sì.
0: Il primo brano di chi è?
3: Una lunga storia d'amore del grande Gino Paoli.
0: Gino Paoli. E il secondo invece?
3: ho fatto un sogno di Venditti dedicato a Roma e l'ho voluto fare alla mia maniera perché mi piace molto la città di Roma, quindi
4: sai che non lo conosco ascoltare. Questo brano per niente
3: molto sì, ha avuto poco risalto, ma è davvero, sono quei brani nascosti che invece sono davvero belli.
4: E allora una lunga storia d'amore e ho fatto un sogno, Matteo Tiraboschi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Savino, come va Savino?
2: Buongiorno.
1: Oggi di che ci parli? Siamo intanto in che parte del mondo andiamo a parlare oggi?
2: Andiamo oggi, per esempio, in questo momento, quello che mi viene in mente di Amsterdam.
1: Amsterdam, andiamo in Olanda. In Olanda, beh, la terra dei tulipani.
2: Sono andato nel lontano 1978-80.
1: Insomma, ecco. Quindi risale a 40 anni, quasi 38-40
2: sì,
1: anni fa.
2: Ero un ragazzino,
1: ero un ragazzino, sì.
2: Allora ero un ragazzino, proprio certo. Alle prime armi.
1: E allora, intanto, come sei andato in Olanda, visto che eri un ragazzino? Col treno o con l'aereo a quei tempi?
2: No, sono andato praticamente sempre in macchina, che sono partito di qua da Milano, e siamo andati in Olanda attraversando la Svizzera, po' parte della Germania, e poi siamo entrati in Olanda.
1: Circa 1500 chilometri, quanto sono?
2: Più o meno,
1: occhi e croce, non è che adesso...
2: E allora? Che mi ha colpito quando sono arrivato...
1: Sì, le olandesi, la birra, le olandesi e la birra, no?
2: Oh, la birra a fiumi, a fiumi. Mi ricordo queste scene, che tutte le volte che si andava con il gruppo degli amici,
1: sì,
2: si doveva fare il giro, no? Oggi, adesso paga uno, dopo il giro dell'altro. Se alla fine, quando uno, che eravamo un gruppo di, non so, di una decina di persone, e persi tante di quella birra, io non so, mai, se non ero abituato
1: a 10 birre in una volta sola,
2: e in una serata andavano fuori 10 birre, come ridere,
1: per fare tutto il giro, giustamente. Ognuno
2: sì, perché praticamente là si usciva e dice, vabbè, cioè, logicamente c'era il primo che andava a pagare, poi dopo il secondo non poteva rifiutarsi, il terzo
1: certo.
2: Pure, il quarto,
1: fino all'ultimo,
2: che poi praticamente era un sorso di birra e subito al bagno, no?
1: Sì. Bene, altre cose a parte...
2: Altre cose, quelle che mi ha colpito molto, che non ero abituato a vederlo qua in Italia, tra il nord e il sud, le piste ciclabili, già nel 1980.
1: Da noi
2: da
1: sono
2: una
1: molto...
2: città a un'altra, per esempio da Apeldoorn, dove alloggiavo, dove ero. Avevo l'albergo, la camera, per andare in Amsterdam, per andare a Rotterdam, per spostarmi in qualsiasi parte, non c'era bisogno di andare in macchina o coi pullman,
1: c'era bicicletta.
2: C'era bicicletta, si prendeva le biciclette, c'era la sua pista ciclabile.
1: Sì.
2: E si viaggiava sopra, ma di quelle. Ma mi sono veramente divertito tantissimo, perché logico, da ragazzino si andava in bicicletta.
1: Certo.
2: Ma lì, stando nella sicurezza, perché logicamente anche negli attraversamenti, negli incroci,
1: sì,
2: le macchine dovevano rispettare la precedenza alle biciclette. Quelle che in Italia non
1: succede,
2: visto.
1: Tutti questi incidenti, queste cose qui. Ebbene, quindi il ciclismo olandese, infatti, guarda caso... Anche il Giro d'Italia quest'anno è stato vinto da un olandese.
2: No, io ho fatto tanto. Certo, biciclette pesanti, perché nell'80 mica c'erano.
1: Queste ultraleggere non ce n'erano.
2: Ultraleggere, però certo. All'età di 20, di una trentina d'anni, la forza delle gambe c'era all'epoca, per cui non ci sono problemi. Poi l'Olanda è tutta
1: pianeggiante.
2: Pianura,
1: sì,
2: tutta pianeggiante,
1: certo.
2: Per cui non ci sono né salite e né discese, quindi si viaggia bello, tranquillo.
1: Tutta piena di tulipani, di fiori.
2: Ah sì, quelle poi non è... Tutte le case, poi dopo tutte villette con i giardini intorno, caratteristici, no?
1: Certo.
2: E piene di questi fiori, tulipani e tutti i fiori che... Era bellissimo.
1: Bellissimo, bellissimo. La mia signorina Denise sta tagliando quasi le forbici. C'è una forbicina qua. Dice: ve ne dovete andare. Allora, Savino, ci sentiamo un'altra volta. Un abbraccio e alle prossime. Ciao, buona giornata, Savino. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno, buongiorno a Noria. Ciao Noria, come va? Tutto bene?
2: Sì, infatti la voce è un po' sonnata.
1: Lo so, purtroppo la Denise, la nostra amica regista, ti ha svegliato. Lei parla un po' il tarantino perché è di Taranto. Come ha detto, svegliati, svegliati, Noria, Noria, non Noria, Noria, Noria. E allora, cara Noria, vogliamo parlare un po' di te. Noria Nalli, chi è Noria Nalli?
2: Una storia un po' complicata, no, sto scherzando. Diciamo che allora io sono partita come giornalista. La mia intenzione, vivo a Torino, anche se sono nata nel Veneto, però vivo a Torino ormai da sempre, praticamente. Vivo e lavoro a Torino. Sono sposata, ho due figlie. E a un certo punto della mia vita volevo farla giornalista e ci sono riuscita. Sono laureata in filosofia, volevo farla giornalista e ci sono quasi riuscita, ma in maniera all'inizio abbastanza zoppicante, perché le possibilità erano poche. Ecco. Poi a un certo punto nella mia vita è arrivata la mia coinquilina, come dicono molti.
1: Sì, questa coinquilina che purtroppo bisogna accettare in qualche maniera.
2: La mia coinquilina, la sclerosi multipla, ecco. È una malattia che colpisce, è legata al cervello e colpisce gli organi del movimento, quindi molto spesso colpisce le gambe, dà difficoltà alla sensibilità delle gambe, delle braccia, e purtroppo quando arriva a colpire in Italia già 110.000 persone sono state colpite da questa malattia. Io mi sono trovata ad avere i primi sintomi spiacevoli di questa malattia, che mi hanno molto spaventato all'inizio. Pensavo di non poter far più nulla, poi sono abbastanza regrediti grazie alle cure, però mi hanno dato, infatti a volte in maniera un po' che può essere un po' pretesa, dico che per me è stata una benedizione tra virgolette, perché mi ha dato la grinta per potermi dare da fare di più nel giornalismo, per iniziare a scrivere. Per me è stato proprio, diciamo,
1: uno sprono,
2: il calcio. Sì, come un calcio, una spinta nella schiena per dire vai, fai qualcosa, insomma. E questo è il momento, non devi più aspettare.
1: Ecco. Quindi diciamo che inizialmente hai avuto un po' di, come si dice, un po' di depressione, che quando arriva qualcosa di nuovo, soprattutto che dà fastidio alla vita precedente, si ha un po' di depressione, credo sì. Ma poi dopo tu hai avuto questo coraggio, che non tutti hanno giustamente, però tu hai avuto questo coraggio che ti ha portato a fare cose che non avresti fatto normalmente, forse.
2: Sì, cioè le avrei fatte, cioè desideravo farle, diciamo così, perché desideravo scrivere, eccetera. Però mi ha dato il coraggio di chiederlo con perché mi ricordo che era un momento in cui ero all'ospedale per curare una ricaduta della malattia. E, cioè, quando si è in quelle situazioni giochi tutto per tutto, perché pensi di non avere nulla da perdere. E allora, giocando tutto per tutto, a volte succede che si riesce, ecco. Sono riuscita a entrare in contatto con il caporedattore della pagina di Torino della Stampa, e sono riuscita a iniziare una collaborazione. Diciamo che io ero seduta in un letto di ospedale, ma sono riuscita a scrivere e trovare la collaborazione anche più interessante che potessi trovare in quella situazione, ecco.
1: E quindi questa collaborazione, diciamo, è stata una delle prime cose che ti ha dato coraggio, credo, per...
2: Sì, infatti. E poi quello che ho scoperto, che comunque a parte il giornalismo, c'è una vena per la scrittura, quasi per la letteratura, una scrittura un po' diversa. E infatti sulle prime uscite sulla stampa sono stati dei piccoli racconti una cronaca fatta di racconti. E infatti da questa prima esperienza sono arrivata qualche anno dopo a pensare di scrivere questo libro proprio sulla mia esperienza di sclerosi, che si chiama Avventure semiserie delle mie gambe, e ho avuto anche la fortuna di trovare la disponibilità di Carla Fracci per farmi la prefazione, quindi diciamo che sono molto orgogliosa di questo libro.
1: Il tempo tiranno è finito, ti auguro una buona giornata. Allora, e salutiamo così la nostra Noria Nalli.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Buongiorno Alfio.
2: Buongiorno a tutti, ancora una volta buon mattino e ben trovati a tutti.
1: Dobbiamo parlare oggi del Torbal. Che cos'è il Torbal? Come funziona?
2: Allora, il Torbal, come diciamo dissi una settimana fa, è sicuramente lo sport che ha dato il là, possiamo dire, all'avvicinamento dell'attività agonistica per le persone non vedenti e ipovedenti. Il Torbal è uno sport di squadra che si gioca in un campo, in una palestra, e le cui dimensioni del campo devono essere 16 metri per 7 metri, dunque un rettangolo 16 metri per 7. All'estremità di ogni lato ci sono delle porte da gioco che sono alte 1 metro e 30 e larghe 7 metri, dunque per tutta
1: la porta, tutta la striscia.
2: Esattamente. Quindi da una parte e dall'altra. Al centro del campo ci sono poste 3 cordicelle all'altezza di 40 centimetri, sotto cui la palla,
1: una palla sonora,
2: deve quando viene lanciata con le mani dai giocatori. Si gioca 3 contro 3, e per quanto riguarda la zona di ogni squadra ci sono 3 tappetini di posizione che sono posti a mo di scacchiera, dunque i due laterali dietro e il centrale avanti. Vengono detti tappetini di posizione proprio perché i giocatori che hanno delle maschere scure,
1: come quelle dello showdown di cui tutti sanno l'esistenza,
2: dovevano avere alcun vantaggio per essere tutti allo stesso livello,
1: ma anche protettive, diciamo.
2: Sì, sono protettive, ma in questo caso sono dette appunto di posizione perché consentono alle persone che giocano di sapere esattamente dove si trovano e magari cercare di non avere, diciamo, degli incontri, scontri, tra virgolette, con i compagni.
1: Perfetto.
2: Quindi la palla, diciamo, viene lanciata con le mani, una palla

0: insomma lì.
1: Dunque lì già andiamo a situazioni più importanti come forza, e dove al posto dei tappetini vi sono delle cordicelle messe a terra con dello scotch sopra in modo da fissarle, e quindi diciamo non hai tu il tappetino, ma devi badare a dove ti trovi utilizzando queste cordicelle poste a terra. Ed è ovvio che, poiché la palla pesa parecchio,
0: sì,
1: al centro del campo non ci sono queste cordicelle sotto cui deve passare la palla quando si gioca a torball, perché invece al goalball,
0: sì,
1: chiaramente non è necessario che questo avvenga, perché tanto quando tiri la palla non può arrivare, come dire, violentissima in prima battuta, no, perché deve fare un po' di strada.
0: Certo.
1: E comunque è abbastanza duro lo sport del
0: goalball.
1: Sì. Mentre il torball è uno sport di squadra, e come tutti gli sport di squadra è importantissimo che ci sia un affiatamento,
0: sì,
1: tra i giocatori. Dicevo, si gioca 3 contro 3, chiaramente possono avvenire le sostituzioni.
0: Certo.
1: E devo dire che per quanto riguarda la partita in sé, è imperniata su 2 tempi da 5 minuti ciascuno, di 5 minuti il primo tempo e 5 minuti il secondo tempo, ma come tempo effettivo? Magari vi starete chiedendo, ma non è che uno va a giocare per 5 minuti o per 10 minuti. Cosa succede? Che nei diversi campionati, che fondamentalmente sono a 12 squadre in Serie A, 12 in Serie B e 12 in Serie C, ci sono dei concentramenti costituiti da 6 squadre per ogni concentramento, e al termine delle giornate ogni squadra affronta tutte le altre avversarie in andata e ritorno.
0: Quindi
1: cosa succede? Che se per esempio abbiamo un concentramento di 6 squadre, ci sono 30 partite da fare, no scusami, ci sono, sì, quindi 30 partite da fare fra sabato e domenica,
0: sì,
1: e quindi sono 15 il sabato e 15
0: la
1: domenica,
0: cioè ognuno incontra tutte le altre squadre.
1: Praticamente queste 15 partite hanno un tempo effettivo di 10 minuti, che poi diventa 15 minuti fra cambio campo e tutto,
0: certo,
1: voglio dire, un campo tutto quanto. E voglio dire, noi per quanto ci concerne abbiamo giocato per diversi anni, noi come società Catania abbiamo giocato per diversi anni, e una volta, un po' di anni fa, siamo anche arrivati al terzo posto assoluto, a soli 2 punti dal primo posto. Ricordo che ci trovammo a fare una partita importantissima con gli amici di Trento, che se avessimo vinto saremmo stati 1 punto in meno loro, 1 punto in più noi, e però per un discorso di differenza rete, insomma, siamo andati vicinissimi a vincere il campionato. Però diciamo che
0: allora, caro Alfio, vogliamo finire di parlare di queste regolette,
1: sì,
0: del
1: torball. Parliamo delle regole del torball. Come abbiamo detto, si gioca 3 contro 3, viene tirata questa palla con le mani,
0: sì,
1: e diciamo questa palla deve passare sotto delle cordicelle. Per quanto riguarda i punti,
0: ecco, se passa sopra che succede? È una punizione?
1: Se passa sopra, chiaramente è uno dei falli, perché chiaramente giocando vi sono dei falli. Allora, i falli in che cosa consistono? Consistono nel tirare la palla e farla passare sopra le cordicelle,
0: ecco.
1: O se no, nel tirare la palla e farla sbattere nelle cordicelle,
0: certo.
1: O se no, ancora, tuffarsi prima che avvenga il tiro da parte degli avversari.
0: Ecco.
1: Quindi questo non è che tu ti puoi tuffare prima, perché altrimenti andiamo a... E un'altra cosa che chiaramente viene a essere non permessa è l'ostruzionismo, cioè quella di tirare la palla entro 7 secondi da quando la ricevi. Non te la puoi tenere un quarto d'ora, perché sennò se stai vincendo finisce tutto,
0: certo,
1: nel piano, giusto?
0: E se uno tira la palla al lato lungo è una penalità?
1: Allora, quando praticamente la palla esce, quando la palla non va dritta ma praticamente esce fuori campo,
0: sì,
1: e diciamo viene ridata alla squadra avversaria,
0: uno
1: dei giocatori della squadra avversaria. E che può, è una cosa importante, che chiaramente quando si ha questa palla, prima eventualmente di tirarla, massimo può essere toccata per 3 volte dai componenti della squadra.
0: Quindi si può passare.
1: Posso tirare subito io se ho la palla, posso passarla al mio compagno, posso eventualmente ripassare, ma massimo 3 tocchi, diciamo, se sono 4.
0: Già,
1: ogni qualvolta c'è un fallo, chi commette il fallo esce. Quindi ci sono 2 che difendono e 3 che attaccano. quindi al fischio dell'aria.

0: l'arbitro, il giocatore scelto tira questa palla, ma ha più possibilità di far gol, perché a questo punto solo per quel tiro che ha commesso fallo esce, dunque si rimane due a difendere. Quando i falli diventeranno tre, quindi quando saranno consecutivamente primo, secondo, al terzo fallo è il rigore.
1: Quindi c'è un
0: rigore
1: solo giocatore.
0: Sì, è uno che tira e uno che para. Quindi anche qui, diciamo, chiaramente a volte le partite si risolvono agli ultimi momenti, sì. È piuttosto emozionante, come tutti gli sport, sai perfettamente,
1: certo.
0: Quanto sportivo, nessuno vuol perdere,
1: certo. Poi, ma i tiri vanno effettuati uno per parte o si fa dei servizi
0: tipo
1: showdown?
0: Allora, i tiri praticamente possono essere effettuati come si vuole, però l'importante è che chi tira, se per esempio tiro io, non posso tirare più di tre, come ultimo tiro prima di lanciare la palla, massimo posso fare consecutivi tre tiri, se ne faccio quattro, perché magari sono forte, più forte, quindi magari ho più possibilità di tirare, magari fondamentalmente in una squadra se c'è un giocatore più bravo a tirare,
1: fanno tirare più tiri.
0: Fanno tirare più spesso lui, però devono ricordare che più di tre tiri consecutivi non possono fare. Ove questo avvenisse, è fallo.
1: Ho capito, ma per esempio io tiro la palla, viene parata, che succede? Ritira l'altra squadra o ritiro io? Cioè si fa più servizi?
0: Allora cosa succede? Se per esempio tu tiri, la palla viene parata e rimane nella tua metà campo, allora chiaramente la palla, scusami, nella loro metà campo, allora la palla viene data alla squadra avversaria. Se invece io tiro, loro ribattono, questa palla ritorna, è cosiddetta palla persa,
1: quindi
0: automaticamente ritorna a me che ho tirato, e questo,
1: sì,
0: può avvenire tutte le volte di questo mondo. Se invece c'è un tiro che io per esempio la posso la squadra avversaria la può bloccare o la può deviare, diciamo, a fallo laterale, chiamiamolo così, o sopra la traversa, questo quando avviene chiaramente poi riprende la squadra che ha ricevuto la palla, riprende a giocare,
1: certo,
0: in maniera normale. E niente, queste fondamentalmente sono delle regole, come dicevo, piuttosto agonistico come sport, chiaramente non può avere la spettacolarità della palla buona, della palla
1: certo,
0: che,
1: certo, perché è più ridotto.
0: Ma sicuramente quando si gioca è importante ricordare che proprio per ascoltare la palla è importante che durante il gioco vi sia silenzio.
1: Assoluto silenzio. Buongiorno Alfio, auguroni, buona giornata e alle prossime. Ciao.

Amici, buongiorno, buon giovedì 16 luglio 2026, rigorosamente con il gallo accaldato di Simone. Non è più neanche summer, è bollore, amici radioascoltatori. Giovedì 16 luglio, buongiorno a tutti da il gallo di Simone. Grazie a Giuseppe per la linea. Iniziamo immediatamente l'appuntamento di oggi, anche con la Gesisto, riguarda. Sì, sì.

Amici radioascoltatori, buongiorno. Oggi è giovedì 16 luglio 2026, domani sarà venerdì 17, ma le passiamo così, eh? Cioè, en passant, non neanche lo nominiamo perché tanto la sfortuna non esiste perché siete collegati sulla nostra emittente radiotelevisiva preferita. Buongiorno, benvenuti, ben collegati da Milano, Leroy24orenews.it, Roma, Grosseto e poi ovviamente da Monteleone d'Orvieto, da dove esce la voce del sottoscritto. Oggi la Chiesa, amici, festeggia la Vergine del Monte Calvario. Oggi Sininger nel 1951 pubblica Il Giovane Holder. Oggi apre il traforo del Monte Bianco nel 1965. Oggi a Oklahoma City viene installato il primo parchimetro al mondo. Bella, sta cosa, però insomma un po' di regole ci vogliono. Oggi, amici radioascoltatori, nel 1911 George Redger nasce nel 1911. Oggi nel 1952 Eugenio Finardi. Oggi nel 2000 l'Italia del volley vince la World Long Day, quindi 26 anni fa. Amici radioascoltatori, benvenuti, bentrovati. Questo è Tempo Zero Everyday, i due bagnini accaldati, perché è vero che siamo sulle nostre onde del mare, però anche noi sentiamo caldo, anche se poi nelle onde del mare voi che abitate al mare, insomma, dovreste avere un po' quella brezza marina. Quindi dai, va bene così. Amici radioascoltatori, oggi la giornata mondiale del serpente. E tu dirai: il serpente, ma fa schifo il serpente? Ma certo che può fare schifo, però proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo ecologico e culturale del serpente e per combattere i pregiudizi che appunto ci sono all'interno del serpente, è stata istituita la giornata mondiale del serpente che si celebra ogni anno, ogni giorno, appunto, ogni anno in questo giorno qua. Tra l'altro il serpente a livello simbolico, la mela di Adamo ed Eva, è il serpente che ha tentato appunto la donna, e la donna che scaricava tutte le responsabilità sull'uomo. Vi dice nulla questo? Ecco, effettivamente, al di là dell'essere cristiani cattolici praticanti. Tempo Zero Everyday, 16 luglio 2026.

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao Simone, vorresti dire che noi donne scarichiamo le responsabilità? Aurora, buongiorno anche a te, Tempo Zero Everyday. Allora, non diciamo questo, però diciamo anche che l'essere umano è portato a scaricare un po' le responsabilità e sicuramente a livello etimologico e culturale, in questo caso perché no, anche a livello cristiano, teologico, il serpente, la mela, il male. Beh, generalmente, insomma, l'essere umano dice no, non è colpa mia, è sempre colpa di qualcun altro, effettivamente. Dai, questa cosa però un po' ci può stare. Spostiamoci nel Sole 24 Ore, che riporta un dato che ha fatto molto discutere, secondo appunto la Rivelazioni: per la prima volta il traffico web generato dai bot creati appunto dall'intelligenza artificiale che ha superato quello prodotto dai dati dell'essere umano. Quindi pensate che richiede automaticamente, rappresenta circa il 57,4% del traffico internet e quello umano è il 42,6%. Se state pensando al bot, all'intelligenza artificiale, quindi al così, all'essere senziente, all'intelligenza artificiale e quindi al bot, che è l'evoluzione dell'intelligenza artificiale stessa, quindi l'agente autonomo che risponde al telefono al posto tuo, molte aziende lo stanno sperimentando, purtroppo appannaggio dei lavori dell'essere umano. Stiamo parlando proprio di quello, è quel bot che prenota al posto tuo in maniera molto veloce, va a cercare magari quello che stavi cercando, l'offerta migliore, il che ne so, il volo, il lavoro, ecco. Tra l'altro, questo però non significa, secondo l'articolo, che siano più intelligenze artificiali che persone su internet, soltanto che l'intelligenza artificiale visitano moltissime pagine più velocemente dell'essere umano. Un assistente IA può consultare, pensate, migliaia di siti per confrontare prezzi, raccogliere informazioni o quindi proporre una risposta. Noi già lo usiamo. Pensate quante volte noi, appannaggio del motore di ricerca, andiamo a fare la domanda all'intelligenza artificiale. Se guardate giù in basso, lui ve lo fa vedere da dove ha pescato le informazioni. Quindi, al di là del fatto che è stato istruito ed è stato anche messo in condizione di essere a nostra disposizione, il bot però va a visitare i siti e lo fa molto più velocemente dell'essere umano. Quindi i motori di ricerca continuano sicuramente a indicizzare il web. Tutto questo genera un enorme volume di richiesta dei server. La concentrazione potrebbe essere importante perché i siti web dovranno gestire molto più traffico autonomo rispetto al prima. Il modello pubblico potrebbe cambiare, secondo l'articolo, perché il bot non clicca sugli annunci come fanno le persone. Aumenta l'alterazione e quindi verso i sistemi che distinguono il bot, quindi ad esempio quelli dei motori di ricerca e degli assistenti IA. Per chi utilizza l'IA ogni giorno, pensate che il fenomeno è destinato a crescere. Sempre di più persone infatti delegano agli agenti autonomi attività come ad esempio ricerche, prenotazioni, confronti di prodotti e compilazioni di documenti. In pratica una partita sempre maggiore della navigazione del web verrà svolta dall'intelligenza artificiale per conto degli utenti, non direttamente dagli stessi. Quindi diciamo che il modo di navigare è profondamente cambiato. Non possiamo neanche più dire italiani, navigatori, no, ormai c'è la gente autonoma.

veramente un po' spaventa. Ciao Federico, benvenuto, bentrovato a tutti coloro che stanno in contatto con noi. Beh, sì, sicuramente spaventa pensare che comunque l'agente autonomo, l'intelligenza artificiale, stia lavorando per noi. Ecco, e te lo dicono anche le varie sponsorizzazioni. Se date un'occhiata anche ai vari social, no? C'è quindi anche da parte del motore di ricerca o comunque dell'agente autonomo, sto lavorando per te, io posso tenere sotto controllo 24 ore su 24 la tua attività. Non so se ve l'avevo raccontato, ma sapete che l'esaurimento del sottoscritto è abbastanza importante. Uno dei tanti follower che, o comunque dei tanti influencer che seguo, ha fatto praticamente la prova nel suo canale, ha chiesto all'intelligenza artificiale, quindi all'agente autonomo, di prenotare un ristorante per lui. Pensate che l'essere umano dall'altra parte, quindi dall'altra parte della pizzeria, non si è minimamente reso conto che stesse parlando con un bot e quindi con un agente autonomo. L'agente autonomo è stato addestrato ovviamente dall'essere umano, quindi da questo influencer, per chiedere appunto che tipo di pizza, quale tipo di antipasto e quale bevanda voleva bere. È assolutamente impressionante. Amici radioascoltatori, parliamo di ciò quello che è cambiato ormai da 15 giorni, cioè dallo scorso luglio. Una svolta epocale dello shopping online, cancellando per sempre la vecchia, diciamo, la fatidica deroga che appunto deriva dal lontano 1992. Ci sono dei aspetti cruciali del consumatori che fa capire come la funzionalità dei pacchi sia cambiata. Se ne sta parlando veramente molto. È vero che non è neanche un'esagerazione queste 3 euro, no? Al pacco, al di là dalla comunità europea, però insomma ci sono. La tassa di 3 euro non si applica in modo però forfettario sul totale del pacco per singola categoria di merce, ad esempio la riga di classificazione in generale. Se compriamo 4 magliette identiche o della stessa categoria, paghiamo 3 euro di dazio in totale. Se nello stesso ordine compriamo però una maglietta, un orologio o magari un cavo USB, che si tratta di tre categorie diverse, il dazio si moltiplica e va a 9 euro, il 9 euro di tassa, anche se il valore totale dell'ordine è poco più di qualche spicciolo. La legge europea stabilisce che la responsabilità legale del pagamento non è del consumatore finale, ma della piattaforma, quindi mi viene in mente Temu piuttosto che Alibaba, ma anche Shein mi sembra, se non vado errato, dei venditori o comunque dei corrieri. Nella pratica però i colossi dell'e-commerce che fanno integreranno piano piano durante le prossime settimane questo costo direttamente dove? Nel prezzo finale e quindi lo spalmeranno sui costi della spedizione. La cosa, sicuramente la cosa adesso della NIA può essere recuperata, ma il dazio delle 3 euro no, va perso e non viene rimodulato nelle dogane, per intenderci. Dal pasticcio, secondo l'articolo, della doppia tassa italiana, inizialmente l'Italia aveva previsto una sua mini tassa nazionale di 2 euro da sommare a quella europea, portando quindi a 5 euro, la tassa doganale, per evitare il caos logistico o quindi i rischi che i corrieri facessero, atterrare i pacchi in altri paesi della comunità europea, come l'Olanda e il Belgio, tanto per dire, per poi portarli in Italia. Su grande scala, ecco, della tassazione locale. Il governo poi decise, ha fatto marcia indietro e la tassazione italiana di 2 euro è stata ufficialmente rinviata al 1 ottobre, quindi non è stata cancellata, è stata rinviata al prossimo 1 ottobre e Bruxelles ha già fatto capire che entro novembre i dazi nazionali dovranno sparire per lasciare spazio solo a quello unico europeo. L'obiettivo, dichiara l'Unione Europea, che è qual è? È quella di duplicare, frenare l'enorme impatto ambientale di miliardi di micro imballaggi, il 91% che arriva dalla Cina, e quindi tutelare i commercianti europei della concorrenza sleale e dei produttori a prezzi stracciati e spesso non rispettano ovviamente gli standard di sicurezza della comunità.

0: Amici, l'appuntamento di questo giovedì termina qua. Vi auguro un buon weekend, visto che venerdì non ci sentiremo, e andiamo direttamente a martedì. Ecco, superiamo, come ho detto sulla sigla, questo venerdì 17, perché non porta male. Anzi, voi portate sempre buon umore insieme a noi e la nostra voglia di vivere. Giuseppe, è il momento di ridarti la linea con i tuoi amici, con i grandi e i nostri collaboratori del tuo, del nostro Disabili International. Ciao ragazzi, buon weekend, a martedì prossimo.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buonasera, quest'oggi domenica 12 luglio 2026 Artisti di Stefano Manenti farà ascoltare le canzoni di Mina. Linea al conduttore.
3: Sono un uomo che si chiama Adriano Celentano.

0: è uguagliato. Già sento la regia che ride per le mie gaffe, ma poi adesso la chiameremo. Solo un uomo ha eguagliato questo traguardo. 150 milioni di copie vendute nel mondo. Lui si chiama Adriano Celentano e lei è Mina, come dire, una cantante bomba, in tutti i sensi, quindi. E io chiamerei innanzitutto la mia cara Daniela Picchia. Ciao Daniela.
1: Daniela? Ciao,
0: Daniela.
1: buonasera, buonasera Stefano, buonasera a tutti carissimi amici
0: Grazie per
1: ascoltatori.
0: essere presente
1: Grazie a te che
0: nella
1: sei.
0: mia trasmissione e poi naturalmente chiamiamo a venire fuori, no, dalle cripte della regia di Danto Radio, il nostro Antonello Santoni.
1: Buonasera a tutti, eccomi qua.
0: Ma che meraviglia,
1: Complimenti per
0: grazie.
1: l'artista di quest'oggi, devo dire molto apprezzata da parte mia.
0: Beh, grazie, mi fa molto piacere, quindi sono molto contento perché comunque qui questa sarà l'ultima puntata del 2000, diciamo dell'anno radiofonico 2025-2026 e ripartiremo, se Dio vuole, a settembre-ottobre.
1: Certo, anche perché il caldo non lo permette, quindi è giusto una pausa.
0: Assolutamente, sì, esatto. E quindi niente, insomma, m'era venuta in mente un'idea, no?
1: Ecco.
0: Visto che siccome abbiamo un po' di problemi a incontrarci per via del caldo, io troverei una opportunità che vi direi. E se telefonando?
1: Esatto, telefoniamoci!
0: E dai!

0: State ascoltando Artisti.
1: Salve, sono l'ambulanza. Sono l'ambulanza, il suono che Ennio Morricone utilizzò per pensare a questo fantastico ritornello. Se telefonando 1966, l'attesa che diventa movimento, un capolavoro veramente assoluto di Ennio Morricone e Maurizio Costanzo. Buona camicia a tutti, capito? Mina trasforma un testo nato quasi per gioco in un crescendo geometrico e drammatico. La transizione tra la strofa parlata e l'esplosione del ritornello fotografa perfettamente la modernità degli anni 60. La voce corre veloce come i fili del telefono, traducendo la tensione dell'attesa in pura energia pop. Io non ci ho capito un caspita, capito? Perché io non riuscivo a trovare un commento. L'ho preso. E quindi niente. E aspettate che ho le chiamate in corso e quindi non sanno che sono in diretta. E voi che ne pensate di questa se telefonando? Ma guardate, è fantastica l'idea. Messaggino.
2: Ma buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Antonello, buonasera Stefano, buonasera Daniela. E buonasera a tutti i radioascoltatori di Tanto Radio. Allora, l'artista che avete scelto per oggi a me piace molto. Come dico sempre, io sono l'ultima di quattro fratelli, il più grande di me, e Nina era fra i cantanti che si sentivano i suoi dischi suonare in casa mia. Tanto che mio fratello mi piaceva talmente Mina che la gattina che avevamo adottato è chiamata Mina. E fra le tante canzoni che lei ha cantato, che è così, a me è rimasta un po' impressa, quella un po' più recente, forse per la mia età, mi si è scoppiato dentro il cuore. È una canzone che mi piace molto. Non lo so se nella vostra scaletta ci sia, ma nello stesso io vi ascolto comunque tutti e ci sentiamo più tardi. Ciao ciao, adesso c'è il mio nipotino che è qua, che gira, e non ce la posso fare. Ciao a tutti.
1: Evviva, grazie Mariella, grazie di cuore. Chissà se ci siamo scoppiati dentro al cuore, magari ci sarà, non ci sarà. Abbiamo un nuovo messaggio.
3: Buonasera Antonello, buonasera Stefano, un saluto a Daniela. Sono Simona D'Anzio, vi ascolto volentieri con le vostre bellissime proposte. Un abbraccio, saluto tutti gli ascoltatori di Tanto Radio. Un abbraccio, ciao ciao da Simona.
1: Simona, grazie, grazie veramente di cuore. Grazie per la tua presenza, come grazie a Mariella, come grazie a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. E allora io direi subito di ascoltare il prossimo brano. Vai regia! Allora, ricordiamo il numero? 3? Vai, vai regia!
4: Eccomi qua! Allora, il numero telefonico per il numero di WhatsApp per i vostri messaggi vocali è il 392 4597945. Lo ripetiamo, 392 4597945.
5: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
6: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
5: Non vorrei parlare.
6: Cosa sei?
5: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
6: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
5: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
6: Proprio mai.
5: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia questo brano del 1972 in coppia con Alberto Lupo, che non so se sapete che ha mangiato Michele Pecora, e quindi Nina... Regia, non ridere, se no non riesco a far che... Regia, palesati, ecco, esci fuori. No, ci sei.
2: Scusa,
1: perché io ho in cuffia...
2: No, ma che tu hai detto? Dice Alberto Lupo.
1: Esatto, già lui mi ulula, capito? Poi a quel punto...
2: Poi c'è Michele Pecora, perché stiamo facendo il lupo?
1: Ecco,
2: sì. O il lupo che stiamo facendo la pecora, non lo so, vabbè, la pecora.
1: Comunque Mina sì. Fa uno dei duetti veramente più iconici della musica italiana ed è geniale questo contrasto, bello, no? Bello. Da una parte il recitato, veramente recitato pazzesco, teatrale, un po' ruffiano... sia da parte di lei ma anche dalla parte di lui.
2: È come Buonasera Dottore.
1: Eh sì, esatto. Diciamo che in questo brano Mina smonta la retorica del corteggiamento classico,
2: ecco,
1: con un'eleganza e un'ironia che un po' solo come lei, no? Una diva,
2: certo,
1: della sua portata poteva permettersi. È un gioco sottile tra ironia e seduzione.
2: Vero. 392-4597-945. Ripetiamo, 392-4597-945. Per i vostri WhatsApp. E ne abbiamo uno.
1: Dai.
3: Un caro saluto a tutti gli amici di Danto Radio, i cosiddetti Danto Radiolini, da parte di Amedeo da Manfredonia. Un abbraccio a tutti e buona prosecuzione con questo bellissimo programma, questa bellissima trasmissione su Mina. Saluto tutti e alla prossima. Ciao ciao!
2: Eccoci qua.
1: Possiamo dirlo che da questa sera con Mina, Artisti di Stefano Manenti, è un programma esplosivo.
2: Certo!
1: Questa è una puntata esplosiva. Allora, abbiamo un prossimo brano che ti volevo chiedere, caro...
2: Aspetta, Stefano, che prima di continuare mettiamo altri messaggi, perché sennò qui si accavallano.
1: Davvero? Ma ci abbiamo tutti questi messaggi?
2: Sentiamo.
1: Ma che meraviglia!
4: Ragazzi, scusate, ho eliminato il messaggio che era lunghissimo. Comunque, è la canzone Parole. Io, se non vado errata, è stata ripresa in francese da un'altra artista. Ora non so chi sia, però poi Stefano, sono felice di essere smentita. Un salutone a tutti.
5: Ciao, da Iole.
1: Ciao Iole.
4: Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei, ma buonasera a tutti. Ciao Daniela, Antonello, Stefano. Saluto anche Giussi da Padova, se è all'ascolto. Saluto Emma e Lorenzo e tutti. In bocca al lupo Stefano, è vero, Mina è un'artista molto profonda, ma anche se ha composto altri brani, forse fino al 2005-2006, non sono sicura, che io ricordi si è ritirata presto dalle scene, almeno dalle scene televisive. Poi Stefano, sarai tu a smentirmi, ok? Ciao a tutti da Iole!
2: Vai caro, prego, puoi parlare.
1: Ma io, caraiole, so già due volte che mi dici sarai tu a smentirmi. Io non ho nessuna voglia di smentirti, nel senso che poi alla fine, perché te dovrei smentire? Poi alla fine, però ho un dubbio.
2: Dica.
1: Cara Iole, potrei smentirti? E se domani...

0: State ascoltando Artisti.
1: Rieccoci, caro Stefano, con Mina S. Domani. Ma questo domani, perché c'è il se davanti?
2: O chiede a me.
1: Però devo dire un'altra cosa, caro. Come dicevo, come ti dicevo fuori onda, lei ha questa bella voce potente, però in alcune canzoni è molto più morbida, come questa ad esempio.
2: Mm-hmm.
1: Che poi ci sarà una trasformazione dagli anni 70 in poi, comunque 70, 80, diventerà meno, come si dice, sirena, come tu. Come ho detto prima, stai telefonando, no? Cos'è che aveva detto il maestro? Aiutami, il maestro. Ah, il compositore.
2: Non mi ricordo.
1: Il compositore, il. Che gli aveva dato della sirena, no? Aspetta.
2: Ah, sì, Ennio Morricone,
1: cos'è che gli aveva detto?
2: No, non gli aveva detto niente. Lui prese spunto dal suono di una sirena per fare se telefonando. Capito? Vabbè, la gente non sta bene, capito? Quindi io non avrei mai trovato l'opportunità di uno stimolo da una sirena, quindi
1: certo.
2: Assolutamente. E, in questo brano, e se domani, diciamo, la nostra, come si chiama? Tigre di Cremona?
1: Sì.
2: Ah, ecco.
1: La tigre di Cremona, sì.
2: Stranamente in questo caso non urla. No?
1: Sì.
2: E pensa che questo brano è stato presentato inizialmente al Festival di Sanremo da altri interpreti senza grande successo.
1: Ah, ok.
2: Però il brano della nostra Tigre di Cremona, capito? Quindi ho fatto pure il verso. Sussurra,
1: sì,
2: manco ruggisce, no? Perché credo pure a tigre ruggisca, no? Il leone ruggisce.
1: Il leone ruggisce?
2: La tigre? A tigre pure,
1: eh. Infatti.
2: Penso di sì.
1: Senti, messaggino.
2: No.
3: E se domani lei in questo brano, secondo me, pensa al futuro e ai rimpianti che si potrebbero avere se non si facessero determinate cose. Io, come la interpreto io, è così, almeno. Ragazzi, scusate, ho eliminato il...
1: No, questo era quello primo, scusate. Allora, abbiamo... Ah, eccolo qua, un altro messaggio. Stefano, per te.
2: Sì.
4: Bellissime fino ad ora le canzoni di Mina, me le sto canticchiando tutti. Infatti ho un mio figlio che mi dice: basta mamma, fammeli ascoltare anche a me. E quindi faccio ascoltare anche a Walter le canzoni di Mina.
1: Ecco, brava.
4: Io di Mina ho provato a cantare in tutti questi anni solo una delle sue canzoni, però mi piacciono tutte, quindi vi ringrazio per questa bellissima serata musicale. Ciao ciao!
1: Ecco se.
2: Che meraviglia! Grazie Simona, grazie a Walter, grazie certo. Veramente di cuore. Qui abbiamo ascoltato un brano incredibile, con un controllo vocale straordinario, proprio... trasforma una melodia jazz pop in un classico senza tempo.
1: Vero.
2: Fortunati noi, che bello. E io e te da soli, come la penseresti, Antonello? Io e te da soli, non lo dire a Daniela, basta.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Che meraviglia questo brano. Due voci che cercano un equilibrio, pensate, scritta da Mogol Battisti. Questa canzone è veramente un banco di prova emotivo, dove Mina affronta le insicurezze e la solitudine di coppia come con una vocalità veramente, passatemi il termine, viscerale, quasi che graffia nei momenti di massima estensione, e si fa intima nei passaggi più cupi. E è il ritratto in qualche modo di un amore che cerca di bastare a se stesso, sospeso tra forza e fragilità. Bellissimo brano. Mogol Battisti, sappiamo chi sono, chi siano e chi erano. Quindi abbiamo il messaggino.
2: In questo brano trapela una Mina assai innamorata. Io e te da soli, tratta di due persone che si frequentano, no? Però in questo caso io la vedo anche come due amici o due amiche, a seconda di uno come la vuole vedere, che sono da soli o da sole e parlano in una maniera molto intima, tranquilla. Infatti mi dà un senso di atmosfera calda e intima questo brano.
1: Bene, allora grazie Caraiole, e allora andiamo avanti con la nostra quinta canzone.

0: Rieccoci, caro Stefano. Oh, eccoci qua.
1: Che meraviglia.
0: Mamma mia, aiuto.
1: Che meraviglia.
0: E noi parliamo fuori onda e poi ci dimentichiamo che abbiamo anche una diretta.
1: E no, perché sei irreparabile, come... Perché è irreparabile.
0: È vero, è irreparabile. Questa è una cover praticamente, giusto?
1: Assolutamente sì. Di Nino Ferrer, pensa.
0: Wow.
1: La versione veramente di Mina è proprio cinematografica e intensa. Non so se i nostri ascoltatori hanno colto questa... diciamo questa sfumatura.
0: Certo.
1: La canzone racconta la fine di una storia d'amore non con disperazione, ma con la consapevolezza di un sentimento che ha lasciato il segno. La sua interpretazione di Mina è veramente calda, avvolgente e venata proprio di una nostalgia che non spegne la trasparenza e la speranza. Che bello.
0: Vero.
1: Ci piace.
0: Messaggino.
1: Vai.
0: Sentiamo. Eccolo qua.
2: Mi trasmette molta tristezza questo brano, devo essere sincera. Avverto un senso di vuoto e di insicurezza. Io lo avverto proprio in questo brano qui, sinceramente. Mamma mia.
0: Ecco, ha colto nel segno, mi sa.
1: Assolutamente, Iole, cioè proprio a te non te si può nascondere niente. E certo, anche a noi ci nasconde molta tristezza e quindi sì, la pensiamo come te.
0: E io lo dico
1: però,
0: sempre,
1: l'importante,
0: però, tante, infatti.
1: L'importante è finire e quindi... Te la dedichiamo, Iole, tutta per te e per i nostri amici di Tanto Radio.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: 392-4597-945. Ripetiamo, 392-4597-945. Caro Stefano.
2: Allora, io posso dire che è scritta da Cristiano Malgioglio, è una delle canzoni più sensuali e scandalose dell'epoca, tanto da subire la censura della Rai.
1: È vero.
2: Nina canta l'erotismo con una naturalezza e una maturità espressiva veramente disarmante.
1: È stato anche
2: non c'è volgarità, no, ma la narrazione elegante e carnale di un incontro in cui l'abbandono fisico diventa una forma di liberazione. L'importante è, non è finire, e comincia con la V.
1: Sì, il problema ecco è che l'hanno cambiato il testo, ne hanno cambiato una parola.
2: Beh, l'importante è
1: finire.
2: Non è finire, finisce in ire, ma comincia con V.
1: Vabbè, lo...
2: ma fa, io fa non ho detto,
1: fa il bravo.
2: Ho detto V e finisce con ire.
1: Okay.
2: Vabbè, mica ho detto niente, insomma.
1: Ci abbiamo un messaggino, sentiamo un po'.
2: Iole che non ha capito
1: no,
2: la
1: canzone. No, aspetta, se no,
2: aspetta. Ah, tra.
1: Dai!
2: Perché poi spieghiamo.
1: Vai, bravo! Senti qua.
3: Cari ragazzi, buonasera di nuovo. Mariella si è persa una parte del programma perché ho dato da bere fiori ai vicini, ma però domani mi trovo le melanzane come premio. E un'altra vicina mi ha fermato e mi ha dato l'insalata fresca, però so che il mio messaggio è andato in onda. Vi ringrazio e adesso vi sento con tranquillità fino alla fine. Belle, belle, belle canzoni, ragazzi. Grazie. Ciao, ciao.
1: Grazie, Mariella. Grazie, grazie, grazie.
2: Che bello, Mariella.
1: Abbiamo Iole, vediamo un po'. Sentiamo.
4: Eh sì, l'importante è finire in qualche modo. Anche perché io temo si tratti di una storia d'amore tossico che ha Mina con quest'uomo. E quindi per quello fa questo brano intitolato in questo modo.
1: Proseguiamo con le canzoni, caro Stefano, cosa ne pensi?
2: No, volevo dire a Iole, sì, ha ragione, sì, è un amore tossico.
1: Molto tossico.
2: Molto, è tossicissimo, quindi. Super tossico. Quindi.
1: Molto.
2: Quanto ti voglio bene, Iole, veramente. Però ricordati che inizia con finire.
1: Che cavolo stai dicendo?
2: Però, sai,
1: ciao, te!
2: Poi, chissà se ci arriverà. Bene, allora, il prossimo brano...
1: Sì?
2: No, ma lo sai perché, Antonello, no? Dimmi. Poi, alla fine, io dico che poi la bellezza no, di Danto Radio, sì, degli amici... che comunque intervengono, l'importante è stare insieme.
1: Vero, capisci? vero. Sono d'accordo con te e mi ha fatto ricordare che i nostri programmi, quelli nostri, diciamo, mio, tuo, di Daniela, quelli nostri che sono in diretta, tengono compagnia con una naturalezza e poi le nostre risate sono vere.
2: Sono d'accordo. Quindi, quale miglior canzone da poter dedicare proprio insieme
1: Insieme.
2: di Mino.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: State ascoltando Artisti.
3: E io che avrei voluto in qualche modo concludere questa stagione di Artisti proprio con questa puntata, niente, invece mi sono galvanizzato e vi dirò almeno ancora un'altra settimana mi dovrete sopportare. Ma perché? Che cos'è che vince? L'insieme con Danto Radio, con Antonello, con Daniela e con tutti gli ascoltatori di Danto Radio, ma questo è un gioiello, non so se lo sapete, ma è stato scritto ancora da Battisti e da Mogol. Non so se avete notato Mina che cantano con la voce piano, poi forte, fortissimo, è quello che noi musicisti chiamiamo le dinamiche proprio della musica. Caspiterina, quindi è qualcosa di eccezionale. Non so se abbiamo qualche messaggino, eventualmente.
4: Questo bellissimo brano insieme, ma a me dà un senso di condivisione, di calore, di famiglia. Che bello stare insieme e condividere le cose. E rivolta a Danto Radio è famiglia. E questo è un brano che calza a pennello. questo bellissimo brano di Anna Maria Mazzini. Vabbè, vabbè, il caldo mi dà la testa. Sto facendo la cattiva anch'io.
5: Rieccomi qua in diretta, va, parlo anch'io perché no, se Anna Maria Mazzini è giusto. È il nome d'arte di Mina, cioè il nome vero di
3: Mina,
5: Mina.
3: sì. Anna Maria.
5: Che poi Mina è il suo diminutivo di Anna Maria,
3: Sì,
5: dovrebbe essere. Quindi
3: esatto.
5: non è neanche nome d'arte.
3: No, no, vabbè, nasce come nome d'arte, ma in realtà è un diminutivo,
5: Sì,
3: no?
5: infatti.
3: Quindi assolutamente, sì. Come Max Pezzali, no? Lui si chiama Massimiliano,
5: Ah,
3: no?
5: vabbè,
3: Quindi,
5: certo. Come io mi chiamo
3: quindi
5: Antonello, tu ti chiami Stefano.
3: sì, ma ho capito, ma a me non è che mi chiamano Steph, a te non è che ti chiamano Anto,
5: Vabbè, a me mi chiamano
3: capito?
5: Anto anche. Vabbè,
3: No,
5: però.
3: a te ti chiamano Danto.
5: Danto. Insieme a Dani, però, sempre.
3: No,
5: Danto.
3: comunque, veramente io ribadisco il concetto che io stasera volevo congedarmi
5: Concludere.
3: dal pubblico di Danto
5: Ma come si
3: Radio.
5: fa?
3: No, no, no, non posso.
4: Come
3: Devo
4: si
3: fare un'altra
4: fa? Non si
3: puntata. No,
4: può, non si può concludere
3: no, no,
4: così
3: non è
4: senza il mio
3: possibile perché
4: saluto.
3: mi sono divertito troppo. Poi vedi che c'è pure Daniela che emerge, no? Capito?
4: Comunque,
3: E
4: Stefano,
3: quindi
4: io volevo dire questo. Questa puntata la dedichiamo anche al nostro caro Maurizio, che non c'è più, perché è sempre nel nostro cuore. E sono convinta che se lui fosse stato con noi avrebbe gradito Mina. Quindi abbracciamo lui e tutta la sua famiglia.
3: senz'altro, senz'altro. E se Antonello è
5: Sì,
3: d'accordo?
5: sì.
3: Perché abbiamo detto di inserire una nuova canzone e
5: La
3: quindi,
5: inseriamo adesso o dopo?
3: ma io direi, visto che Dani ha parlato di
5: Sì.
3: Maurizio, secondo me Oggi sono io
5: Ma allora.
3: è la canzone più adatta. E
5: Cerchiamola.
3: poi finiremo, sì, tu cerca, poi io naturalmente sono qui pronto a parlare, comunque c'è cioè, di Maurizio, quindi sappiamo tutti Maurizio chi era, chi è stato, soprattutto per la nostra radio. Per le nostre radio e per i nostri programmi, quindi è impossibile, come poi alla fine dice Dani,
5: Mi ripeti,
3: non
5: scusami,
3: fare un
5: Stefano, il titolo
3: pensiero a
5: della
3: lui.
5: canzone che non mi ricordo.
3: Oggi sono
5: Ah,
3: io,
5: aspetta, ma.
3: che è la cover di Alex Britti, che la
5: Ok.
3: signora Mina l'ha cantata in diretta, buona prima, come si dice a Roma, e quindi, ed è
5: Quindi
3: secondo me,
5: concludiamo con questa?
3: se vuoi sì, e
5: Dai. Allora, trovata.
3: poi magari ci
5: Sì,
3: ritorniamo,
5: sì, sì,
3: ci
5: sì.
3: ritroviamo per i saluti
5: Sì.
3: e ci diamo appuntamento per domenica
5: Domenica
3: prossima.
5: prossima, perfetto. Eccola qua.
6: E non so perché quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Oggi sono io, caro Stefano. Mamma mia,
2: meno male.
1: Che canzone, ragazzi, che canzone.
2: Alex Britti veramente si è superato.
1: Vero.
2: E Mina veramente gli ha dato veramente una linfa in più.
1: Vero.
2: Tra l'altro, Alex Britti, spero che riusciremo prima di finire questo programma in questo 2025-2026 di inserirlo nella nostra scaletta, perché veramente è un autore,
1: guarda,
2: un cantautore.
1: Posso dire una cosa? Domenica lo
2: sì.
1: Facciamo.
2: Ecco, benissimo. Evviva.
1: Massaggino, senti qua.
2: Sono molto contento. Sono molto contento perché è un artista veramente molto sottovalutato, ma è pazzesco, pazzesco.
1: Sentiamo un messaggio di Donatella.
2: Sì.
3: Cosa pochi minuti fa. E niente, un caro saluto a Stefano, Anto, a Dani e a tutti in ascolto. Mina è una cantante straordinaria in tutti i sensi. E peccato, non ho potuto seguire. E speriamo per la prossima. E spero anche che riesco a rimettere a posto la mia amichetta Alexa, che non ne vuole più sapere. Un abbraccione a tutti quanti da Donatella. Ciao ciao.
1: Rieccoci, Stefano.
2: Grazie Donatella, grazie, grazie. Speriamo tu possa ascoltarci la prossima settimana. E allora Antonello,
1: abbiamo un altro messaggio, Daniela... aspetta che ti ho un altro messaggio.
2: Ah, ok.
1: Dov'è? Eccolo qua.
4: E devo dire che Mina, oggi sono io, l'ha cantata, io l'ho ascoltata a volte, ma l'ha cantata veramente in maniera egregia.
1: Eccoci qua.
2: Grazie, io. Sì, se ne erano
5: eccomi
2: accorti anche.
5: Grazie Stefano, anche per quest'oggi, Mina, veramente fantastica. Fantastico, sì. Anche tu e fantastici anche gli ascoltatori e ascoltatrici. E anche l'Antonello che ti
1: chi?
5: Ha supportato.
2: E anche gli ascoltamucche.
1: Donatello, chi è Donatello? Ah, io sono Donatello.
2: Ma le ascoltamucche?
1: Anche le ascoltatori e ascoltamucche.
5: Vediamo
1: pure.
5: Se ci sono, vediamo se ci sono.
2: Esatto, esatto. Comunque io veramente voglio ringraziare tutti gli ascoltatori e gli ascoltamucche, no, come si dice, ma voglio in qualche modo ringraziare sia Daniela che Antonello, perché ero un po' titubante sul continuare ancora questa trasmissione, no? Però niente, loro mi hanno detto, ma sì, dai, continuiamo. Io ho detto, boh, non lo so.
5: Insieme,
2: non lo so,
5: insieme.
2: Non lo so, ma sì, dai, restiamo insieme, perché poi alla fine Danto Radio è come un grande abbraccio.
5: Esatto.
2: E quindi vi ringrazio di cuore. Abbiamo fatto la promessa di Alex Britti per la prossima settimana, quindi io vi ringrazio di cuore Daniela, ringrazio di cuore Antonello, ringrazio tutti gli amici di Danto Radio e com'è il nostro motto? Noi ascoltiamo la radio, noi
1: amiamo Danto Radio!
2: Danto Radio! A domenica prossima!
5: Ciao,
2: evviva.
5: Grazie!
2: Ciao!

0: Grazie ancora Stefano, Antonella e Daniela. E niente, ci sentiamo domenica prossima. Vi auguro una buona serata. Saluto tutti gli ascoltatori di Tanto Radio, Viole, Mariella, Donatella, tutti, tutti, un abbraccio da Simona e dal mare di Anzio. Ciao ciao!
1: Stefano Manenti ha presentato Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso.
2: E stamattina diciamo che Stefano ci ha picchiato ben bene con Mina, Mina qua, Mina là, tutti questi successi tra Mina, Stefano, Daniela e Antonello, e quindi ci ha picchiato abbastanza. E direi che a noi rimane poco. Ci rimane intanto il brano Vacanze Romane dei Mattia Bazar, così andiamo tutti in ferie. Vacanze Romane!

Oggi sono in via di pazzia. Allora, concludiamo la trasmissione. Dopo ci saranno i saluti. Intanto vi ricordo il nostro numero per domani: 320 1978 490 320 1978 490. Concludiamo con un brano di Antonello Venditti. Oggi è giovedì, però noi diciamo buona domenica. Antonello Venditti a Disabilità International Radio. Buona domenica.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

cervello banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando all'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

cosa mi hai portato? Ti ho portato un sacco pieno di allegria,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Avete allacciato le cinture? Perché la turbolenza musicale che stiamo per affrontare è di quelle che non si dimenticano. Benvenuti da Alessandro Fizzotti in diretta proprio qui, sulla vostra radio del cuore in estatissima, il vostro appuntamento quotidiano con l'adrenalina musicale pura. Sappiamo che la voglia di mare e di libertà è sempre più forte e in quest'ora cercheremo, insomma, di teletrasportarvi esattamente dove sognate di essere. Chiudete gli occhi, immaginate la sabbia, il rumore delle onde e la vostra canzone preferita che suona in sottofondo. Questa non è solo una trasmissione radiofonica, eh? È una vera e propria macchina del tempo capace di fermare l'orologio e regalarvi 60 minuti di felicità incontaminata. O almeno ci proviamo. I successi del momento si mescolano all'energia vulcanica del nostro studio, all'informazione con i nostri ospiti, creando un mix al quale è impossibile resistere. E oggi con noi, tra poco, si parlerà di nuove tecnologie e tutto quello che ci porta davvero l'high-tech, in collegamento esclusivo con un altro nostro partner che è TecnoAndroid, il grande portale dell'informazione high-tech. Francesco Colonna sarà in diretta con tutti noi. Subito dopo lo spazio con Luciano Simonelli, e beh, un giornalista, un editore. Luciano ci porta come sempre delle chicche, delle informazioni che riguardano questa stagione calda da non perdere, davvero. E poi ancora, questa volta parleremo di eventi, mostre, cose che solo l'estate ci può portare. Ed è proprio questa la rubrica del nostro Stefano Resmini. Allacciate davvero le cinture perché si parte ora con il volume e la festa di Estatissima. Everybody.

0: All'interno della nostra estatissima abbiamo il collegamento con Francesco Colonna. Ben trovato Francesco, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, ciao Ale, ma grazie a te, buona estate.
0: Allora, senti, oggi parliamo di un altro prodotto per questo periodo e si chiama?
1: Bella domanda, non saprei come quando c'è la pronuncia.
0: Ecco, molto bene.
1: Io lo farei all'italiana, proprio sì. Grezza, e-tail, proprio così, montato subito il brand all'italiana. Sì, e-tail con un H messa lì, interessante.
0: E-tail backpack, questo no? Il nome
1: esatto,
0: è
1: backpack,
0: corretto.
1: Esatto, perché parliamo di uno zaino con

0: funzione molto particolare, secondo me interessante, però potremmo anche inaugurare tavolata o genialata come rubrica, perché sarebbe da provare, da testare, però diciamo sulla carta è davvero molto interessante. Come dicevo, parliamo di uno zaino da 10 litri, quindi anche molto molto capiente, che è waterproof, quindi potete non avete problemi con l'acqua e soprattutto con la sabbia. Ma qual è la sua genialata o cavolata? È che praticamente è uno zaino che si smonta completamente e diventa un telo, appunto, per waterproof e sandproof, che potete utilizzare da mettere sulla spiaggia, sul prato, dove siete, e utilizzarlo come una coperta, come insomma un telo, e poi potete ripiegare tutto quanto e ritorna a fare lo zaino. Secondo me è carino, perché appunto invece di portarti la coperta da casa, devi fare una scampagnata, ce l'hai già nello zaino, perché poi effettivamente non sai mai dove mettere sto benedetto zaino.
1: Sì, sì, certo.
0: Però bisogna vedere, loro dicono che si ripiega ovviamente in maniera facilissima, ma conoscendo le mie abilità probabilmente non riuscirei neanche a ripiegare
1: esatto,
0: però dicono che si ripiega molto facilmente. E l'altra nota che mi piacerebbe capire è l'autosicurezza, quindi se eventualmente ci sono dei pezzi che rimangono aperti. In realtà no, perché c'è un sistema di zip, però è molto interessante, soprattutto la capienza, 10 litri non è male, e c'ha anche delle frasche esterne per mettere magari l'ombrello, la borraccia, il cellulare o degli accessori. Il prezzo è di meno di 30 euro, quindi potrebbe essere una genialata o una cavolata che vale la pena da comprare.
1: Beh, insomma, provate a comprarlo, se poi vi piace e funziona potrebbe essere anche un bel regalo di compleanno questo, visto il prezzo.
0: Esatto,
1: no?
0: È sicuramente un'idea nuova.
1: Un'idea nuova,
0: una cosa che non l'ho mai vista.
1: Neanche io, insomma, secondo me sparirà probabilmente.
0: Esatto,
1: comunque
0: dirlo.
1: Proviamo a usare anche noi questo prodotto e vedremo che cosa succederà. Grazie a Francesco Colonna, spariamo anche noi e torniamo la settimana prossima. Un abbraccio.
0: Esatto. Ciao a tutti, ciao Ale.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Allora, ci ritroviamo ancora una volta in linea diretta con il salotto di Luciano Simonelli, lo ricordo, giornalista e scrittore collegato con tutti noi da Milano. Ciao Luciano, ben trovato.
1: Ciao, ciao. Ma che da Milano? Sono collegato io in Alta Barbadia, sono
0: in
1: montagna.
0: Ma te ne stai in vacanza, tu hai capito? Insomma,
1: sì.
0: No, perché con questi telefonini non si sa mai dove si trova la gente, hai capito? Insomma. Vabbè, e allora, mentre il nostro Luciano se ne sta beato lui in Alta Valbadia, oggi invece raccontiamo dove andrete voi il 12 di agosto?
1: Sì, perché il 12 di agosto, amici miei, è una data da non dimenticare, perché dopo 20 anni circa dall'Italia si potrà assistere ad un'eclisse totale, quasi totale, del sole, tra le 19, verso il tramonto, tra le 19 e le 20, se non ci sono delle nubi che rovinano la vista, si assisterà a questo fenomeno. E l'eclisse quasi totale del sole dall'Italia la si vedrà benissimo, ad esempio da dove sono io, che sono in montagna in Alta Valbadia, ma lo si vedrà dalla Liguria, dalla Toscana, dalla Sardegna, insomma

0: ci sono varie località del centro nord Italia. Mi raccomando però, per guardare l'eclisse totale del sole, munitevi di occhiali da sole adeguati, che devono avere il filtro ISO 12312 2. Provate a trovare degli occhiali da sole che vi riparino veramente dalla vista del sole. Non guardatelo ad occhi nudi, perché potreste avere dei problemi ai vostri occhi. Insomma, la sera del 12 di agosto sarà una sera completamente da ricordare, perché queste cose, come vi ho detto, capitano molti a distanza di molti anni. Quella precedente dall'Italia era di oltre 20 anni fa.
1: Ecco, figuriamoci. Insomma, grazie a Luciano Simonelli per averci ricordato e dato praticamente gli strumenti per vederci una bella eclissi 2026, 12 agosto. A presto.
0: A presto.

0: La Urbana.
1: Estatissima!
2: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle e non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti.

Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Das l'imam, l'imam. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè.
1: Siamo in estatissima e andiamo a collegarci con il nostro Stefano Resmini, la sua rubrica davvero molto interessante per eventi e appuntamenti da non perdere, si intitola Solo d'estate. Stefano, ben trovato.
2: Ciao a tutti e a tutti e ben trovato Ale.
1: Senti, oggi andiamo in Toscana, esattamente a Firenze.
2: È vero, è proprio così, perché in piena estate le città d'arte sono colme di eventi e curiosità, e direi che a Firenze bisogna proprio andare, perché fino al 23 agosto a Palazzo Strozzi c'è una mostra da non perdere. Rosco a Firenze, una mostra che permette di ripercorrere con oltre 70 opere l'intera carriera di Marc Rosco. Un gigante dell'arte contemporanea, nasce in Lettonia all'inizio del Novecento, raggiunge all'età di 10 anni con la madre e i fratelli, il padre già negli Stati Uniti, a Portland, nell'Oregon. Ben presto però New York lo fagocita ed è lì che muore suicida nel 1970. La mostra esplora l'evoluzione dell'arte di Rosco, dalle prime opere figurative in dialogo con l'espressionismo e il surrealismo alle celebre tele astratte degli anni 50 e 70, e approfondisce anche la connessione con la tradizione artistica italiana. L'architettura di Palazzo Strozzi e la città di Firenze sono lo scenario ideale per esplorare come l'artista riesce a tradurre in pittura la tensione tra misura classica e libertà espressiva, dando vita attraverso il colore a una nuova percezione dello spazio che oltrepassa la bidimensionalità della tela. A Palazzo Strozzi il percorso si snoda cronologicamente, permettendo di percorrere l'intera carriera dell'artista, mentre le due sezioni speciali allestite al Museo di San Marco e alla Biblioteca Medicea Laurenziana mettono in relazione le opere di Rosco con gli affreschi del Beato Angelico e con il magico spazio architettonico ideato e progettato da Michelangelo. Le opere in mostra provengono da prestigiose collezioni e certune esposte per la prima volta in Italia. I quadri di Rosco sono spesso di dimensioni monumentali e concepiti per un luogo preciso. Non raffigurano alcunché, sono distese di colore dai bordi incerti, dove però favilla una luce instabile che destabilizza e stordisce. Si avverte una forte tensione in quel nulla, in quello spazio riempito da campiture di colore che diventa un tutto che risucchia e ingloba. Si guarda estasiato e si commuove davanti a tanto spessore e colore. Veramente una visione quasi da commuoversi.
1: Grazie al nostro Stefano che torna con noi come sempre in estatissima alla prossima settimana. Un abbraccio, ciao.
2: Ciao, alla prossima settimana a tutti e a tutti.

Un altro appuntamento di Estatissima finisce qui, ma la musica della nostra radio continua. Tra l'altro sto vedendo anche molte foto vostre che stanno arrivando attraverso i social. C'è per esempio chi ci manda foto alla moda, no? Perché segue la moda estiva con capi davvero unici. Ma sapevate che i tessuti naturali come il lino abbassano la temperatura corporea, soprattutto con questo caldo? Insomma, scegliete sempre la qualità e la freschezza per vivere al meglio questa stagione. Trovate ovviamente tutte le notizie utili da sapere su estatissima.it, ma anche continuate a inviarci attraverso i social queste belle foto che arrivano. Un abbraccio invece a chi ci manda i messaggi sulla nostra linea WhatsApp della radio. Ci risentiamo alla prossima puntata, sempre qui in diretta sulla vostra Estatissima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
3: Giornale Radio News.
4: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio, i titoli. Legge elettorale, oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, veleni e sospetti nella maggioranza che si divide ancora sulle preferenze. Meloni ne prende atto, attaccano le opposizioni, Schlein pronti anche alle elezioni a settembre. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado, la procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere per 56 imputati e un'assoluzione. Nuova escalation nel Golfo, gli USA colpiscono diversi centri di comando in Iran, ritorsione dei Pasdaran con droni sulle basi americane in tutti i paesi dell'area. Se Trump continua, avvertono, colpiremo anche le infrastrutture. Tragedia sfiorata, crolla una parte del tribunale di Bolzano dove erano in corso lavori di ristrutturazione, lievemente graffiata una persona.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Daniela Ubaldi. Si appresta a tagliare il primo traguardo la legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza dove caccia i franchi tiratori che sarebbero saliti ad una cinquantina dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni che ha votato per la prima volta con Ivan Acciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. Il governo va avanti, assicura il centrodestra. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. Sentiamo prima Riccardo Molinari della Lega, poi Angelo Bonelli, leader di AVS.
5: Io non ho motivo di pensare che delle donne della Lega non abbiano seguito le indicazioni di partito. Poi quando ci sono i voti segreti, si sa, è sempre difficile poi capire chi vota in un modo o nell'altro, ma l'indicazione del partito sta molto chiara.
6: Giorgia Meloni non si occupa dei problemi degli italiani, pensa solo al potere, ma ha dimenticato i problemi, la sanità pubblica e gli stipendi che sono bassi, tra i più bassi d'Europa.
4: Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado sulla tragedia che il 14 agosto del 2018 costò la vita a 43 persone, 57 gli imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. Imputato principale l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. Ieri è arrivata la lettera di scuse firmate dal nuovo AD di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, la reazione dei parenti delle vittime. Ancora attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata la reazione di Teheran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo. Sentiamo.
7: Quinta notte di attacchi americani contro l'Iran e speculare reazione della Repubblica Islamica, anche se molti dei droni lanciati contro i paesi del Golfo sembra siano stati intercettati. Una escalation militare anche di annunci contrapposti. L'Iran colpirà tutte le infrastrutture della regione se il presidente degli Stati Uniti darà seguito alle sue minacce di attaccare le infrastrutture iraniane. Lo ha dichiarato un portavoce militare di Teheran, aggiungendo che l'Iran non permetterà agli Stati Uniti di interferire nello stretto di Hormuz. Donald Trump infatti starebbe valutando un innalzamento del livello dell'offensiva, puntando a colpire non più solo i centri di comando iraniani, i siti di lanci dei missili e i depositi militari, come avvenuto anche nella notte passata in diverse regioni dell'Iran, ma anche, così riferisce il Wall Street Journal, le infrastrutture come le centrali elettriche e i ponti del paese. In più gli USA hanno anche di nuovo attivato il blocco navale completo dello stretto, dove ormai non passa più nessuna nave. I Pasdaran, come dicevamo, hanno reagito con droni contro le basi USA nei paesi del Golfo, dal Kuwait al Bahrain. I droni sarebbero stati intercettati, ma una base in Giordania sarebbe stata colpita. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
4: Tragedia alla periferia di Algeri, almeno 11 morti e 19 feriti in un incendio non ancora domato, lo ha reso noto la protezione civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Condanna definitiva per il gioielliere che inseguì e uccise due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Cassazione che ha accolto la richiesta della Procura Generale. L'uomo, 72 anni, si è costituito ma ribadisce: ho agito per legittima difesa. Il servizio.
8: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo.
9: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale che aveva contestato a Roggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero, ricorda il ministro e vice premier Matteo Salvini. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
4: Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano tre addetti alle pulizie. Solo una persona è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Sul posto i vigili del fuoco di Bolzano, i carabinieri e la procura. Sarà l'Argentina a sfidare la Spagna domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo iridato consecutivo, il quarto della sua storia. Ieri sera l'albiceleste, trascinata ancora da un Messi decisivo con due assist, ha sconfitto in rimonta per 2-1 l'Inghilterra. Sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez, che ha mandato in delirio i tifosi argentini. Sabato 18 luglio sfida Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera.
2: Giovedì 16 luglio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. La luna è crescente e il proverbio del giorno è cinese e dice: chi non ha apprezzato il suo maestro né la sua lezione, un giorno sarà forse colto, ma non sarà mai saggio. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1054 a Costantinopoli la scomunica di Leone IX al patriarca Michele Cerulario segnava il grande scisma tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa. Nel 1905 l'Italia introduceva le cartelle di credito fondiario, un nuovo strumento di prestito e investimento in vigore dal successivo febbraio. Nel 1953 giuramento per il nuovo governo italiano guidato da Alcide De Gasperi, sarebbe rimasto in carica 32 giorni. Nel 1965, tre giorni prima dell'apertura al traffico, si inaugurava il traforo del Monte Bianco che collega la Valle d'Aosta all'Alta Savoia. E nel 1969, da Cape Kennedy partiva l'Apollo 11 con gli astronauti Neil Armstrong, Michael Collins ed Edwin Aldrin. Era la prima missione spaziale con equipaggio verso la superficie lunare. Nel 1974 la legge 306 istituiva a Oristano la 95esima provincia italiana. 50 anni fa, nel 1976, Bettino Craxi veniva eletto segretario del Partito Socialista Italiano. Nel 1990 il nuovo Parlamento del Paese approvava la dichiarazione di sovranità dell'Ucraina che si proclamava indipendente dall'Unione Sovietica. Nel 2003 faceva discutere uno studio del Cancer Council australiano secondo cui la masturbazione può avere effetto preventivo nell'insorgenza di cancro alla prostata. Nel 2005 veniva pubblicato Harry Potter e il Principe Mezzosangue, il sesto libro di Joanne K. Rowling sul giovane mago alla scuola di Hogwarts. E nel 2012 gli Stati Uniti approvavano Truvada, un farmaco capace di ridurre il rischio di infezione da HIV, il virus che causa l'AIDS. Sono nati il 16 luglio, nel 239 a.C. il poeta e scrittore Quinto Ennio, nel 1194 Santa Chiara d'Assisi, nel 1872 l'esploratore e scopritore del Polo Sud Roald Amundsen e nel 1939 la fondatrice del piccolo coro dell'Antoniano di Bologna Marielle Ventre. Nascevano oggi anche il conduttore radiofonico Awa Nagana, nel 1949, l'autore e cantante Eugenio Finardi, nel 1952, il ciclista Stefano Garzelli, nel 1973, gli attori Fabrizio Gifuni, nel 1966, e Stefano Fresi, nel 1974, il fumettista Alessandro Perugini, noto come Pera Toons, nel 1982, e la nuotatrice Silvia Scalia, nata in questo giorno, nel 1995. Ultima segnalazione per il 16 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Da Francesco Cataldo un saluto e appuntamento a domani.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
20: Quest'estate scopri come essere super.
21: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
22: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
23: Sei una piccola selvaggia, vero?
22: Come? Non ci siamo ancora presentati.
20: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
24: Dal regista Christopher Nolan.
25: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
24: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
26: Andiamo!
24: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Eccoci qua.
1: Siamo pronti per la seconda puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Non mi hai detto, Franco, se ti piace la sigla. Ti piace? Ho usato una sigla un po' frizzante, un po' sbarazzina per questa estate 2026. Allora, il mese di luglio e tutto il mese di agosto, nelle nostre web radio ci sarà questo appuntamento che vi dà la possibilità di andare anche a seguire un po' di consigli se siete nella nostra isola in vacanza, e noi tenteremo di darvi dei buoni consigli. Ok, io sono pronto con un pezzo di una cantante, un singolo di una rapper italiana che si chiama Anna. Vi ricordo che questo è anche il primo estratto di quello che è il suo secondo album in studio, che si chiama Million Dollar Babe. Il pezzo che vi faccio sentire si chiama White Girl Wasted. Schi signori, partiamo proprio bene, con un po' di ritmo, è Anna.

ritmo, dai, per iniziare davvero bene questa settimana. Lunedì siamo in diretta, il 13 luglio 2026. White Girl Wasted, questa è Anna. Bene, bene, bene. Cosa visitare in Sardegna? Cosa visitare? Ma c'è solo l'imbarazzo della scelta. Da nord a sud, questo luogo non smette di stupire anche il turista più esigente. Se poi questo turista è un VIP, l'esigenza rasenta alla perfezione. Ma c'è la Costa Smeralda, che è il luogo ideale per sentirsi principi, magnati e anche re. Il nome lo si deve a Esmeralda Mentasti, che è la figlia dell'industriale che insieme al principe ismailita Aga Khan ebbe questa ambizione negli anni 60 di fare la costa da Capoferro, poco più a nord di Porto Cervo, fino al Golfo di Cugnana, una delle zone più esclusive al mondo. E ci riuscirono, perché è impossibile immaginare di visitare la Sardegna senza immortalare questa costa in una foto. E le miriade, di yacht, no? Siete mai andati? Sicuramente sì, che d'estate punteggiano le calette. Poi ci sono le spiagge dove tuffarsi, ci sono quelle popolari del Pevero a pochi chilometri da Porto Cervo, e quella del Principe, poi quelle meno mainstream di Romazzino, di Capriccioli e ancora di Ruia, le spiagge molto molto di lusso. Poi ammirare le barche a vela bianche che punteggiano le calette di verde smeraldo, poi girare anche tra le boutique di Porto Cervo e sostare anche nelle piazzette eleganti dei suoi centri. È uno dei piacevoli passatempi di questa zona. Ma per gli amanti della natura, c'è anche un'insenatura naturale che diventa Porticciolo, che è Cala di Volpe, diventata anche un set per dei film glamour molto conosciuti. Andiamo a ricordare Agenda 007, la spia che mi amava, no? È stato girato proprio da quelle parti, hai capito? E va bene, la Costa Smeralda è uno dei punti della Sardegna più visti soprattutto da chi possiede un po' di soldini, vero Franco? E adesso

anche con le canzoni vi portiamo un po' dietro nel tempo, un po' di estati fa. Questo The Rhythm of the Night è una canzone di questo gruppo eurodance italiano Corona, ed è stata pubblicata come singolo di debutto nel 1993 in Italia e poi altrove l'anno successivo. Veramente un pezzo che ha fatto ballare davvero tantissime persone. E va bene, la musica continuano anche le notizie, perché questo Sole di Sardegna è anche un programma che vi vuole dare consigli se siete nella nostra isola, oppure ci dovete arrivare, magari siete già in vacanza, oppure dovete venire, dovete organizzarvi, non lo so, vi diamo dei consigli, perché ci sono dei posti davvero incantevoli in Sardegna, e tra i posti più belli da visitare qui nella nostra isola c'è l'arcipelago della Maddalena con le sue 7 isolette, di cui la Maddalena e Caprera sono le più grandi. Solo queste sono visibili in auto, mentre le altre sono accessibili solo in barca. È indubbio che queste isolette siano tra le più belle della Sardegna e che regalino atmosfere uniche, tramonti da immortalare e colori davvero meravigliosi. Girare in cerca di spiagge e calette è uno degli sport preferiti dai turisti. Tra la spiaggia di Testa del Polpo con le sue acque turchesi e la spiaggia del Cardellino, passando poi per quella di Spalmatore, si può anche gustare il volto autentico di questa bellezza, la bellezza sarda. Anche Caprera è una delle isole che suggeriscono cosa fare in Sardegna. Calette stupende come Cala Serena, Cala Napoletana e Cala Brigantina da raggiungere dopo un po' di cammino. È una torre, la torre di Taialone, a 212 metri, questa, dal livello del mare, da cui ammirare il panorama. Ma non è finita, perché poi nei dintorni della Maddalena ci sono davvero luoghi unici che si possono ammirare solo dal mare. C'è Budelli, per esempio, che conserva la spettacolare spiaggia rosa a Cala di Roto, fatta di minuscoli frammenti di gusci calcarei, di corallo, granito, conchiglie e spargi, che è l'isola fatta di duro granito, aspra e incontaminata, che si butta in un mare davvero turchese. E adesso c'è Paola e Chiara. Siamo d'estate. Questo è un pezzo, questo singolo di questo duo italiano Paola e Chiara, del 2023, secondo estratto dall'album Per Sempre.

0: sotto il sole di Sardegna. Io sono Paolo Fraugio, Franco in regia dalla Torre di Villa Urbana. Le radio collegate, lo ricordiamo, sono Music Factory Oristano, la radio dove io in questo momento mi trovo e vi sto trasmettendo questo appuntamento. Le radio collegate sono Radio T 2000 Villa Urbana Music, che sono capitanate dal buon Franco, il regista, ma anche il direttore di queste due radio, Radio Felix Oneri e anche Radio Centrale Oristano. Bene bene, allora ricordo anche mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle 10 le repliche di questo appuntamento. Scatman è noto come I'm Scatman, oppure semplicemente come Scatman, questo singolo di questo cantante statunitense Scatman John, che è stato pubblicato nel 94 ed ebbe davvero un grandissimo successo. Oh bene, sotto il sole di Sardegna, la Sardegna, uno dei luoghi davvero incantevoli, ambiti da tutti. Vi consigliamo, se siete sulla nostra bella isola oppure volete arrivare da noi nel mese di agosto, non lo so, o magari anche a settembre, perché molti prendono le ferie anche a settembre, uno dei luoghi da visitare in Sardegna è sicuramente Cala Grande, una piccola valle che si trova a ovest di Capotesta e che negli anni 60 venne etichettata come la Valle della Luna dalle comunità hippie dall'epoca. Questo luogo è frequentato dai naturisti, è una valle lunare piena di rocce, di granito, di forme diverse, sinuose e curve, modellate dal vento e dal sale, che si illuminano di notte come piccoli bagliori bianco fluo e dominante da una roccia che arriva a 128 metri, e questa roccia è nota con il nome di Il Teschio. Il paesaggio è suggestivo di giorno e di notte grazie alle sue spiagge di graniglia, da Cala di Mezzu a Cala Grande, al suo mare verde smeraldo e al profumo di mirto, erica e corbezzolo che si diffonde ovunque. Un luogo davvero in grado di portare altrove, insieme a un altro luogo lunare nei dintorni di Agius, meno conosciuto ma altrettanto intrigante. E adesso andiamo a sentire una superstar nel nostro appuntamento, che vi stiamo trasmettendo Soli di Sardegna. La superstar è latina, si chiama Carol G, alias Carolina Giraldo Navarro, è una cantautrice 35enne colombiana ed è in vetta alle classifiche con questo motivo che si chiama Viando por el Mundo, è l'inno alla vita e anche alla libertà. Carol G insieme a Manu Chao.
1: Salida del vuelo con destino a la

Ogni volta che succede, insomma, che mettiamo queste canzoni, Franco fa uno spazio immenso e balla da solo. Questa Macarena è una canzone interpretata dal duo musicale spagnolo Los del Rio. Ricordiamolo che ha avuto un successo questa canzone internazionale tra il 94 e il 96 e continua ad avere un seguito davvero di culto. È considerata, pensate, una delle canzoni più emblematiche della musica dance degli anni 90 ed è stata classificata nel 2002 da una rete televisiva musicale americana come la canzone numero uno di tutti i tempi. Beh, ma ancora oggi si balla veramente alla grande, soprattutto nelle scuole di ballo la suonano e nelle feste veramente va alla grande. Ok, uno di quei successi, come possiamo definirlo, Franco? Intramontabile. E va bene, va bene. Siamo pronti per andare a consigliarvi cosa vedere in Sardegna, ma ce ne sono tanti di posti belli e in questo appuntamento solo in Sardegna ce n'è di consigli da darvi davvero tanti. Cosa vedere in Sardegna? Nell'entroterra, a sud di Palau, se oltre allo smeraldo dei mari si cerca il verde della macchia mediterranea, si possono scoprire antichi reperti di civiltà ormai lontani millenni. C'è la tomba dei giganti di Mizani a Palau, è un vero Stargate che ci riporta indietro nel tempo all'età nuragica. Ci sono pietre accostate a una delle stele di granito che costituiscono una tomba collettiva della classica forma taurina. Secondo la tradizione popolare, custodiva le ossa enormi di esseri megalitici. Cioè, sarà per questo che è visitata da persone di tutto il mondo in cerca di esperienze energetiche inusuali. Magari sarà così, non lo so. E va bene, lui è in tour, vero Franco? Max Pezzali in tour in Italia, sì. Ho visto degli amici che erano, credo ieri a Milano a sentirlo allo stadio. E va bene, nord, sud, ovest, est, eccolo.

È sempre bello ritrovarlo, Max Pezzali, qui insieme a Mauro Repetto, Nord Sud Ovest Est. Il secondo album in studio degli 883 e l'ultimo anche album realizzato e scritto insieme appunto da Max Pezzali e Mauro Repetto, e contiene l'unica balla del suo duo, la celebre Come Mai, contenuta in questo album. Vi ho fatto sentire la canzone che dava il titolo appunto all'album intero. Siamo quasi al finale del nostro appuntamento e adesso ci spostiamo a Castelsardo, data la sua storia e le sue bellezze naturali, spesso si dimentica di nominare i borghi antichi tra i luoghi da visitare in Sardegna. Eppure di paesi caratteristici, beh, ce ne sono, e uno da segnalare assolutamente appunto a Castelsardo, che racconta più di altre le vicende dell'isola tra la dominazione genovese e quella spagnola. Non per nulla domina la cittadina di Castello dei Doria, famiglia nobile genovese arroccato sulla cima di un promontorio quasi tutt'uno con la roccia. Scendendo poi si incontrano le casette dai colori pastello e ancora più sotto le meravigliose spiagge dorate di Lubagno. Poi a contendere la bellezza c'è anche Bosa, uno splendido borgo più a sud. Poi dopo Alghero, fatto di casette rosa dalle quali sembra sorgere il castello di Serravalle, dal quale ammirare il paesaggio montano e marino. Oltre al Ponte Vecchio e alla cattedrale, Bosa consente di fare un tuffo nei costumi locali grazie al museo Casa di Riu, dove sono conservate alcune opere in pizzo, un'arte ancora presente nella tradizione sarda. Poi nei dintorni di Bosa c'è uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna, sono le piscine di Canemalu, dei crateri naturali che trattengono l'acqua cristallina, uno straordinario fenomeno naturale che si può apprezzare soprattutto in questo periodo. Eccolo qui, un po' di ritmo con Jamaican Bam Bam, è un brano del produttore, di uno dei produttori francesi che si chiama Hugel, e Solto, pubblicato dalla Mont Blanc Records.

mia che ritmo, un bel pezzo afro house, dance e house, e una reinterpretazione anche del singolo Bam Bam di Sisters Nancy del 1982. Siamo davvero nel finale, ultimi consigli, ultimi come dire, vi diamo dei consigli, delle dritte per andare a trascorrere davvero in Sardegna un'estate indimenticabile, perché di posti ce ne sono tanti, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E allora noi vi consigliamo, senza nessun mistero sull'origine del nome di uno dei posti più belli da visitare in Sardegna, c'è l'Asinara, si chiama così per via dei suoi asinelli bianchi, è l'area prima rifugio di pescatori e pastori e poi carcere di massima sicurezza dall'85 al 1998. Ora è un'area protetta come il Parco Nazionale e Area Marina, è uno degli ultimi baluardi dell'Italia prima della Corsica ed è costituito da una superficie di solo 50 km quadrati, tutti da vedere a cavallo, in barca o magari in bici. Ora attenzione, perché arriva un pezzo che ci riporta indietro nel tempo, al 1993. Questa è una canzone del cantante trinidadiano Other Way, pubblicata come singolo di debutto tratto dal suo album d'esordio. E allora vi faccio sentire la canzone che ci ha fatto ballare ancora oggi quando la si propone. Tutti scendono in pista a ballare. È pronto anche Franco della Torre di Villa Urbana per muoversi al ritmo di What is Love?

qui a The Way, What is Love. Siamo davvero nel finale di questo appuntamento. Io in questo lunedì 13 luglio 2026 vi auguro intanto una buona estate, perché non so che siete in tanti sintonizzati sulle nostre web radio, ma vi auguro anche un buon inizio di settimana. Ricordo che questo appuntamento va in onda anche mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Ho il tempo per salutare e ringraziare Franco in regia della Torre di Villa Urbana, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, le sue due radio collegate per Sole di Sardegna. Sotto il Sole di Sardegna c'era anche Radio Felix On Air 2026 e Radio Centrale Oristano. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto, trascorrete una serena settimana, una buona estate e naturalmente fate i bravi.

Il film Sotto il sole della Toscana del 2003 è uno di quei film definiti romantici, uno di quelli da vedere durante un pigro ed assolato pomeriggio estivo o in una notte dove arriva la frescura ma non il sonno ed hai voglia di rilassarti senza seguire trame troppo impegnative. La storia segue le vicende di Frances, al secolo Diane Lane, una scrittrice di San Francisco che, dopo un doloroso divorzio, acquista d'impulso una villa abbandonata nella campagna toscana. Durante un viaggio a Roma, per sfuggire ai corteggiamenti di un gruppo di ragazzi, Frances incontra fortuitamente Marcello, interpretato da un giovanissimo Raoul Bova, un uomo tanto affascinante quanto sfuggente che le farà vivere una breve ma intensa parentesi romantica. Il film è stato per lo più girato a Cortona, in provincia di Arezzo, spaziando poi da Montepulciano ad Arezzo, da Firenze a Roma e Dulcis in fondo a Positano. Tralasciando località e città ben note, oggi andremo alla scoperta della meno nota Cortona, piccola ma deliziosa cittadina toscana. Attraverso le colline della Val d'Orcia, con le sue strade tortuose e contornate di cipressi, si arriva a Cortona, principale centro culturale e turistico della Val di Chiana. La città era chiusa da una cinta muraria di circa 2 km, di cui ancora oggi sono visibili resti etruschi e romani. È caratterizzata da vicoli tortuosi e scale in salita, da strade labirintiche e auto limitate, grazie per l'appunto ad ampie zone a traffico limitato. Condizioni che, grazie anche alle vedute sorprendenti sulla valle, ti invitano a camminare più a lungo di quanto in realtà avessi pianificato. Tra gli edifici storici del centro ricordiamo il Palazzo Comunale, il Museo dell'Accademia Etrusca, il Museo Diocesano, la Chiesa di San Francesco, il Teatro Signorelli e Palazzo Casali. Nel centro storico si concentrano molte scene del film, tra cui quelle in Via Nazionale e in Piazza della Repubblica. La celebre casa ristrutturata della protagonista del film è Villa Bramasole, che si trova a circa 1 chilometro dalle mura di Cortona, lungo la panoramica passeggiata in piano. È una residenza privata della scrittrice Frances Mayes e non è aperta al pubblico, ma si può raggiungere con una camminata in salita dal centro per ammirare e fotografare la caratteristica facciata esterna color albicocca rosa antico, oltre a godersi la vista sulla Val di Chiana. Alcuni interni sono stati poi girati nell'abbazia di Farneta, situata nell'omonima frazione del comune di Cortona, una vera e propria perla architettonica dell'VIII nono secolo, immersa nella campagna toscana e famosa per la sua cripta paleocristiana. Piccola curiosità, nelle scene girate in piazza Signorelli è visibile un'enorme statua che sembra una copia di una della fontana di Trevi. In realtà in piazza Signorelli non c'è mai stata una fontana, è oltretutto in stile barocco. Chi vedrà il film crederà ad una piazza diversa da quella originale, ma si tratta solo di un'aggiunta voluta dal regista e non poco criticata dagli estimatori della piazza in stile prevalentemente medievale. Dunque, se anche a voi avete in progetto una vacanza sotto il sole della Toscana, ripercorrere i luoghi dell'omonimo film renderà ancora più piacevole il vostro soggiorno, magari tra l'11 e il 15 agosto, in occasione della Sagra della Bistecca, evento clou dell'estate cortonese. E io anche per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo Cineviaggio. Ciao!

0: Buon giovedì amici di Lorenzo Speed, a reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio amici miei.
1: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: Ciao a tutti, mi unisco anch'io per partecipare ai fantastici viaggi sonori di Lorenzo Speed. Saluti Marika dal Tivole.
1: Vai Lorenzo Speed, con la tua musica solare spettacolare che ci fa sempre sognare.
2: Chiudo gli occhi, mi fermo ad ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed e la mente vola. Maura da Firenze.
3: Ci troviamo per un altro super viaggio sonoro del super simpatico Lorenzo Speed. Saluti super da Erika, da Contea.
4: Ciao Lorenzo Speed, partecipo anch'io ai tuoi fantastici viaggi sonori. Da Crocetta del Montello, Deborah ti saluta.
5: Da Donata di Volpago, un grande grazie a Lorenzo Speed per i suoi fantastici viaggi sonori. Vai Lorenzo!
6: Ascolta anche tu i viaggi sonori di Lorenzo Speed, la sua energia, i suoi dischi sono eccezionali come lui, il mitico.

un saluto alla mia amica Luisa di Vedelago che, conoscendola, apprezzerà queste dolci sonorità.

Quindi Anna di Breganze c'è, Dunia anche, tutte le amiche fedeli, l'Anna di Noale, la Roberta di Montebelluna, Roberto di Montebelluna, il Fabione di Monastiere, il Fabione di San Giorgio delle Pertiche, il Davide di Villaverla, l'Alberto di Treviso, tutti gli amici sempre presenti, siete tantissimi, la Maria Grazia di Sottomarina, quindi siete in tanti, la Valentina, Piero, direttamente da Jesolo Lido, Venezia. E allora aspettiamo i vostri messaggini, l'immancabile Gabriella, Miss Strichete Strocchete, la simpatia fatta a persona, Olmo di Martellago Venezia c'è, facciamo l'appello geografico, diteci da dove ci state ascoltando, Flaminia presente, Anna Maria di Dossoni Casier, Treviso anche, Silvia di Oderzo, vamonos! Paolo, Laurea, Giulia, Giorgia e Sole da Tezze sul Brenta, provincia di Vicenza. Manuel Abano Terme, ci saluta anche Luce DJ, ogni tanto torna a trovarci. Ciao Luce, Luce, Luce, Luce.

0: Ciao Lorenzo, ci sono anch'io, Cristina da Padova, in macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando. Un bacione, ciao Lorenzo.
1: Grande, grande Cristina di Padova. Allora, un'altra sorpresa. L'ho detto io che le donne sono più ferrate sui messaggi vocali. Dai, maschietti, tenete alto il vostro onore, il vostro nome e mandateci anche voi i vostri messaggi vocali. 349 7267647.

WhatsApp, Telegram ed anche SMS, Short Message Service. Dennis da Varsavia c'è. Aspettiamo anche il vocale di Dennis di Varsavia, perché i messaggini ce li manda sempre, ma i messaggi vocali...

esperimenti sonori in corso, a volte si accavallano le musiche, portate pazienza, è tutto in diretta live, non è mixato qui, che poi ci arrivano a fare le pulci come di consueto, è tutto live ma senza mix, quindi a volte ci sono dei piccoli o grandi errori, ma è il bello della diretta, o come direbbe mio amico Francesco Urru, la diretta del bello, Monello.

0: Squid, sei andato in cielo per rubare queste note così fantastiche di melodia, perché veramente è una musica celestiale. Tu sei andato in cielo, sei andato nel paradiso a rubarla, perché proprio una melodia così non è di qua, è proprio celestiale, bellissima, ti lascia senza fiato.
1: Bene, e allora senza fiato ascoltiamola, vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano, vincerà una dedica musicale 349-7267647 o in alternativa, se preferite, un CD sonoro con le nostre produzioni discografiche, tra le altre Viaggio Sublime e Forever Friends. Allora alziamo il volume, non disturbiamo i vicini come dice Manuel di Abano Terme che usa sempre la stessa frase, ma godiamo appieno della musica. Si va! Quando la musica non è più musica, la musica diventa.

0: Lorenzo, i tuoi 2000 ce li ho sempre sulla punta della lingua, ma non mi vengono mai fuori, accidenti.
1: Ciao Lorenzo, ci sono anch'io, Cristina da Padova, in macchina in ritorno dal lavoro, ma ti sto ascoltando.

0: Quella là là là là.
1: Un po' di brondolo, pasta per Rosolina, a loro piacimento. Quando vedo queste discoteche chiuse di dietro un nodo alla gola. Oggi sono stato a Sottomarina, c'erano 6 discoteche, nemmeno una.
2: I tempi passano, caro amico mio Agostino, fratello milanista, i tempi i tempi passano e le cose cambiano. Va bene, dai, comunque noi la musica l'abbiamo nel cuore, quindi discoteche o no continueremo a proporla. Quindi grazie a chi ci dà l'opportunità di farlo, grazie a chi ci segue sempre con affetto. Ricordo sempre il mio canale YouTube, dove trovate anche i vari viaggi sonori che avete perso per varie motivazioni. Magari eravate da un'altra parte, non potevate, eravate impegnati, eccetera. Nessun problema, youtube.com/LorenzoSpeed ed anche il mio sito www.LorenzoSpeed.it. Per quanto riguarda il canale YouTube, se non l'avete già fatto, un semplice click, iscrivetevi, più siamo, più ci divertiamo. Detto questo, Anna di Breganza è il nostro ascolto e vi saluta tutti, la Gabriella dell'Uomo in Martellago, Venezia anche, la Dunia Mamma Croata Mela Cotogna Azzurra, direttamente da Zagabria, presente. E quindi, detto questo, bando alle ciance, andiamo con la musica classica, vedo che vi piace e allora procediamo.

0: armonia. La musica planetaria che si ascolta da oriente ad occidente per la gente intelligente.
1: Bella, bella questa rima, mi è piaciuta. Brava Roberta, oggi promossa a pieni voti.

viaggi sonori nel mondo della musica a 360 gradi. Lorenzo Speed, mitico, vai a tutta musica!

Bene, bene, allora proseguiamo nello spazio infinito della musica, armonia dolce moledia, come direbbe la nostra amica Roberta. Si ride, si scherza. E andiamo con un'altra, indovinello sonoro, chi indovina vince una dedica musicale o a scelta un CD sonoro con le nostre produzioni. Scegliete voi il contesto ideale. Forza per la vostra riscossa di vittoria, eccolo qua per voi.

Un saluto speciale anche alla onnipresente Elenina di Piove di Sacco Saccisica, che spesso e volentieri ci manda vocali. Mi scrive Lorenzo: sei grande, dalle Alpi alle Ande, aggiungerei anche. Va bene, grazie. Salutiamo anche Luigina, grande Luigina, che l'altra volta ha detto che l'avevamo commossa, l'avevamo fatta emozionare, ci fa piacere. Grazie Luigina, un saluto speciale allora a Luigina, Elio, Franca, Katia, Jacqueline ed Emmanuel, tutti gli amici di Campodoro. Buona musica, disco magia, un bacio, stammi bene. Allora ricambio tutti i tuoi auguri e li mando a te e alla tua splendida famiglia. Grazie Luigina, e allora rimani con noi, ti dedico questo disco, vediamo se indovini titolo e autore, vincerai un CD musicale o hai scelto una dedica sonora. E da un indovinello sonoro ad un altro, andiamo a ripercorrere la musica classica con un altro grande di questo genere, rivisitato per voi in chiave elettronica. Vediamo chi indovina titolo e autore del prossimo brano. È tutto un indovinello sonoro. Scatenatevi con le risposte, WhatsApp, Telegram, SMS al 349 7266

0: viaggia per mari e monti, sempre in compagnia dei fantastici viaggi sonori del grandissimo Lorenzo Speed.
1: Ave, ego sum Fabio ex monastier, et ego quoque musicam Lorenzo Speed audio.
2: Attenzione, è con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
3: Ciao Lorenzo Speed!
4: Mitico Lorenzo, sei un grande...

0: senza.
1: Wow, che ritmo da mille una notte. Bravo Lorenzo Speed. Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed. Fantastica questa allegria. Ehi, ma questi sono i viaggi sonori di Lorenzo Speed.

Ma non vi vengono un po' di brividi quando ascoltate questa musica? A me viene la pelle d'oca, non so a voi, ma veramente quando sento queste sonorità, queste melodie, queste sinfonie mi entrano nel cuore, nell'anima, mi fanno vibrare, mi fanno gioire, perché la musica è energia, magia, melodia, sinfonia, simpatia, cortesia. Adrenalina allo stato puro, allora alziamo forte il volume, viaggiamo con la musica.

0: sonori di Lorenzo Spinto.
1: Ciao Lorenzo!
2: Grande, grande Riccardo Benedetti, fratello della musica, veramente i suoi mix sono spettacolari e quindi se non lo conoscete già andate a visitare anche il suo canale YouTube, Riccardo Benedetti DJ. Salutiamo gli amici di Ceparana, salutiamo gli amici della Liguria e anche della Toscana, visto che abbiamo tanti amici di Firenze che ci ascoltano sempre con simpatia, li saluto tutti, in particolar modo Maura, sempre presente con i suoi vocali, saluto anche Ilaria, Nicolò, Marco e tutti gli amici di Firenze, città gigliata. Grazie Anna Maria che concorda con me, grazie per il tuo feedback. Anna Maria, so che sei sulle nostre corde, quindi grazie. Dice: concordo con te, sonorità che fanno venire la pelle d'oca. Unico grande DJ Lorenzo Speed che ce la proponi. Grazie, grazie a voi e grazie a te che sei sempre presente con il tuo amico Spike. Un saluto anche a Valentino, Rosalia e Maya, gli amici di Longbridge, Pontelongo.

Dai, lanciamo allora un sondaggio, visto che è bello farvi partecipare. SMS, WhatsApp e Telegram per le risposte al 349 7267 647. Qual è secondo voi il più grande o la più grande artista di musica classica di tutti i tempi? Scriveteci e magari per concludere in bellezza il viaggio sonoro di oggi, un bel disco dell'artista che vincerà il sondaggio. Quindi diteci qual è secondo voi l'artista più importante, il vostro preferito o la vostra preferita della musica classica di tutti i tempi. Scrivetecelo adesso, senza indugio, senza esitazione, senza timidezza, al 349 7267 647.

Grande Keanu Reeves, una grande persona anche da quello che leggo, da quello che sento. A me piace tantissimo un film che ha fatto lui che si chiama Speed. Grande Keanu Reeves. Comunque, per me più di tutti Antonio Vivaldi, il maestro degli strumenti ad arco, dice il Fabione di Monaster, che è un grande cultore musicale, quindi lo ringraziamo per il suo feedback. Allora adesso andiamo con un'altra, vediamo se qualcuno riconoscerà chi è l'autore di questo disco. Vivaldi, allora, in testa per adesso. Salutiamo anche Giovanna di Noale. Ciao Giovanna, un saluto a te e anche a tuo marito Gabriele, se non ricordo male, correggimi se sbaglio, altrimenti mi scrivi il nome giusto e non c'è nessun tipo di problema. Quindi Giovanna c'è, che non è Giovanna d'Arco in questo caso, ma Giovanna di Noale, così come Anna di Noale che ci ha mandato il messaggino anche prima. Grazie, andiamo con questo allora. Saluto gli amici della Polonia a proposito.

Comunque dai, visto che l'hai citata, andiamo con Maria Callas, pseudonimo di Maria Anna Cecilia Sofia Calogheropulo. Lu è stata un'icona soprano statunitense di origine greca, considerata da molti la più grande cantante d'opera del XX secolo, soprannominata La Divina. Nata a New York il 2 dicembre 1923, morta a Parigi il 16 settembre del 1977, è nota per aver rivoluzionato l'opera lirica attraverso una fusione unica di virtuosismo tecnico, bel cantistico e intensità drammatica. Questo disco avete riconosciuto di chi è? Dai, un sacco di indovinelli, un sacco di cose, un sacco di input vi abbiamo dato. Scatenatevi, 349-7267647, SMS, WhatsApp, Telegram. Bene, bene, ricordavo giusto, Gabriele. Allora salutiamo Gabriele e Giovanna di Noale. Salutiamo ancora Manuel di Abano Terme che è scatenato.

0: Allora mandale a me, io dico la dammi quel pezzo, mi piace.
1: Angelo dal Massachusetts ti ascolta sempre con piacere la tua musica cosmica.
2: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, un carissimo amico e un grande DJ.
3: Ciao, sono Angelo DJ Bot e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Grazie mille Lorenzo, è bellissimo.
5: Lorenzo!
2: Ciao, sì, sono sempre anch'io presente all'ascolto di questo fantastico nuovo viaggio sonoro di Lorenzo Speed. E porgo un sincero, affettuoso abbraccio di cuore ai miei amici e amiche ascoltatrici. Ciao, Anna Maria.
6: La Lorenzo Speed, sono ancora in tempo per un saluto dalla Sardegna? Beh, spero di sì, allora tanti tanti saluti a voi, buon ascolto con Lorenzo Speed e sempre a tutta musica con il mitico Lorenzo Speed.
7: Ciao Lorenzo, allora, ho ascoltato il brano, veramente molto carino, ecco, nonostante la
8: mia emozioni vita... a mille!
9: Bella Lorenzo Speed, ciao dal Galli di Tiffi.
10: Dai allora il gran finale tutti assieme, scatenatevi, WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267647 per il viaggio sonoro di Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/Lorenzo Speed. Non mi ricordo se avevamo già fatto la scheda tecnica su Antonio Vivaldi, mi pare di sì.

Sì, adesso mi sono ricordato, avevamo già fatto la scheda tecnica di Vivaldi, che diamo una nota di riferimento comunque. È nato il 4 marzo del 1678 a Venezia e volato in cielo da Vienna il 28 luglio del 1741. Compositore e violinista italiano, considerato tra i massimi esponenti del barocco musicale, tra i maggiori virtuosi del suo tempo, a beneficio del nostro amico Fabiano di Monastier, che lo ha selezionato come il più grande della musica classica.

0: sono rientrata adesso, Lorenzo.
1: Questa è la nostra ricarica di energia. Viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
2: Chiudo gli occhi, mi fermo ad ascoltare i viaggi sonori di Lorenzo Speed e la mente vola. Maura da Firenze.
0: Vai Lorenzo Speed, con la tua musica solare, spettacolare, che ci fa sempre sognare.

SMS e WhatsApp Telegram 349 726 7647. Mandate i vostri messaggini, il gran finale tutti insieme, together zusammen juntos, united for the music.

0: Da quando hai fatto armonia sei diventato il re della melodia, Lorenzo Spin.
1: Grazie, grazie, troppo gentile, troppo buoni con le vostre parole. Grazie ragazzi, allora gli ultimi dischi di questo viaggio sonoro, scatenatevi, SMS, WhatsApp, Telegram 349-7267-647. Intanto andiamo già con i ringraziamenti, grazie a chi ci ha seguito anche oggi in questo viaggio sonoro. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori, vi aspetto anche sul mio sito lorenzospeed.it e anche sul mio canale YouTube, youtube.com/lorenzospeed.

Et voilà, c'est la musique, c'est fantastique, c'est très joli. Ultimi due dischi di questo viaggio sonoro, grazie, grazie a tutti. SMS, WhatsApp e Telegram per il gran finale 349 7267647. We are here for you.

0: insieme.
1: Grazie, grazie Simone e Tania che ci scrivono al prossimo viaggio sonoro. Grazie della musica, Santa Maria di Sala Venezia presente. Grazie a voi ragazzi, un saluto a tutti voi, un abbraccio e grazie di essere stati con noi anche oggi. Alla prossima.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospeed.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, terz'ultima puntata di questa quarta stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco puntuale sotto un caldo atroce che vi saluta, terz'ultima puntata dicevamo, e questa settimana vado a bordo piscina oppure su distese desertiche. L'immaginario diventa visionario, molto pasoliniano per come piace leggerla a me, ma anche, e inizio da qui, molto losangelino, perché no? C'è anche quel gusto di psichedelia da polizieschi anni 70, insomma una puntata in cui, lo confesso, esco totalmente della mia zona di comfort e mi abbandono a dischi sostanzialmente strumentali dal fortissimo potere cinematico. Tanto funk per niente, recita il titolo dell'esordio dei Friday Fats, musicisti di lunghissimo corso al soldo di grandi nomi della scena italiana come Fabrizio Bosso oppure Tullio De Piscopo, passando anche per progetti più mainstream come Rocco Hunt e contaminazioni di vario genere. Insomma, oggi si ritrovano e secondo me lo fanno con quello spirito e quel gusto di dire vediamo l'effetto che fa. L'esordio si intitola Much Funk About Nothing, loro sono i Friday Fats, ovvero Cesare Pizzetti, Elvin Betti, Niccolò Barozzi, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Marco Leo. Ciao Marco.
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Ma grazie a te, grazie a voi, che piacere. Ma sai, lo dico sempre, no? I miei primi ascolti quando arrivano dischi, soprattutto nuovi, quelli che escono molto nella mia zona di comfort, faccio dei primi ascolti proprio vergini, cioè non voglio vedere, poi tra l'altro qui parliamo anche di un vinile, la copertina sarà importante, quindi non voglio vedere, leggere, non voglio sapere niente, metto sul disco e ascolto. E insomma, parte tanto di questo sapore poliziesco maniera anni 70 e ho detto saranno di Milano. Milano odia la polizia, non può sparare, Ernesto Gastaldi, e insomma,
2: le vecchie storie,
1: tra l'altro voi avete una gran carriera di colonne sonore, insomma un po' tutto torna,
2: no? certo.
1: Che poi la copertina, cioè, ho citato Ernesto Gastaldi, che credo che sia l'icona, non so se è corretta come...
2: Ma guarda, noi in realtà, se ci vogliamo parlare della copertina, abbiamo fatto più un lavoro di foto originali dell'epoca.
1: Ah, okay.
2: Americane,
1: ok.
2: Che sono state, diciamo, un po' poi manipolate, rese un po' fumettistiche, ma sostanzialmente abbiamo fatto un po' di raccolta proprio di immagini degli anni 70 dagli Stati Uniti.
1: Ah, ok.
2: Delle scene metropolitane, no? Della subway newyorkese o nei mezzi pubblici, nelle stazioni, insomma. Così abbiamo fatto un po' di raccolta di quelle cose e poi l'abbiamo fatto un po' una sorta di morphing, nonché okay. di... E poi da quello abbiamo fatto un'immagine più fumettistica ed è venuto fuori...
1: Beh, però l'immaginario è quello, o sbaglio?
2: Sì, assolutamente.
1: Siamo lì. Senti Marco, io me lo chiedo subito, così mi levo il dente, ma un disco del genere che sento anche molto ben strutturato, ma quanta improvvisazione c'è?
2: Allora, ma no, tendenzialmente i brani si articolano abbastanza in un modo standard, nel senso che a livello strutturale l'idea è sempre quella di sviluppare un tema,
1: sì,
2: in alcuni casi sì, magari un riff e poi diciamo un tema e poi strutturarlo in un modo abbastanza classico, quindi con due parti contrapposte, una A e una B tendenzialmente, no? Uh-huh. Quindi proprio in modo un po' jazzistico in questo senso, e poi dopo lasciare spazio all'improvvisazione. Ovviamente l'improvvisazione, allora diciamo che la componente, noi abbiamo lavorato così, ci siamo messi in studio, abbiamo fatto il disco in circa 4 giorni di lavoro.
1: Ah, pensate, ok.
2: Sì, ci siamo messi dalla mattina facendo il setup dello studio in un paio d'ore a suonare per tutta la giornata e tendenzialmente abbiamo fatto, diciamo, alcuni giorni 3 pezzi, altri giorni 2, dipende insomma da come eravamo anche combinati di quel determinato proprio momento, e sostanzialmente diciamo l'idea è che prima vediamo questo riff è carino, vai, potremmo farlo bello, così vediamo sì. Qua poi nasce diciamo il tema, poi a quel punto lì magari il tema, ma con che strumento lo facciamo, facciamolo con questo, facciamolo con quell'altro, usiamo ad esempio Nick aveva comunque delle tastiere diverse, oltre al piano elettrico aveva anche un Moog, aveva un'altra tastiera per suonare un po' di suoni, quindi comunque esatto, quindi tendenzialmente abbiamo fatto un lavoro proprio di struttura, di creazione, arrangiamento, strutturazione diciamo estemporaneo, no? Quindi no. Poi dopo chiaramente ma facciamo 3-4, una volta che il pezzo prende una sua forma facciamo 3-4-5 take
1: per raffinarlo un poco. Per fermare
2: esatto,
1: un po' la capoccia,
2: esatto, le parti migliori, certo, perché magari certo. Una take è uscito meglio il tema, un'altra take è uscito meglio il solo, un'altra take certo. È uscito meglio la sua parte. Via.
1: The River of Generation. Mm-hmm. Allora, ascolta qui e mettiti comodo. Andiamo a chiudere in breve. Il tempo, le generazioni che passano, nel suono c'è il passato di tutto l'immaginario che ci siamo detti, ovviamente, ma sotto a farci mm-hmm. caso e senza troppo sforzarci perché viene fuori in modo evidente c'è quel synth che mi parla di industria moderna, dei tempi digitali, di nuove frontiere, insomma, andando a citare, questa l'ho dovuta scrivere, l'amico Leonardo da Vinci disse l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente, così l'ho letto io questo brano.
2: Beh, bellissima definizione, no? Allora, guarda, io di recente, no, ho dovuto parlare con mio figlio, perché ha 10 anni, no? E si sta ponendo le prime domande importanti, no?
1: Sì,
2: della vita.
1: Sì.
2: Soprattutto, diciamo che anche tutti, no? Noi siamo nati in un periodo in cui c'è questa grande convinzione dell'essere consapevoli della realtà o della verità, se la vogliamo mettere in un senso diverso. E quando insomma stavamo parlando di cose un po' importanti, a un certo punto dico Giuliano, non pensare che sia tutto

0: alla luce. E poi dopo noi, come diceva evidentemente Leonardo, no, ne possiamo percepire la memoria sulle cose del passato, ne possiamo in qualche modo intuire, nel senso, il futuro, appunto.
1: Certo.
0: No? Però o percepire cosa avere un'idea di quello che succederà. Però in realtà la cosa più importante di tutte è proprio il concetto del presente, che è anche appunto il momento di creazione. Adesso di recente ho letto un libro che consiglio.
1: Vai.
0: Che è Atto creativo e modo di essere.
1: Okay.
0: Adesso aspetta che l'autore adesso mi sfugge, perché è un grande produttore di Beastie Boys, aiutami.
1: Ti sento digitare, quindi ce l'hai, vai.
0: Aspetta, bravo, infatti vado a cercare un attimo l'autore. E praticamente adesso ti racconto un po' la questione, no? Perché lui parte, appunto, il libro consigliati Rick Rubin, ecco.
1: Okay.
0: Ok. Allora, è un libro consigliatissimo perché parla proprio della creatività, no? Della creatività in un modo puro, in un modo intellettuale, no? Infatti è un libro che sorprende da un certo punto di vista. E lui sostanzialmente, tra tutte le cose che dice proprio all'inizio, delle cose più belle che dice, no? È che noi siamo circondati di energia creativa, e in questo senso molto spesso non ce ne rendiamo conto. Ma tutti gli esseri, a prescindere dal fatto che facciano musica, che facciano qualsiasi altra cosa, in ogni momento della vita si trovano a dover attingere a questa energia creativa, che da un lato può essere la stessa che genera i frutti sulle piante, piuttosto che le foglie, la natura che cresce, che si sviluppa, eccetera. Dall'altra parte è quell'energia che noi abbiamo dentro, che in qualche modo si può articolare dal fatto di scrivere musica, dal fatto di creare un device digitale, al fatto, come dice lui, di trovare una strada alternativa per saltare il traffico, o nella ricetta che abbiamo sempre fatto allo stesso modo, che un giorno ci dedichiamo a fare in un modo diverso, no?
1: Quindi, me lo devo segnare questo libro.
0: Sì, assolutamente, consigliatissimo.
1: Vai.
0: Atto creativo, modo di essere, si chiama
1: The River of Generation. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, Marco. Grazie di cuore, grazie Freddy Fats, grazie di cuore per essere stato con me, con noi qui a Transeuropa Express. Grazie, ciao.
0: Ciao.

0: E questa era The River of Generation, brano che campeggia dentro Much Funk About Nothing, il disco dei Friday Fats. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, restiamo però sempre ancorati dentro scenari desertici, pellicole western, citazioni che riporteranno, come vedremo, anche al grande Bud Spencer, ma anche gli immancabili polizieschi, perché no? Una lap steel, una kalimba che dialogano con percussioni, un basso dal sapore industriale, tantissimo altro, e siamo dentro ad un film. Per questo vi consiglio anche di andare in rete a spulciare i video ufficiali rigorosamente prodotti con mano vintage. Andiamo in Abruzzo, sono gli Atabasca, e qui saluto anche con grandissimo piacere l'amico Andrea Fabrizi, che ha curato la direzione artistica. Ingranaggio lui, portante della Cam Sugar, si nutre, vive di colonne sonore, quindi cercate anche lui sui canali social per tanti contenuti davvero molto interessanti. Gli Atabasca, dicevo, con questo primo disco omonimo, sono Valerio Pompei, Luca Mongia, e a completare il trio con noi qui a Trans-Europe Express c'è il basso di Paolo Mazziotti. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Trans-Europe Express.
0: Che bello. Grazie, grazie dell'incipit, tra Paoli ci si capisce.
1: Assolutamente.
0: Senti, una puntata che io dedico a dischi dal fortissimo potere cinematico, quindi vado molto fuori dalla mia zona di comfort, e per questo mi affido molto, anzi quasi solamente, le sensazioni, perché immagino che dietro composizioni di questo genere, di questo stile, ci sia un armadio enorme da cui attingere, fatto di ricordi, fatto di dischi, fatto di film. Ma esiste anche della letteratura nel disco degli Atabasca? C'è un libro?
1: Ma allora, assolutamente sì. Hai detto, cioè, hai dipinto un'immagine stupenda, e ti ringrazio per questo, ma molto corrispondente alla realtà poi dei fatti. Nella nostra musica c'è un background di robe ascoltate, film visti, ma sicuramente anche di libri. Io sono un grande amante di una letteratura trasversale che tocca tanto Daniel Pennac quanto Ernest Hemingway, e forse quest'ultimo con in un paio di libri personalmente mi ha ispirato molto, soprattutto. Penso sicuramente al Vecchio e il Mare. Per chi suona la campana, insomma. Esattamente. Per cui sì, assolutamente. Poi questo è anche un processo un po' inconscio, credo, no? Del trasporre tramite appunto il flusso creativo, certo, che poi si traduce in musica, delle sensazioni che comunque come dire, decantano in noi dopo aver letto qualcosa, e comunque dopo che quel qualcosa che hai letto comunque ti lascia delle cose dentro, addosso, sulla pelle o in testa semplicemente.
0: Certo, che poi ovviamente i film la fanno da padrone nell'immaginario questo disco. Qui ovviamente dobbiamo tornare per forza a citare l'amico Andrea Fabrizi, che da noi lo chiamiamo l'uomo delle colonne sonore, non so se lui lo sa, ma insomma. Però se non erro, ecco, correggimi se sbaglio, tu Valerio, Luca, avete un grande background alle spalle che però ha poco a che fare con questo mondo del cinema, un po' la spaghetti western, un po' o no? Sbaglio?
1: Non sbagli, guarda, non sbagli assolutamente. Per quanto mi riguarda è stata una bellissima sorpresa, perché appunto, come dici tu, abbiamo suonato tanto anche insieme in passato, ma diciamo dei linguaggi musicali, ci siamo cimentati con linguaggi musicali abbastanza anche distanti da tutto ciò che può essere etichettato come cinematico, ok?
0: Sì.
1: Quindi il fatto di esserci ritrovati e di ci siamo detti semplicemente: perché non facciamo delle cose così, un po' di senza seguire delle logiche, sia a livello compositivo sia a livello di prodotto di mercato, passami questo termine orribile, Chiaramente sicuramente c'erano delle suggestioni, sicuramente c'era alla base un'idea comunque che Luca aveva portato in sala prove di alcuni suoi brani che avevano questo rimando un po' cinematico, ma avevano strutture diverse, anche diciamo un taglio compositivo un po' diverso. Poi suonando insieme un po' questa alchimia è venuta fuori un po' da sé, quindi abbiamo abbracciato in maniera molto naturale, ma anche, mi permetto di dire, anche un po' inconsapevole questa dimensione cinematica. Poi sicuramente la figura di Andrea ci ha, come dire, anche in parte guidati alla riscoperta e anche chiaramente poi all'approfondimento di certe sonorità, perché chiaramente lui è un pozzo di sapere, è stato comunque il nostro deus ex machina, insomma, certo, in questo senso immagino
0: che, tra l'altro, se non erro, anche qui leggo che è un disco che nasce live in studio nella produzione, giusto?
1: Assolutamente, ecco. Assolutamente sì.
0: E quanto avete lasciato anche all'improvvisazione?
1: Parecchio spazio all'improvvisazione, soprattutto non in senso strettamente jazzistico, nel senso non ci sono quelle digressioni, diciamo, musicali, solistiche, che caratterizzano buona parte del jazz, soprattutto quello tradizionale, perché poi perlomeno il jazz moderno poi ha preso altre pieghe a livello tecnico, però diciamo che c'è buona parte di improvvisazione, nel senso che abbiamo lasciato libero questo flusso di coscienza anche nel lasciare andare certi temi, nel lasciare andare certe sezioni di alcuni brani e magari non ingabbiarci in logiche di quadratura, diciamo, che chiaramente rimandano ad un retaggio più pop, diciamo, della forma canzone. Ecco. Certo. Quindi sicuramente sì, e poi aver registrato quasi tutto in presa diretta lascia comunque quel margine di dubbio, anche di errore, no? Che per noi è stato un ingrediente squisito. Cioè, nel senso,
0: secondo me quella roba fa il disco.
1: Assolutamente, ma fa, diciamo, anche, diciamo, le persone, gli esseri umani che suonano con la loro imperfezione, no? E che ti trasmettono tutta la loro, diciamo, umanità.
0: Che poi te l'ho già detto dal vivo, questo disco, secondo me, un disco degli Atabasca, come in genere, un po', insomma, questo mondo discografico su disco è un po' chiuderlo in gabbia, perché live vive di vita propria, forse è un unicum. E qua mi muovo con altri guanti bianchi, perché tiro fuori una parola che forse cozza molto con l'immaginario retro di tutto il mondo di Atabasca, che è l'elettronica, perché ho avuto l'impressione che dal vivo, parlo ovviamente degli effetti, ci sia un linguaggio elettronico di effetti, appunto, un pochino, apri virgolette, futuristico rispetto al disco. Questa è stata la mia impressione, non so cosa ne pensi.
1: Ma io sono molto felice che tu abbia avuto questa percezione, soprattutto in live, anche se poi degli echi comunque di quello che noi chiamiamo sound design li abbiamo anche inseriti nel disco,
0: sì.
1: Perché appunto anche qui ci piace molto smanettare con tutto quello che riguarda la possibilità di andare oltre la timbrica dello strumento in sé. Anche questa cosa è data anche dal fatto che comunque siamo un trio, quindi c'è molto spazio e c'è anche, diciamo, modo di sperimentare reciprocamente sia in studio sia dal vivo, quindi lanciarsi, no, degli input anche al momento, delle suggestioni al momento, e questa modalità la usiamo spesso tramite l'effetto di effetti che utilizziamo praticamente tutti.
0: Certo. I video in rete, in breve, perché, cioè, sono dei film, tranne forse Kundela Mawedi che rock che ha un altro stile, sì, ma anche credo, sì, che la mano sia la stessa, non lo so, non me ne intendo, sì, molto, però cos'è quello, uno stile 8 mm, cioè Cacopulos?
1: Esattamente.
0: Cacopulos è fantastico, quello oggi a Matteo Deliberato, bellissimo.
1: Esatto.
0: Che poi mi disse un tale un giorno che quando metti a correre qualcuno in un video, c'è, cioè, il momento della corsa, è un momento, sì, fragilissimo, delicatissimo, perché si vede chi corre con naturalezza e chi no. Correre, mi dicevano, mi, sì, spiegavano, è difficile, cioè, lì è stato bellissimo il video.
1: Sì, sì, sì. Matteo è stato incredibile, come, così come Marco Mazzone, che è il regista, okay, del video, Claudia Sicuranza, che è stata, sì, l'aiuto regia e nonché fotografa, e ci ha restituito degli scatti meravigliosi, quindi noi siamo, bello, bellissimo, super contenti di quello che è venuto fuori, e li ringraziamo.
0: E ovviamente chi ha la mia, la nostra età più o meno, non può non conoscere a memoria certi film. Qui andate a pescare 4 dell'Ave Maria con il grande Bud Spencer, il grande Eli Wallach, nello specifico Cacopulos. Che razza di nome, dice Bud. Grande anche quel giaccone alla Bigfoot che ho sempre sognato avere, e noi ci andiamo ad ascoltare. Bellissimo il video in rete, andatelo a vedere. Paolo Mazziotti, grazie agli Atabasca per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a te Paolo, buon ascolto.

E questa era Kakopoulos, brano che campeggia dentro l'omonimo esordio degli Athabasca. Grazie a loro, grazie ai Friday Fats per essere stati con noi. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima puntuali si torna in scena con la penultima puntata, decisamente di nomi che dal sottobosco di anni fa hanno poi segnato pagine impossibili da ignorare. Il reg d'autore del nuovo disco di Brusco è l'acustico e l'elettrico insieme di Alta Montagna dei Meganoidi. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana vi accompagna alla scoperta delle voci, delle storie e delle emozioni che animano il panorama musicale italiano. La musica non è soltanto una successione di note, è un linguaggio universale, capace di raccontare chi siamo, di custodire ricordi, di dare voce ai sentimenti e di trasformare esperienze personali in emozioni condivise. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio fatto di nuovi singoli, progetti discografici e incontri con artisti che hanno scelto di raccontarsi attraverso le loro canzoni. Come sempre, Suoni all'Alba vuole essere un luogo d'incontro tra chi la musica la crea e chi la vive ogni giorno con passione, curiosità e voglia di lasciarsi sorprendere. Mettetevi comodi allora, alzate il volume e preparatevi a condividere con noi un'altra puntata con musica e belle storie. Sta per iniziare Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, con questo brano apriamo la puntata con un progetto che affonda le proprie radici nella terra siciliana, ma guarda anche al Mediterraneo come uno spazio d'incontro tra culture, suoni e storie. I nostri primi ospiti sono i Niura, una band nata ai piedi dell'Etna che attraverso il dialetto siciliano, le percussioni e sonorità che richiamano il Nord Africa e il Medio Oriente costruisce un linguaggio musicale autentico e profondamente identitario. Il nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato si intitola Pericium, spero di averlo detto bene, ma poi chiederò, tratto dall'EP Camina, che è un canto di resistenza e di dignità. Una canzone che racconta il peso delle scelte, la forza di continuare a camminare senza rinunciare ai propri valori, alla capacità di restare fedeli a se stessi anche quando il percorso diventa difficile. E qui con me c'è Matteo D'Alessandro.
1: Hello,
0: ciao, benvenuto.
1: Grazie per lo spazio.
0: Allora Matteo, il titolo richiama l'immagine di passi pesanti, no?
1: Esatto.
0: quasi di piombo. Cosa rappresentano simbolicamente questo perichiummu?
1: Allora, letteralmente chiummu in siciliano vuol dire piombo, quindi dà l'idea proprio di passi pesanti, passi impantanati, no? Quindi diciamo La figura è quella di, in questo caso, una donna, ma in realtà vale per tutte le lotte, ok? Dove si fa tanto, si prova a far tanto, ma in realtà si è lenti con dei piedi, appunto, come se fossero di piombo. Quindi si lotta, ci si prova, ma sembra di rimanere sempre lì. Però ce la possiamo fare, insomma, anche con i piedi di piombo.
0: Assolutamente sì. Nel testo si confrontano forse due voci, no? Una in cerca di sedurre e di convincere, l'altra invece che sceglie di resistere. Ecco, questa è una metafora che possiamo tranquillamente portare come esempio nella società di oggi.
1: Assolutamente, è tanto metafora quanto realtà esperienza reale, perché molte delle nostre canzoni attingono direttamente dall'esperienza reale, ma sì, diciamo che c'è questo personaggio inventato, figurativo, che tenta, ecco, che cerca di comprare, cerca di sedurre, cerca di dire guarda, dammi questo, ti do quello, dove vuoi andare, se non ti aiuto io, cosa vuoi fare della tua vita, i tuoi sono i piedi di piombo, e l'altro gli risponde, perché è un dialogo, senti, ma non si compra la speranza, ascoltami a me. Meglio le scarpe consumate, diciamo, Elba. Quindi meglio camminare, meglio che mi consuma le mie scarpe che venderti l'anima. Questo è il messaggio di fondo del brano, che è molto forte secondo noi.
0: Assolutamente sì, è un messaggio veramente molto forte. Il singolo è tratto da l'EP che si intitola Camina, no? C'è sì. Proprio questo concetto del cammino. Questo concetto rappresenta il vostro percorso sia umano che artistico?
1: Sì, è colto esattamente il nesso, perché tutto il progetto qui e lì ha come sottofondo il concetto proprio del cammino, del viaggio, nonostante le difficoltà, nonostante magari la strada in salita, però dopo ogni salita, sai, c'è sempre una discesa, quindi cammina con quell'accento, perché l'accento non è messo a caso,
0: sì.
1: In lingua siciliana è, provo a fartelo, è cammina, è un'esclamazione come per dire vai, vai a quel paese per non dire un'altra cosa, oppure può essere usato in senso incoraggiante, cioè vai avanti, non fermarti, nonostante tutto, lotta, vai avanti, anche se il percorso sembra infinito, tu vai che alla fine c'è una fine.
0: Ecco,
1: questo
0: quindi
1: è un invito, un'esortazione, eccetera, eccetera.
0: È un imperativo, no? C'è solo quella strada.
1: Esatto.
0: Ecco, voi cantate meravigliosamente, aggiungo, in lingua siciliana. Oggi, secondo me, è importante valorizzare le proprie radici e la propria lingua, ma anche quelle che sono le memorie, l'identità e la cultura della propria terra. Ecco, non so se siete d'accordo e se il concetto della vostra lingua siciliana è proprio questo.
1: Siamo d'accordissimo e ho colto una grande sottigliezza che in realtà è importantissima in quello che hai detto, la lingua siciliana.
0: Sì, la lingua.
1: Insomma, non è soltanto un dialetto, ma come tante lingue, soprattutto del sud Italia, è proprio una lingua a sé stante, con proprie regole, proprie derivazioni che spesso non sono prettamente italiane, ma derivano da altre dominazioni. Sì, tra l'altro noi, oltre a una grande forte senso di identità, l'abbiamo fatto perché ci siamo accorti che, almeno in Sicilia, c'è questa new wave del folk siciliano che è nata da un po' di anni, che insomma un po' di progetti stanno già cavalcando, paradossalmente notando appunto che la lingua siciliana o le lingue Terrone in generale, vengono più apprezzate fuori dai confini della propria regione, sì, perché in qualche modo suona bene, è colorita, forse si esprimono meglio i concetti piuttosto che l'italiano. E quindi, notando questa cosa, c'è questo movimento nuovo qui giù che sta veramente assorbendo tanti progetti, e noi siamo fra questi che stiamo provando a cantare il nostro messaggio nel miglior modo che, in cui possiamo, la lingua del nostro quotidiano, il siciliano.
0: Ecco, poi anche dal punto di vista musicale è un progetto veramente molto interessante. C'è questo, definirei folk siciliano, ma dentro ci sono ritmi mediterranei, influenze nordafricane, sonorità medio orientali. Come nasce questa contaminazione musicale? Quanto è importante sperimentare e soprattutto essere contaminati?
1: È fondamentale. Guarda, fa ridere una cosa, che ogni volta che noi spieghiamo questa formula, ok, sembra che tipo, diciamo, una cosa super sperimentale, tipo un'insalata sonora che prende quella. È veramente complicato a volte spiegare alla domanda, ok, che genere fate? Aspetta, hai 2 ore? la risposta breve è questa: siamo una band alternative folk, come, insomma, non vuol dire nulla, è quello che dici tu. Noi, la contaminazione in generale nella musica, soprattutto moderna, dove ormai si è fatto tutto, è la chiave. Qualsiasi genere uno faccia, ci tengo a dirlo. Noi veniamo da una scuola, appunto, che ti ho detto, che già esisteva prima. Abbiamo preso spunto da alcune cose già esistenti, che abbiamo fatto nostre attraverso il duro lavoro, la sperimentazione. Però, insomma, la verità è che veniamo dalle esperienze personali. Le due ragazze che cantano, bravissime, meravigliose, derivano in modo diverso dalla musica world e folk siciliana e non solo, e mettono questo. Mm-hmm. Io sono magari un appassionato, magari vengo dal blues, ma mi sono specializzato nella musica desert blues, musica araba, quindi tutta la musica occidentale, ma che viene da quelle zone del mondo, dal Marocco alla Siria, quindi insomma metto questo, eccetera. È stata una formula cercata da anni, codificata anche grazie al nostro produttore, che sta anche dietro a questo EP, che si chiama Daniele Grasso. Sì. Abbiamo messo un timbro, e questo siamo noi. Abbiamo queste componenti qui che finora ci stanno dando molte soddisfazioni. Riteniamo sia una formula abbastanza unica,
0: certo,
1: allo stato attuale, quindi siamo molto contenti, e da qui deriva bene o male l'idea.
0: E lo dovete essere, per fortuna, che ci sono ancora artisti che fanno questo. Daniele Grasso della The Cave, giusto?
1: Sì, di The Cave Studio, okay, e The Cave Records, e noi siamo attraverso, lavoriamo con lui attraverso l'etichetta di Kids Are Alright, mm-hmm, insieme anche a Rosy Galeano.
0: In queste vostre composizioni un'altra cosa fondamentale e importante sono le percussioni, no?
1: Sì.
0: Il ritmo che cosa vuole raccontare? Forse a volte le parole non riescono ad esprimere il massimo se non c'è anche un ritmo importante.
1: Guarda, io che sono chitarrista mi ritengo banalmente l'ultimo ruota del carro quando si deriva di descrivere l'importanza delle componenti di questo progetto, perché la ritmicità e dopo, anzi a pari merito, le voci sono l'asse principale da dove passa il messaggio, perché col ritmo alla pancia hai quello che acchiappa la gente, anche la più distratta, anche la più seduta deve acchiapparla in qualche modo. Dopo che l'hai acchiappata, quindi nel mondo pieno di distrazione dove la soglia dell'attenzione è quella di un criceto essenzialmente, dopo che l'hai acchiappata provi a far passare il messaggio con le voci. Però le percussioni, perché tutti suoniamo qualcosa, le ragazze sono una delle percussioni, il batterista sono delle percussioni, a volte anch'io mi metto in mezzo come il bassista. L'idea del folk siciliano è lì, percussivo, ancestrale, bordello, scusami, casino.
0: Cioè, no, va bene anche bordello.
1: Rende più l'idea. E poi arriva il resto, assolutamente. Questa è la chiave principale del nostro progetto.
0: Certo, e con questo ritmo voi servite poi dei testi e dei temi che trattano e affrontano l'appartenenza, la migrazione, la resistenza, la dignità. Sì. Ecco, in un mondo musicale che sta così cambiando, e non voglio dire se in peggio o in meglio, per non aprire una discussione che durerebbe magari 40 giorni.
1: Sicuramente anche la tua, che sono sicuro che sono le stesse, però andiamo.
0: Ecco, pensate che oggi la musica possa ancora essere uno strumento di riflessione sociale, o meglio, sì, la musica deve essere uno strumento, certo, di riflessione sociale?
1: E ti dico perché lo diventerà, non so se nel breve termine o nel lungo, lo diventerà perché a un certo punto, qui facciamo una piccola digressione molto utile, arriveremo a un punto in cui saremmo così saturi di musica da masticare, diciamo, musica usa e getta, di intelligenza artificiale che, come ogni ciclo umano, sono già capitati, andremo alla ricerca dell'umanità, della resistenza e della combattività. Quindi diciamo che siamo molto sfiduciati per certi versi, perché non è facile, soprattutto per una band come noi. Però c'è un pubblico che cerca questo, c'è un pubblico che vuole la freschezza.

0: c'è un pubblico che vuole il messaggio, che vuole ascoltare le parole scritte, lette o sentite se capisce la lingua e rifletterci su. Noi ci rivolgiamo a loro, chiaramente con una dose di, tra virgolette, pop, tra molte virgolette, ci cioè siamo riconoscibili, non siamo sperimentali, quindi veicoliamo un messaggio senza annoiare, speriamo, ma sì, come dici tu, la musica deve servire a questo, soprattutto oggi dove siamo pieni di roba,
1: esatto,
0: a volte tutto uguale, ecco, diciamo.
1: E Dio voglia che il pubblico che voglia ascoltare questo sia sempre, sempre di più e ci sia un ritorno al concreto, me lo auguro, me lo auguro con tutto il cuore. Ecco, dopo l'uscita di Camina, ci sono degli altri passi che state facendo? Un altro percorso artistico già aperto? Ci sono live d'estate?
0: Sì, abbiamo un paio di live, ne abbiamo proprio adesso due di numero, perché abbiamo fatto una cernita, una scelta e ci siamo concentrati su altro. Suoneremo giorno 24 agosto ad Acireale, che è una zona, un paese vicino, una città, scusate perché loro ci tengono, una città vicino a Catania, e poi Sipario, andremo giorno 2 ottobre a Vienna a un festival europeo di musica folk world. Una cosa assurda, incredibile, però siamo molto eccitati all'idea, ma ti saremo lì a fare il nostro solito bordello, è incredibile questa cosa. E poi abbiamo già in realtà materiale da far uscire per i prossimi 10 anni, quindi insomma ci saranno sempre cose da parte nostra.
1: Benissimo, c'è anche questo salto, no? Dalla Sicilia a Vienna, è lunghissima, però sicuramente sarà un'esperienza meravigliosa. E allora, amici ascoltatori, ve lo ricordo, Pieri Chiummu, i Niura danno voce a una Sicilia contemporanea che custodisce però le proprie radici senza smettere di dialogare con il mondo. Un progetto che unisce tradizione e innovazione, trasformando la lingua siciliana in ritmo e la cultura mediterranea in un linguaggio musicale universale, capace di parlare di dignità, identità e speranza. Io ringrazio Matteo per essere stato, Matteo D'Alessandro, grazie per essere stato qui con noi. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, grandissimo complimento, una canzone veramente bellissima. Io vi grazie. Seguirò perché mi avete preso, quindi insomma avete un fan in più. Grazie Matteo, alla prossima.
0: Grazie a nome di tutti i ragazzi e buona continuazione, ragazzi. Ciao.
1: Ciao.

0: Bene, è arrivato il momento qui a Suoni all'Alba della nostra seconda ospite, che porta un brano dal forte valore umano e sociale, una canzone che affronta un tema delicato con sensibilità, coraggio e grande intensità interpretativa. Con noi c'è Nika Comadina, artista italo-croata che con Donna Viva, il brano che abbiamo appena ascoltato, sceglie di dare voce a tutte le donne che hanno trovato la forza di rialzarsi, trasformando il dolore in dignità e la fragilità in rinascita. È un brano pop rock che affronta il tema della violenza sulle donne senza retorica, ma con uno sguardo profondo e autentico, ricordando quanto sia importante continuare a parlare di rispetto, di libertà e di consapevolezza. È una canzone che supera i confini della musica per diventare un messaggio universale. Ma per saperne di più ne parliamo direttamente con lei, perché al telefono qui a Suoni all'Alba è con noi Nika Comadina. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, grazie mille per le parole e grazie per avermi chiamato.
0: Ma grazie a te di essere qui e di averci dato un po' del tuo tempo. Allora Nika, il brano, come abbiamo detto, parla di violenza, ma soprattutto di rinascita e dignità. Quanto era importante mettere proprio al centro della canzone la forza delle donne piuttosto che raccontare solo il dolore?
1: Ma era molto importante, perché in questo periodo proprio tante persone che io conoscevo hanno vissuto una relazione tossica, e per questo volevo anche dare la voce per loro, perché mi ricordo proprio, parlavo con una mia amica e gli ho detto: ma te devi prendere questa forza di dentro, devi, perché te non sei una vittima, te sei forte, te puoi uscirne forte di tutto questo. E anch'io avevo una relazione tossica, quindi veramente mi era molto importante, e anche ho fatto questo music video dove mostro tutta questa violenza. Vabbè, non era il maschio nel music video, ma eravamo solo noi donne.
0: Sì.
1: E così proprio mostra la forza.
0: Quando è che è arrivato proprio quel momento, quella scintilla che ha fatto nascere questa canzone, no? Che racconta di un'attualità che purtroppo, e sottolineo, vediamo e ascoltiamo tutti i giorni. Quando è stato il momento che si è deciso questa storia, questo racconto deve essere una canzone?
1: Allora, il mio paziente è venuto in ambulatorio e proprio era veramente un destino, io dico la mano di Dio, perché anch'io proprio in quel momento ho finito una relazione che era un po' tossica, e lui solo mi ha detto che mi ha ascoltato su Facebook e mi ha visto come canto su YouTube, e che forse se vorrei ascoltare questa canzone, che lui ha scritto questa canzone, lui era Rodolfo Vitale, che ha fatto anche il featuring della canzone. E poi ho detto sì, ok, dai che la sento, e poi lui mi ha un po' cantucchiato e mi ha detto: ma puoi subito cantarla? Io ho detto: qui adesso in ambulatorio, sì, vabbè, non c'è nessun problema. E subito quando ho cominciato a cantarla ho capito tutte queste emozioni, ho detto: no, questo è destino e io devo fare questa canzone. Veramente. E così era nata.
0: Ecco. Donna Viva è stata pubblicata inizialmente in Croazia e oggi arriva anche al pubblico italiano. Ecco, che significato e che importanza ha per te seguire questo percorso internazionale, no? Due entità, due stati che dal punto di vista sia umano che geografico, che ascoltano questa canzone importante. Ha un valore doppio anche per te?
1: Sì, certo, perché io sono metà italiana, metà croata, perché sono italiana con della parte della mia mamma, ho doppia cittadinanza, e non so, è come se sarei una persona diversa quando proprio hanno detto che quante lingue parli, sempre sei una persona un po' diversa, sai? E per questo a me mi era importante anche cantare in italiano, non so, è più emotivo, romantico, sì, più del croato, sai com'è.
0: Ecco, c'è
1: un po' duro.
0: Sì, è un po' più duro. C'è una produzione che valorizza molto la tua interpretazione vocale, la voce è importantissima. È stato difficile lavorare a questa emotività per raccontare poi una storia che è veramente intensa?
1: Ma non era difficile, per me veramente io mi perdo nella canzone, soprattutto quando sono davanti al pubblico oppure nel studio, veramente secondo la canto, io non sono più qua, proprio mi sono, entro dentro nella canzone.
0: Mm-hmm. Ecco, tu dicevi prima è nata in studio, amici radioascoltatori, è nata in studio perché lei è anche una dottoressa in medicina dentale, specializzata in chirurgia e implantologia, parla quattro lingue, ha una formazione che comprende il pianoforte, il violino, il canto, la recitazione, insomma tanta roba. Come parlano tutte queste cose? Come convivono tutte queste cose?
1: Non so, io sono una persona che devo fare tutto della vita, non posso avere solo una cosa perché non mi sentirei intera. Mm-hmm. Per questo mi piace fare tutto il giorno tutte le cose, tutte le attività, perché mi sento allora a mio agio, non so come spiegare meglio.
0: Certo.
1: E mi sento libera di fare tutto quello che voglio e così voglio esprimermi, perché anche mi piace recitare, mi piace tantissimo cantare, anche lavorare come stomatologa, quindi tutto.
0: Ecco, e siccome Nika fa poche cose, vi dico anche che a breve frequenterà l'American Academy of Dramatic Arts a Broadway, e quindi insomma un'altra grandissima esperienza, e quindi teatro e musica che vanno a braccetto, no?
1: Sì, ecco, vedi, musical e recitazione, sì, veramente mi è molto importante e adoro l'inglese e per questo volevo un po' più imparare come gestire tutte queste emozioni e come, sai, hai presente quando, non so, certe volte guardi un film e poi proprio ti prendono queste emozioni,
0: certo.
1: Proprio, per questo voglio questo imparare, così che posso anche cantare meglio. Ecco,
0: ecco. Ma se tu guardi oltre l'orizzonte, ti vedi più come artista o come professionista o come medico?
1: Non so, ma non, sì, di notte artista, di giorno
0: dottoressa.
1: Sì. Ma sì, ma se sta, io certo vorrei fare grandi concerti, questo è il mio sogno, e un giorno forse sarò meno medico, ma anche
0: più artista.
1: Farò questo, quindi sì.
0: Certo. Ecco, oggi la musica secondo te è ancora capace di sensibilizzare il pubblico anche su temi sociali come questo, no? Che sono importanti. La musica oggi è un po' cambiata, no? Spesso è veloce,
1: sì, è
0: spesso è un po' usa e getta, spesso si guarda ad altre cose. Quanto è importante invece la musica per raccontare e arrivare poi a chi ascolta?
1: Molto importante, ma credo che oggi, proprio come hai detto, la musica è veloce, la gente non ha più tempo di ascoltare, ma poi tutti ritornano e ascoltano sempre quelle canzoni molto come si dice,
0: quelli che old. Quelli che ti sensibilizzano di più, quelli che su cui tu puoi anche in qualche modo paragonarti, no?
1: Sì, ma quelle canzoni vecchie, sai, tipo dal 1960-90, sai, per questo io credo che serve tempo per fare questa musica diversa oggi, ma poi un giorno quando la gente ti accetta e poi ti ascolta.
0: Certo.
1: Sai, ma devi anche fare le canzoni commerciali, perché siamo tutti giovani, vogliamo ballare,
0: certo.
1: Vogliamo perderci, quindi.
0: Assolutamente sì, io sono d'accordo con te, la musica deve racchiudere tutto, oltre al messaggio ci deve anche far divertire, perché poi la musica è la colonna sonora della nostra vita, no? E quindi ci prende in tutti i momenti della nostra vita, e questo è importante. Guardando al futuro, Donna Viva è questo ultimo singolo, ci saranno altri singoli a presto, oppure
1: sì,
0: per il
1: molto
0: momento
1: presto.
0: Molto presto,
1: no come no, sì.
0: Ci saranno molto presto, benissimo. Donna Viva, questo è il singolo di Nika Comadina, che ha firmato una canzone intensa, necessaria, capace di trasformare un tema doloroso in un messaggio di speranza, forza e consapevolezza. Un brano che ricorda come la musica possa essere non solo emozione, ma anche testimonianza, dialogo e strumento di cambiamento. Nika, io ti ringrazio tantissimo di essere stata qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie mille a voi tutti, e saluti, e grazie per aver ascoltato la mia canzone.
0: Grazie a te, in bocca al lupo e alla prossima. Ciao.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

Benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Nuova settimana, nuovi movimenti e una classifica che continua a raccontare tutta l'energia della musica italiana contemporanea. Questa settimana il podio cambia ancora volto, la top 10 continua a essere il cuore pulsante della nuova scena italiana e la top 20 conferma tutta la ricchezza e la varietà della musica indipendente. Una classifica che mette insieme generi e contaminazioni, fotografando una scena musicale viva, creativa e in continua evoluzione, dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Siete pronti? Parte proprio adesso la nuova classifica Indie Music Like.

Alla numero 19 in salita Espana Circo Este tornerà. E alla numero 18 Laila Alabash, California Mediterranea. Posizione numero 17 Simon Tigre, Vanta. E alla numero 16 in salita Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri.

Alla posizione numero 9 Fulminacci, Maledetto Me, e direttamente alla numero 8 la new entry Pierpaolo Capovilla, I Cattivi Maestri, Facciamo all'Amore. Posizione numero 7 per Fra Quintale, Aranciata, e alla numero 6 troviamo Gue, Tony Pitoni e Sciablo, Cadillac. Posizione numero 5 in salita per I Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, e stabile alla numero 4 anticamera del podio, Liberato e Mahmood, Into Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. In discesa alla numero 3 medaglia di bronzo L'Amante, Una Magia Più Forte della Morte, alla numero 2 Madame Mama Non Mama.

E si conclude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a raccontare un panorama musicale in costante evoluzione, dove nuovi talenti, grandi ritorni e collaborazioni sorprendenti si incontrano ogni settimana. Ed è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: dare spazio alla musica che cresce, che sperimenta e che guarda sempre avanti. Grazie per averci seguito anche in questa puntata. L'appuntamento è per la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi movimenti, nuovi ingressi.

e naturalmente tanta musica da condividere insieme. Da parte di Indie Music Like, un grazie per l'ascolto, un saluto, buona musica e come sempre continuate a sostenere la musica indipendente italiana. Ciao ciao ciao ciao, alla prossima!

0: Bene, chiudiamo il parterre degli ospiti di oggi con una band. Una band che sceglie di osservare il presente senza filtri, affrontando temi generazionali e sociali con uno sguardo lucido e una scrittura intensa. I nostri terzi ospiti sono i Desda, formazione milanese che presenta Maledetto Orgoglio, secondo singolo estratto dall'album Civili, di prossima uscita. Un brano che riflette sulla cultura delle performance, sul confronto continuo con gli altri e su quel senso di inadeguatezza che spesso accompagna chi cresce in una società dove il valore delle persone sembra misurarsi solo attraverso il successo. Le sonorità sono indie rock, c'è energia punk e una scrittura profondamente contemporanea. I Desda ci invitano a guardare oltre l'orgoglio, riscoprendo il valore della fragilità e dell'empatia. Per parlarne è qui con noi al telefono Luca Montecchi dei Desda. Ciao Luca, benvenuto.
1: Ciao Giulio, grazie, ciao a tutti e tutti, grazie per averci ospitato.
0: Grazie, grazie a te, grazie a voi. Allora, Maledetto Orgoglio, questo è il titolo del vostro ultimo singolo, che affronta, come abbiamo detto, un tema che forse riguarda un po' tutti noi. Ecco, dove nasce l'esigenza di scrivere questa canzone, come nasce questa canzone?
1: Allora sì, hai detto bene l'introduzione, l'esigenza nasce un po' da una riflessione che vuole essere anche leggera, se vogliamo, leggera nelle sonorità, leggera nel ritornello, leggera nelle parole, ma che sostanzialmente vuole essere una riflessione su il forte bisogno di orgoglio, appunto, che abbiamo in questa società e che ci pervade un po' tutte e tutti in modo a volte anche subdolo. E l'orgoglio che vediamo ad esempio tutti i giorni nei social, ma che vediamo ad esempio anche all'interno delle relazioni, no?
0: Sì.
1: Comunque, se vogliamo, un'arma a doppio taglio che in qualche modo ci parte dal nostro ego, ma ci fa uno sgambetto, quasi diventa un ostacolo, ecco.
0: Ecco, il titolo, come abbiamo detto, mette al centro l'orgoglio, però poi ascoltando attentamente il testo emerge anche un altro bisogno, quella di riconoscere la propria fragilità. Può essere questo il vero messaggio del brano?
1: Assolutamente sì, io credo che se vogliamo, ecco, trovare un messaggio nel brano, effettivamente anche il ritorno all'infanzia in qualche modo, il potersi concedere di essere vulnerabili come bambini, perché poi anche la copertina dell'album richiama questi indiani e cowboy e pirati che sono anche raccontati, insomma, nel testo del brano. Quindi sì, hai colto decisamente un punto, ecco.
0: Ecco, il brano suggerisce proprio che la tenerezza e l'empatia sono l'antidoto all'orgoglio, no? E oggi, come dicevi tu prima, ci sono i social che hanno amplificato tutte le dinamiche, no? Che rapporto avete voi con i social?
1: Diciamo che come spesso succede all'interno delle band, le band non sono delle monadi, diciamo, dei monoliti in cui tutti sentono le stesse cose. Siamo in quattro nella band e ognuno ha con i social il proprio rapporto, quasi sempre conflittuale in qualche modo, diciamo che tutti un po' li usiamo come mezzi, appunto, di linguaggio, mezzi per lanciare messaggi, ma che spesso, insomma, ci rendiamo conto vengono un po' travisati. Chiaramente sono anche uno strumento potente per creare un collegamento con la nostra community, le persone che ci seguono, quindi non vogliamo assolutamente demonizzare i social in tutto e per tutto, però forse se vogliamo anche tracciare un filo tra questo singolo e il tema dell'album Civili, che appunto parla di umanità, parla di civiltà, parla dell'essere individuo all'interno di comunità, se vogliamo un po' il tema dei social come scatola delle vanità è un po' presente, sicuramente fa parte anche della nostra sensibilità.
0: Ecco, musicalmente Maledetto Orgoglio, come dicevi anche tu poc'anzi, alterna momenti melodici a un ritornello molto energico e ci sono dei richiami al punk, ci sono dei richiami all'indie rock e avete costruito un equilibrio che sta bene insieme. Ecco, è stato difficile difficile costruire questo equilibrio, oppure, come spesso accade, è una canzone che quasi vi viene a cercare e quindi in qualche modo diventa anche poi semplice metterla insieme?
1: Ringrazio Giulio innanzitutto, perché sicuramente trovare questo equilibrio in realtà non è mai troppo facile. Noi abbiamo un processo creativo che parte quasi sempre da le mani e la testa di Enrico, che è il nostro cantante e songwriter, e poi pian piano noi tutti i membri della band ci costruiscono sopra il proprio pezzo, no? Chi la parte ritmica con basso e batteria, e poi io appunto la parte più melodica e più legata alla chitarra solista. Mm-hmm. È tutto lavoro in studio, oddio, in parte da remoto, quindi in studio se vogliamo 2.0, sì. Ma comunque appunto con un lavoro che è un po' vecchia scuola, quindi noi abbiamo lavorato tanto con il nostro produttore Giuliano Dottori, alternandoci un po' tra diversi studi, anche con un ritiro nelle Marche, in un bel agriturismo in cui abbiamo ci siamo chiusi sì per bellissimo. Due giorni, esatto, e tante delle idee creative vengono fuori da questo confronto continuo tra di noi con il nostro produttore. In particolare, sì, un po' l'antitesi tra questa strofa melodica e il ritornello, che è forse la cosa più punk che si trova all'interno di tutto il disco, nasce un po' da questo, quindi mm-hmm. il desiderio un po' di ampliare il respiro musicale del brano, inserendo delle tracce che poi richiamano sempre le nostre, come dire, gli artisti che ci ispirano e le nostre appunto ispirazioni, e quindi insomma questa chitarra molto distorta che strilla quasi sotto le parole del ritornello.
0: I Dresda sono nati nel 2023, no? Ma mi sembra che avete già costruito un percorso soprattutto molto coerente. Quali sono state le tappe più importanti di questa crescita?
1: Allora, ti direi, innanzitutto sono di parte, ma la tappa più importante è quando io mi sono unito alla band nel maggio del 2024, no, scherzo naturalmente, però insomma la band ha avuto diverse formazioni, io appunto sono subentrato a maggio del 2024 ed è stato quando erano appena partiti i lavori per il primo EP, mm-hmm. La nostra prima fatica che abbiamo pubblicato con 4 brani. E che è stato il primo a vedere la luce poi nel gennaio del 2025. Direi che quel primo lavoro di studio è sicuramente una tappa fondante, anche stato il momento in cui abbiamo trovato il nome della band, mm-hmm. E il nome attuale, e poi da lì naturalmente, avendo appunto una serie di brani, un primo repertorio da portare in giro, c'è stata tutta l'esperienza live che ha costruito un po' le dinamiche interne al gruppo, ha iniziato a costruire anche la community intorno a noi di persone che ci seguono, di amici e così via. Seconda tappa fondante sicuramente invece il lavoro sull'LP Civili, appunto, che abbiamo citato, che è il nostro primo disco completo, conterrà 9 brani, vedrà la luce tra settembre e ottobre,
0: sì.
1: E appunto abbiamo appena pubblicato 2 singoli che sono Civili e Maledetto Orgoglio.
0: Ecco, prima di settembre e ottobre proseguirete con qualche altro singolo, oppure dovete affrontare anche i live, no? Perché poi la vostra musica nei live, nei concerti, acquista sicuramente un impatto ancora maggiore.
1: Sì, esatto, la risposta è entrambe, nel senso che poco prima dell'uscita del disco, quindi parliamo sempre di dopo l'estate, uscirà un terzo singolo. Non so se posso spoilerare il titolo, mi concedo questa licenza.
0: Ma sì.
1: Assolutamente, si chiama Il Mio Amico, sarà anche la traccia un po' conclusiva del disco, l'abbiamo proprio immaginata come un ultimo brano un po' di commiato, con delle sonorità epiche, e è una ballad ma costruita, che si costruisce con un crescendo molto, molto forte, molto intenso, e abbiamo anche un concerto, ci sarà sicuramente un release party a Milano quest'autunno in concomitanza con l'uscita del disco. Ma perché ci vuole ascoltare live, settimana prossima, martedì 7, saremo parte di Germogli, che è una serata che insomma raccoglie alcune proposte innovative della scena milanese, al Bachelite Club. e quindi sì, saremo con degli altri delle altre band che sono i Livore e i Mesi Opera e sì, quindi
0: insomma,
1: suoneremo
0: là. Si va avanti, si lavora,
1: non ci annoiamo, diciamo.
0: Assolutamente no. Maledetto Orgoglio, questo è il singolo dei Dresda, che trasformano una riflessione generazionale in una canzone intensa, attuale, capace di parlare di fragilità, confronto sociale e soprattutto di bisogno di autenticità. È un brano che dimostra come il rock possa essere ancora oggi uno strumento efficace per ascoltare il presente e aprire spazi di dialogo, mettendo al centro l'umanità prima della competizione. Io ringrazio Luca Montecchi dei Dresda per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a te Giulio, grazie a tutti e tutti per averci ascoltato.
0: Grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.

E con Maledetto Orgoglio dei Dresda si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo compiuto un viaggio intenso attraverso la musica e le storie che essa sa raccontare. Abbiamo iniziato con i Niura, che ci hanno accompagnato tra le radici della Sicilia e del Mediterraneo con un brano dedicato alla dignità, alla resistenza e alla forza di continuare a camminare senza tradire i propri valori. Poi abbiamo incontrato Nika Comadina con Donna Viva, che ci ha ricordato come la musica possa diventare uno strumento di sensibilizzazione, speranza e rinascita, dando voce a un messaggio importante contro ogni forma di violenza sulle donne. E infine, insieme ai Dresda, abbiamo riflettuto sulla fragilità della nostra generazione, sulla pressione di una società sempre più competitiva e sul valore dell'empatia come risposta all'orgoglio e all'individualismo. Tre progetti artistici molto diversi tra loro, ma legati dalla volontà di utilizzare la musica non soltanto per emozionare, ma anche per raccontare il nostro tempo e invitare alla riflessione. Io ringrazio i nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro talento e la loro esperienza e la loro musica. E un grazie speciale a voi che ogni settimana scegliete di essere in nostra compagnia. Da Giulio Berghella è proprio tutto, io vi do a un prossimo appuntamento con Suoni all'Alba, ma mi raccomando, fino ad allora continuate ad ascoltare buona musica, quella che emoziona, fa riflettere e a volte riesce perfino a cambiare il nostro modo di guardare ciò che ci circonda, ovvero il mondo. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao amici, alla prossima!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Su Radio Villa Urbana Music state ascoltando la Sardegna Casa Vostra. Musiche e voci da

occhi quieti, bambino nella ninna nanna del cosmo. Dall'universo ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

0: L'amore non mi basta.
1: E a chi basta l'amore? Ma a chi basta l'amore? Viva l'amore, viva l'intensità, viva il desiderio, viva lo stare insieme come il giovedì sera con Wolf DJ. Ciao belli, sono Max Martinelli. In questa serata del mese di luglio, che sembra agosto inoltrato, un'altra giornata che non vi dico come da queste parti. Giovanni Sacco, pronto? Volante 1 chiama volante 2. Ci sei pronto, Giovanni? Pronto? Giovanni, scusate. Giovanni, dove sei? Pronto? Come sempre qui. No, è che c'è la volante che praticamente si perde per strada. Gio, aspetta un attimo che devo capire cosa succede. Comunque, ben trovati da Max Martinelli in questo caldo, afoso giovedì di luglio che vi dicevo sembra proprio il mese di agosto. Che pazzie. No, che poi dico, ci sono delle zone d'Italia che sono praticamente invase all'improvviso da grandine, e insomma da tutte da quei fenomeni che sinceramente non ci sta, no? Cioè dico, regioni che hanno tutto questo calore e poi all'improvviso ti ritrovi delle turbolenze che fanno davvero danni. Vi siamo vicini, comunque, vi siamo molto vicini. Dai, venite giù, andiamo al mare, andiamo. No, oh, che bella la Sardegna. Saluti agli amici della Campania, agli amici della Puglia, agli amici della Basilicata, agli amici del Trentino Alto Adige che ci ascoltano da Milano, sono in tanti. Davvero, ma Giovanni, posso? Ecco, bravo, sì, perché comunque il sacco ci vuole, c'è poco da fare, il sacco ci vuole. Amici dalle Isole Canarie, ben trovati con Wolf. E qui stasera, sentite già, 351 7020 001, Wolf DJ, linea in diretta, con tante tante sorprese. Mettiamo la monetina, per favore, mi fai andare indietro nel tempo perché ho voglia di sentire una cosa così vecchia, bella, tanto, tanto, tanto, tanto da brividi. Michael Fleet. Mulla.

0: Volante 1 chiama Volante 2. Giovanni Sacco, ci sei? Pronto? Pronto? Pronto Giovanni? Pronto. Giovanni? Pronto?
1: Ti senti, caro Max?
0: Adesso ti sento bene, però non mettere proprio le mani davanti anche tu. Cioè, io magari il microfono. Però volevo provare, testare ufficialmente come
2: ti
0: senti.
2: Mi...
0: Oh, Madonna, ma...
2: sì, no, no,
0: sei qui in studio.
2: Mi senti benissimo.
0: Ma alla grande, ma cosa... Posso salutare, posso ringraziare la presenza di Giovanni Sacco, Wall DJ. Ciao, Gio, ben trovato.
2: Oh,
0: ciao.
2: Piacere tutto mio. Del resto poi, con queste temperature siamo veramente liofilizzati, siamo disidratati. Abbiamo veramente... Camminiamo con l'ombra di noi stessi, con questo caldo veramente ciclopico che ci sta invadendo. Però diciamo che noi abbiamo, a differenza di tanti altri, la fortuna di poterci ristorare e rigenerare in queste fresche acque calabre che ci offrono così un zompettino nell'acqua. E nell'acqua ti posso dire, caro Max, che questa sera, per quella piccola ora di mare che mi son fatto, si sta veramente molto molto bene.
0: Salutiamo chi magari può andare in piscina. Donatella da Belluno,
2: sì.
0: Ciao Donatella. Salutiamo anche la Maria Rosa che si trova lì
2: tutti.
0: Quel di Vercelli. Buonasera alla Silvia Dini, a Brontolone, insomma tutto il club di Wolf DJ e tutti gli amici che si vogliono anche aggregare possono farlo tranquillamente attraverso la nostra linea telefonica che è il 351 7020 001. Allora, caro Giovanni Sacco, una di quelle giornate oggi davvero afosa, pregna di tutto quello che può essere un fastidio.
2: Scusa, cosa hai detto? Fregna?
0: No, ho detto pregna con la P di Palermo.
2: Ah, scusa,
0: poi tu,
2: perdonami.
0: Ho capito,
2: scusa.
0: No, sì, ho capito.
2: Vabbè,
0: sì, sì, no, è giusto. Poi...

0: divulgare un programma, una volta, sai, era molto limitato. Oggi ringraziamo veramente la tecnologia per questa grande possibilità che ci dà di...
1: Un modus collegandi, coniamo questa nuova parola, no? Un neologismo, un modo che ci permette di collegarci in maniera molto rapida e facile con tutti quanti.
0: È vero. Beh, com'è andata la cena? Tutto bene, Giovanni, a quest'ora della sera, in quel di Soverato? Sì. Perché Giovanni è nello studio di Soverato, in Calabria, e io mi trovo dall'altra parte, nella punta della Calabria opposta, quindi sono a Tropea. L'altro giorno è venuto anche Yannick, voleva giocare a tennis sulla Madonnina dell'isola. Gli ho detto: guarda Yannick, non si può giocare lì, non c'è il campo da tennis. No, io giocare qui, no Yannick, non si può fare. Quindi lui voleva anche giocare, però è stata davvero una bella presenza quella di Sinner l'altro giorno. Poi tante celebrità in questi giorni. Diciamo che Tropea come nome sta risuonando davvero potentemente a livello proprio mondiale, sai Gio?
1: Sì, lo so, io ti rispondo da questa meravigliosa zona di Soverato, anch'essa bellissima. Io sono un peregrino questa sera perché sono nello studio così a stare con te, però Soverato si muove in maniera straordinaria. Ma come dicevi giustamente tu, nell'altro versante dell'altra costa ci sono altrettanti paesaggi meritevoli di attenzione, e come dicevi perfettamente, mi pare che sia venuto Sinner a fare una visitina dopo aver vinto il grandissimo torneo di Wimbledon, che per quelle due o tre persone che non lo sanno è praticamente il campionato del mondo del tennis. Chi vince Wimbledon è come se avesse vinto il campionato mondiale, giusto per rimanere in tema, perché ci sono i mondiali di calcio. Quindi l'Italia con Sinner ha vinto i campionati, e quindi lui ha avuto praticamente la meravigliosa idea, per quanto ci riguarda siamo un pochettino di parte questa volta, a venire a festeggiare a Tropea con la sua splendida ragazza, e quindi li hanno visti, anche Max li ha visti.
0: Qualcuno mi ha scritto se Parigi avesse il mare sarebbe una piccola Bari. Salutiamo Annie che ci sta sentendo e ascoltando praticamente dai Campi Elisi, dalle Champs-Élysées, sta passeggiando su quel bel corso che insomma veramente merita tantissimo. Beh, Haaland è stato anche a Taormina, sai, tra applausi, sorrisi, foto.
1: Sì, l'ho visto.
0: Bravo, l'ho visto. Che poi deve tornare di nuovo praticamente negli States, perché deve andare a fare la finale terzo e quarto posto, sbaglio?
1: No, la finale terzo quarto posto se la disputano la Francia e l'Inghilterra.
0: Ah, è vero, hai ragione.
1: Sì.
0: Mi ero perso una puntata. Grande partita ieri sera tra l'Argentina e l'Inghilterra. Avremo modo di parlare di calcio anche durante questa bella serata. Nel frattempo arrivano i Kiss. Sì. È una bella canzone che ci vuole, no? Un pezzo che Gio Mazzola e il mio amico Alessandra Forestieri hanno curato in una versione remix proprio da suonare per i disc jockey durante le serate estive. Ne siamo davvero contenti di fornirvi questa versione. Cari disc jockey, beh, vi piace?
1: Mi do il link. Loro le vestono a nuovo queste canzoni, le fanno ancora più belle.
0: Salutiamo anche tutti i DJ che questa sera vanno a lavorare fino a tarda ora domani mattina. Mi raccomando, belli sobri, tornate a casa, così insomma tutto diventa magico anche per la serata che poi deve venire, perché sono ancora tante quelle che ci porteranno alla fine dell'estate 2026. I was mad you're loving for loving you per i Kiss, rispolverata per voi qui a Wolf DJ. È il suono che ti cattura, quello di Wolf.

Tanti gli amici collegati con una Wolf DJ. Salutiamo Salvo, ciao Salvo dalle Isole Canarie, buonasera anche a Beppe, ciao Rocco, buonasera al nostro amico Paolo da Roma, ciao Nicola, oh ciao Max, faccio il postino ogni giorno, mi ascolto anche le repliche di Wolf, ma dai che esagerato. Maria Lucia da Lecce, che bella Lecce, dai che ci andiamo. Santa Maria di Leuca, che bel posto. Phil da Londra, grande Phil, ciao Rosy, buonasera anche ad Andrea. Buonasera al mio caro amico Tony dalla bellissima Napoli. È una bella pizza, no? Ci vuole, c'è poco da fare. Original, l'original pizza ci vuole, ragazzi. No, abbiamo parlato tante volte della pizza, di come deve essere originale. Ah, oh, ma quello la fa buona, quello anche. No, dai, però il saltino a Napoli per la pizza proprio originale bisogna farlo. Poi c'è tutta una storia, no, da consumare. È la musica, quella di Wolf. Ancora ben trovati, tutto live con Max Martinelli fino a mezzanotte su questa radio. Suona e risuona Wolf DJ.

0: Beh, queste versioni, diciamo, movimentate ci gustano, perché comunque fanno parte di questo format del giovedì. Poi ci sono le serate quando diventiamo più romantici, ce la giochiamo anche con i Dispetto. Pensate, Giovanni Sacco faceva parte di questo gruppo, a noi piace la musica emergente, anche di spessore, di una certa qualità, ma i Dispetto quest'anno, il gruppo di Giovanni Sacco, che arrivò anche, pensate, in... Se avete suonato dove, Gio? A Sanremo cosa?
1: Sì, sì, noi abbiamo fatto praticamente le semifinali, che erano il passo penultimo per accedere poi al Festival di Sanremo come nuove proposte, nel 2003.
0: Però, insomma, avete raggiunto un ottimo obiettivo, i Dispetto con Elogio alla follia. Sì. Questa canzone che ogni tanto passa e ripassa da Wolf e ci fa molto piacere. E stasera avevo intenzione proprio di passarla, anche perché...
1: Grazie.
0: Anche perché compivate qualcosa di importante quest'anno, no?
1: Sì, noi abbiamo fatto esattamente 23 anni fa, diciamo, la stesura del primo disco, che ci ha consentito poi di fare una produzione nostra, finanziata direttamente da noi. Poi ho avuto l'ausilio di una casa editrice che ci ha dato una mano per metterle sulle grandi piattaforme. Tant'è vero, guarda Max, io anche questo piccolissimo soddisfazione, no? Se tu vuoi fare una storia di Instagram, scegli la foto, puoi anche trovare una canzone dei Dispetto. Pensa tu, chiaramente questo non è che ci qualifichi più di altri, però è una piccolissima soddisfazione di chi umilmente ha cercato di coniare un pochettino di musica in questi anni, e quindi è stato veramente molto bello. E quindi oggi, come dicevi giustamente tu, in questo periodo ricorrono esattamente i 23 anni dell'uscita del nostro primo album.
0: Senti, volevo chiederti, caro il mio Giovanni Sacco, cosa ne pensi, no? Perché ti ricordi quella storia che anche noi abbiamo raccontato qui in radio, quando a Venezia praticamente si trovarono $7,000 su un vaporetto, che non so se era del nostro comandante, però glielo dobbiamo chiedere. Però ti dico questo, ecco, quindi siccome sono stati trovati già da un anno e mezzo, no? Però non è uscito fuori il titolare di questi soldi, e allora il comune di Venezia voleva tenerli, ma il giudice ha detto no, questi soldi li dobbiamo dare a chi li ha ritrovati alla fine.
1: Cioè, certo.
0: Sei d'accordo che questa cosa deve andare così, secondo te? Se nessuno li reclama, guarda, dopo un anno i soldi vanno consegnati a chi li ha ritrovati.
1: Guarda Max, se non vado errato, e quindi chiedo scusa magari a qualche giurista che mi ascolta, c'è proprio una legge che, diciamo, qualifica ed esprime proprio il ritrovamento di un possedimento di qualche d'un altro. In questo caso parliamo del denaro, ed effettivamente è così, perché poi di base si premia la rettitudine, no? Cioè il signore ha trovato del denaro, ha cercato di portarlo direttamente nelle sedi istituzionali, non si è presentato nessuno, e quindi è come se si fosse di fatto Max creato una sorta di passaggio di proprietà, no? Lo Stato ha visto, nessuno ha reclamato, e questo qua legittimamente si riprende.
0: È l'uso capione praticamente.
1: Esatto. Se ci fosse capitato a me, tu non glielo avresti nemmeno portato.
0: Devo però condividere questo pensiero con il nostro comandante di Vaporetto, con Alberto Cancian, che ogni giovedì, insomma, ci racconta sempre qualcosa di particolare. Tra poco voglio sentirlo proprio. Ma prima c'è la musica di Gabbani, che so che ti è molto simpatico. Summer Funk, questa bella canzone estiva piena di energia, Gio.
1: Sì, ho sentito una frase di Gabbani che non mi piace, mi pare che sia in questa canzone, dove lui dice che quasi quasi gli secca il fatto di andare in TV, mentre prima aveva desiderio di andarci. Devo fare un piccolo rimprovero, perché non si dice mai, non si sputa mai nel piatto in cui si mangia. Non so se tu sei d'accordo con me, ascolta la canzone e vedi se ho ragione o torto, me lo dici dopo Max.
0: Certo, nel frattempo l'ascoltiamo. Gabbani, ma cosa combini, mi raccomando, migliorati anche domani. Summer Funk.

0: Wolf DJ.
1: Wolf DJ, Wolf DJ, Wolf DJ sei tu, ma certo che sei tu, anzi è lui o non è lui, ma certo che lui, Alberto Cancian da Venezia, nostro comandante di Vaporetto. Buonasera Alberto, ben trovato Wolf. Pronto? Pronto Alberto? Alberto, ci sei?
2: Ci sono, sì, sono qua.
1: Comandante, lo so che lei è distratto, insomma, in questa serata, che anche lì a Venezia fa caldo, come mai?
2: Mi sentite? Mi senti?
1: Sì, io ti sento benissimo. Sì, sì. Tu mi senti?
2: Mi sembrava che... Io sento perfettamente. Allora vi saluto di nuovo gli amici e le amiche di Wolf DJ, questa bellissima trasmissione. E cosa volevo dirti? Fa caldo anche qua, sì. Tanto caldo.
1: Senta, comandante, ma noi stasera le volevamo chiedere, no?
2: Cioè, sì.
1: Sei d'accordo che questi $7,000 che hanno trovato su un vapore... Ma era il suo il vaporetto, comandante?
2: No.
1: Però
2: è capitato anche a me anni fa di trovare.
1: È capitato di trovare anche ste borse, insomma, piene ma li dimenticano sti soldi, mi faccia capire.
2: Ma guarda, io ti dico che a bordo dei vaporetti, dove lavoro io, ci dimenticano anche i figli, quindi figurati.
1: No.
2: Io in 30 anni di carriera ne ho viste un po' di tutti i colori, sono dimenticati i figli, di tutto, documenti, soldi. Soldi, poi anche io ne ho trovati parecchie volte soldi che vengono contati, portati a chi di dovere, e la legge parla chiaro che dopo un mese, un anno, un mese, un giorno, se non si è fatto avanti il legittimo proprietario, i soldi sono tuoi.
1: È così, sta funzionando proprio così. Quindi...
2: Oppure va tutto quanto all'asta.
1: Ah, va all'asta. Quindi si fa un'asta. E comunque viene pubblicata quest'asta, dice no.
2: Sì, mi sembra però che nel caso di questi 7.000 euro si sia fatta viva colei la quale li ha trovati.
1: Certo, ha detto amici miei, qui se non trovate insomma il titolare, qui la titolare divento io, ha fatto pure bene, li ha trovati.
2: Ha fatto bene, ma credo che sia andata, che abbia fatto ricorso cosa, ma penso che alla fine quei soldi li abbiano dati. Però è il messaggio brutto quello che è venuto fuori in questi giorni, quello sì.
1: Sì.
2: Però insomma, credo, insomma, no, i giornali non ne hanno più parlato.
1: Ma come si potrebbe fare per ad esempio pubblicare, dici, ma uno non può dire chi li ha persi questi soldi, arriverebbero tutti, quindi ci volevano i documenti, se ci fossero stati i documenti sarebbe stato più facile, no? Risalire magari al titolare di questi soldi.
2: Ma oddio, no, è successo che chi li ha persi aveva soldi, sai che puoi portare fino a una certa cifra dentro un po' di te. È successo 3 volte che chi li abbia smarriti poi ha fatto la denuncia.
1: Infatti. Beh, comandante,
2: insomma, non ha fatto denunce, no?
1: E non ha fatto niente, quindi la titolare dice no, li ho trovati io, amici miei, datemi questi soldi, non se ne parla più. Ci prova.
2: Ha preso la 13ª, 14ª, 15ª e anche
1: 16ª. Senta, comandante, i clienti sul vaporetto Venezia, cioè, ce ne sono nuovi visitatori, Venezia sempre ipergettonata come città.
2: Sì, sempre le solite, un po' meno perché fa troppo caldo. Hanno caldo anche i passeggeri, sì, hanno caldo tutti quanti. Però chi si diverte in laguna è Mimmo, il delfino che da ottobre dell'anno scorso pascola per le acque della laguna di fronte al bacino di San Marco. È diventata un'attrazione turistica perché si vede proprio... la gente viene appositamente a bordo vaporetto con la speranza di vedere Mimmo.
1: Cioè, andiamo a vedere il delfino in laguna che ci vuole così bene, sì. che rimane sempre con noi, che bello. Beh, comandante,
2: no, è una bella notizia ogni tanto.
1: È una bella attrazione, poi ci piacciono molto i delfini, ci piacciono davvero molto. Va bene, comandante, io la saluto, vi voglio tanto bene, Alberto, ci saluti Venezia e mi raccomando.
2: Anche un saluto alla bellissima Calabria e tutto il magnifico popolo d'Italia.
1: Faccia un po' di ferie, se le merita, comandante, va bene?
2: Sì, il prossimo mese sono in ferie, il prossimo mese.
1: Grande, saluti, va comandante. Bene.

0: Baby K, Wolf DJ. Oh, cari amici, cari aficionados, avete sentito anche Alberto, il nostro comandante di Vaporetto, che è sempre operativo in laguna. E poi a un certo punto, insomma, l'ho sentito un po' cupo e sarà stanco anche lui, perché comunque sto caldo in laguna, caro Joe, aumenta le zanzare e tutto il resto. Ma ti vogliono bene le zanzare sto periodo?
1: Sì, assolutamente, c'è una sorta di affezione, di complicità magnetica, perché io attiro le zanzare, anche se poi diciamo che tutti quanti noi adottiamo precauzioni, siamo un pochettino premurosi, mettiamo le zanzariere, ci ungiamo fin tanto che è possibile di tutto quello che è un unguento particolare per poterle allontanare, però che estate è senza le zanzare, dai, ma ci servono anche loro.
0: Senti, no, che estate è senza le zanzare, ho capito, ma fanno i prelievi dell'ASL, io praticamente avranno i flaconi pieni del mio sangue, perché io sono buchi, cioè non trovo più un pezzo di gamba senza un buchino rosso, cioè questi mi fanno i prelievi continui, quindi devo trovare, mi devo ungere di qualcosa che, ecco, allontani le zanzare. Adesso devo capire qual è questa crema, come si usa, Gio, tu che sei un esperto di creme, no, proprio allontana, sì, zanzare.
1: Ti dico la verità, io sono andato in farmacia e ho trovato un piccolissimo braccialetto, mi pare che avesse proprio un agente specifico.
0: Il braccialetto?
1: Sì. Non dico, perché corro il rischio di dirlo in maniera inesatta e quindi magari mi becco qualcuno che dice buh, però c'è una sostanza che fa allontanare le zanzare, tant'è vero che la mia bimba, che era assolutamente razziata, era straordinariamente colpita dalle zanzare.
0: Non ci posso credere, è vero, braccialetti anti-zanzara Feroyal, orologio anti-zanzara.
1: Tu sei andato subito a fare la googolata,
0: ma roba da matti. Ma veramente, ma così, cioè, sì, c'è l'orologio che ma cosa gli fa, il ronzio? Cioè fa il ronzio di qualche altro insetto e
1: no, li minaccia in zanzaresco, gli fa così,
0: ah. Insomma, c'è questo linguaggio zanzaresco e una zanzara. Se tu fai prelievo, mio amico, io ti faccio culo tanto.
1: Ma tu te la ricordi quella vecchissima pubblicità? Faceva così: c'è Super Faust con Pilettro e la zanzara è caput. Te lo ricordi?
0: Sì, Super Faust, e poi usciva l'omino con Super Faust, è vero. E insomma, delle
1: cose... Con Pilettro,
0: roba da matti, ma quante ne abbiamo viste, quante pubblicità da
1: quanto siamo vecchi, caro.
0: A proposito, hai visto la nuova pubblicità di un noto amaro calabrese che somiglia un pochino al video di di Partenope, di Merck & Cremont? Hai visto quella tavolata, lei che sale sul tavolo, sì, c'è un po' di omonimia, però...
1: Sì, ma diciamo che ormai c'è questo, secondo me, affaccio verso la genuinità, che diciamo che per certi aspetti è un pochettino finta, dai, perché onestamente anche queste canzoni, quando torno al mio paese, io ci sono stato, non c'è più nessuno perché sono tutti andati via, non rientrano perché non hanno, poverini, una linea per poter rientrare, quindi questa è una fotografia.
0: Siamo rovinati.
1: Secondo me sei d'accordo, Marco?
0: Siamo proprio rovinati. Aspetta, ma è vero che lo Stato, non so, ha dato possibilità, le banche stanno dando possibilità di prendere 5.000 euro restituibili in 5 anni in interesse basso, proprio per giustificare le vacanze, per aiutare gli italiani che vogliono andare in vacanza?
1: Sì, ma non è questo. Io l'unico problema che vedo effettivamente è proprio come un agguato al nostro sviluppo è la bassa natalità, Max. Io posso capire la povertà, posso capire la fatica, però negli anni 60-70 facevano caterve di figli, ti ricordi? La scorsa volta abbiamo parlato, esatto, del nostro amico africano Tutumbo, per esempio.
0: Quindi sì, è vero. Come si chiamava quello? Tutumbo. Ah, Tutumbo, sì. Tutumbo è uno che Tutumbo tumba sempre. Fa sempre.
1: Però noi diciamo che ne avevamo tantissimi Tutumbi, capito, qui in Calabria, in Italia, sì. Purtroppo si è un po' ridimensionato questo, quindi tu puoi fare tutte le strategie possibili e immaginabili, ma se mancano gli esseri umani che calcano la terra, calcano il terreno, è chiaro che tutto diventa difficilmente programmabile. Io mi auguro che effettivamente la gente possa capire, ma non c'è nemmeno questa voglia di fare famiglia, di fare figli, la gente non se ne frega niente, purtroppo è una fase così, ma saranno sicuramente in futuro tempi migliori.
0: Ma speriamo si torni a prolificare, insomma, ritorni di moda, spegni la TV, butta sto cellulare e facciamo qualcosa di moltiplicativo, che è importante.
1: Certo,
0: Merck
1: certo,
0: and Cremon, certo. Serena Brancale, The Colors.

0: rapper.
1: Wolf DJ.
0: Sei tu Wolf DJ, è vero che sei tu Wolf DJ. Oh, pronto.
2: Ma ricorda sempre che se urli, sì, tutti ti sentono.
0: È vero.
2: Se bisbigli,
0: sì,
2: ti sente solo chi ti sta vicino.
3: Bravo.
2: Se stai in silenzio, solo chi ti ama ti ascolta.
3: Giusto.
0: Bella frase.
2: Ma se scorreggi, anche chi è sordo, sì, si accorgerà di te.
3: Ci credo, ma.
0: E qui? Ma roba davanti, roba davanti. È vero, tutti si accorgono di questa cosa. Ma comunque, grazie comunque per tutte queste segnalazioni che ci offrite al 351 70 20 001. Shazam Chart della settimana, le 5 più forti, con la numero 5 di questa settimana, canzone più shazamata, M. Fabri Fibra, Antidroga. Numero 4, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'Amore. In terza, gli Another e la featuring dei 54 Ultra, Talk to You. Karol G e Manu Chao, Vaiando por el Mundo. In seconda, Ugele, Iman Angel, gli Ultra Nate per Moving to the Sun, con una numero 1 davvero spaziale, amici. Si viaggia? Si viaggia con lui, con la stella USA, la stella davvero, mamma mia, che brilla più di tutte. Questo è Oh My Soul, Bruno Mars.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, Wolf DJ, Giovanni Sacco, pronto? Ci sei, Gio?
1: Eccolo.
0: Senti, sì, hanno, sì, ecco. Hanno ritrovato delle palle sì. grosse, spaziali, e le, hanno, e le hanno ritrovate in spiaggia, nel Queensland, sì. settentrionale. L'agenzia spaziale australiana ha detto no, queste non sono le palle di un viaggiatore nello spazio, come si chiama, l'astronauta. Però stanno facendo un'indagine per stabilire come mai ci sono ste palle giganti, ecco, perché l'origine di queste
1: sì, loro hanno pensato all'astronauta perché giustamente essendo su per 3-4 anni un attimino si era seccato, dici tu, pum,
0: infatti. Ma che palle quando arriva a casa, e quindi ecco, si è moltiplicata la palla,
1: anticipo quasi.
0: È vero, però per determinare la natura di queste grosse sfere apparse sul litorale nella zona di Forest Beach a Townsville, secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Queensland, in totale si tratta di 6 oggetti che nel frattempo sono stati messi in sicurezza in attesa di ulteriori analisi. Ecco, insomma, non si è capito bene, ma saranno dei detriti dello spazio, no, Gio? Giovanni?
1: Sì, è probabile, mi pare di aver... Sì, sì, mi senti?
0: Sì, ti sento.
1: Mi senti? Sì, mi pare di averla letta la notizia. Mi pare che ci fosse più o meno così ventilata l'ipotesi che potesse essere qualche residuo di qualche missile spaziale che si sia diciamo staccato, divelto dallo spazio e sia sceso praticamente giù. Potrebbe essere una di quelle ipotesi.
0: Dai, senti, però prima ti ho detto che ti faccio un regalo stasera, volevo proprio far sentire un po' questa canzone dei Dispetto, della tua band, visto che oggi compivate in questi giorni era una data importante per voi.
1: 23 anni, sì, certo.
0: 23 anni, la voce di Giovanni Sacco che canta, il nostro Gio, facciamo sentire.
1: Sì, io ti ringrazio, per me è veramente un motivo di grande orgoglio e di grande onore, anche perché c'è dietro una piccolissima malinconia, però anche grandissima felicità per aver veramente condiviso del tempo, dello spazio, degli affetti e anche del cibo, no? Perché poi quando si fa col gruppo si mangia e quel momento conviviale rimane straordinariamente vivo, con delle persone bellissime che sono stati i miei più grandi amici, con i quali abbiamo avuto il piacere molto spesso di suonare Elogio alla follia.
0: Elogio alla follia, Gio, il testo parla di cosa? Cioè, cos'è che elogiate effettivamente?
1: Guarda, ti dico la verità, quando ho scritto questa canzone ho cercato fondamentalmente di guardare un po' al mondo con sempre un po' di ottimismo, perché è giusto guardare sempre con un relativo ottimismo le cose, se non poi si corre il rischio di essere turpi, di essere malcreati, di essere... però oggettivamente in quel momento non è che ci fossero tante cose belle. Poi alla fine la canzone chiude in questo modo un pochettino scettico, mi chiedo, non c'è la dolce favola, perché mi guardo avanti, non c'è la dolce favola, ma c'è Elogio alla follia. È un po' come oggi, in cui tutte le cose dovrebbero andare in un senso, ma non se ne capisce la ragione, le cose vanno in un senso assolutamente sbagliato.
0: Signori e signori, a Wolf DJ arrivano i Dispetto, Elogio alla follia, lui è Giovanni Sacco, sentiamolo cantare. Vai Gio, dai, facci sentire.

0: Ma che bravo il nostro Giovanni Sacco, elogio alla follia con il dispetto, è il momento dei libri, dai, diamo la linea al nostro Melilli, dai, allora, pronto, i libri da leggere, quali sono? Compriamole uno, perché è importante leggere, come no, dai ragazzi.
1: Da leggere.
2: Ma vi siete mai chiesti cosa ne pensava Dante di una mosca? O Luciano di Samosata, che addirittura le dedicò un elogio? Nel 1950 il geologo e orientalista Giuseppe De Lorenzo raccolse tutto ciò che la letteratura aveva scritto su questo piccolo animale dalla Bibbia al Rinascimento, in un testo che oggi Maurizio Tarantino ha curato per Grafe.it con il titolo «Breve storia letteraria della mosca», arricchito di testi ritrovati e di una moscografia che vale da sola la lettura.
1: Da leggere.
3: Diario di lettura, l'oasi felice del lettore imperfetto, a cura di Fausta Valentina Antonelli, casa editrice Chiare Edizioni. Diario di lettura è uno spazio in cui chi ama leggere può scrivere tutti i propri pensieri su libri letti e da leggere. Pagine pronte da accogliere, impressioni, personaggi da ricordare, frasi che hanno fatto riflettere. È uno strumento per conoscere se stessi come lettore, uno strumento di memoria e che permette di fare un viaggio attraverso le emozioni. Un'oasi felice, appunto, dove poter custodire e ricordare tutto ciò che abbiamo amato, ognuno con il proprio ritmo di lettura.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
5: World DJ ti cattura.
0: Libri.daleggere, salutiamo la Melilli Group, perché comunque è sempre lì a informarci anche su tutto quello che è il mercato dei libri, cosa che a noi ci piace davvero tanto, che seguiamo con attenzione e vi invitiamo a farlo, perché comunque leggere aiuta anche il modo di esprimersi, no? Giovanni è uno che legge molto, ad esempio sentite quanti vocaboli che usa, che devo andare a prendere proprio il vocabolario per capire cosa dice. Bravo Gio, tu sì che sei uno che la sa leggere, complimenti. Vi porto indietro nel tempo, Hit La Rock.
6: Wall DJ, il giovedì, suona qui.

0: 16 luglio 2026, tutto in diretta con Wolf DJ. Meno male che c'è il 6 con Wolf DJ, che comunque c'è sempre una rima importante. Diamo il benvenuta, anzi diamo la benvenuta a Wolf DJ, a Tatiana Silvestri, in arte Tati S. Ciao Tati, come stai? Pronto?
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera a tutti. Benissimo, benissimo, fa caldo ma tutto bene.
0: Dove ti trovi? In provincia di Roma?
1: Sì, Cerveteri, la Dispoli, ma quindi ma certo
0: che sappiamo dove si trova. Senti, comunque giornata calda, caldissima.
1: E mamma mia, davvero.
0: Ma ci pensi alla vacanza? Dici, quando parto in vacanza, quando vai sempre in vacanza, cosa combini, Tati?
1: Allora, in vacanza di solito andiamo verso la Toscana insieme alla mia famiglia, partiamo di solito i primi di settembre, insomma, ci facciamo una bella vacanza, ci rilassiamo, mare, spiaggia, veramente tutto relax.
0: Tatiana Silvestri, in arte Tati S, hai tirato fuori questa bella canzone che è L'Incontro, scritto da Tatiana, sì? Silvestri, Bruno Miloni, un brano che racconta di cosa? Di due ragazzi che, insomma, si sono conosciuti dove? Sui social?
1: Sì, si sono conosciuti sui social, hanno deciso, diciamo, di darci un appuntamento in questo locale, senza però descriversi come erano vestiti magari, e quindi vanno lì, si cercano tra la folla e chissà se si troveranno, lo scoprirete voi.
0: Bisogna ascoltare la canzone quindi per capire come finisce.
1: Certo, esattamente, perché c'è un finale, tranquilli.
0: Quindi c'è un finale in questa canzone di questi ragazzi che si incontrano perché comunque si sono conosciuti sui social. E allora, sì? Tati S, L'Incontro a Wolf DJ. Tati, dove ti troviamo sui social? Come ti troviamo? Come Tati S?
1: Allora, come Tati S, Tati con la Y e poi S, scritto proprio E-S-S-E. Quindi vi aspetto sui miei social perché ci saranno poi tante novità, tanti aggiornamenti poi per le serate estive. Quindi vi aspetto sui miei social.
0: E allora a questo punto siamo molto curiosi di capire come va a finire questa storia tra questi due ragazzi,
1: certo,
0: che si incontrano sui social. Tati S a Wolf DJ, L'Incontro. Ciao Tati, buona estate!
1: Ciao a tutti e buon ascolto!
0: Ciao bella, ciao!

0: Ma la Silvia Dini che fine ha fatto? Silvia!
1: Oh, my day ragazzi!
0: Ciao!
1: Anche col clima bollente,
0: sì?
1: Il desiderio e l'attrazione non vanno in vacanza.
0: No.
1: I nostri meccanismi biochimici e neurologici del desiderio sono sempre lì in agguato,
0: attivi,
1: in azione.
0: Attivi.
1: Ma contrariamente a quello che uno pensa, non sono le curve, le gambe lunghe,
0: no,
1: o i muscoli scolpiti ad accendere il desiderio.
0: E cosa?
1: No. Sono i micro dettagli che inviano impulsi irresistibili al cervello del partner.
2: E chi lo dice? La scienza?
1: Eh sì, lo dice la scienza. Gli studi pubblicati su Psychology Today dimostrano che la prima cosa che inconsciamente ci attira incontrando una persona è lo sguardo e il sorriso, che se sono sinceri, o almeno ci sembrano sinceri, fanno rilasciare endorfine e abbassiamo le difese.
2: Lo sguardo? Dipende dove cade.
1: Anche tu sarai rimasto colpito da un bel paio di occhi da cerbiatta, no? Poi c'è l'olfatto. Chi più chi meno, ognuno di noi rilascia molecole dette feromoni, come ad esempio la copulina, che non vi dico da dove viene rilasciata. Vabbè, si capisce. E il sistema del partner questi ormoni li capta inconsciamente, perché poi non è che si sentano davvero come odore. E in più, se ci mettiamo il profumo, è importante che deve essere compatibile con questa nostra firma genetica.
2: Dopo 3 giorni di campeggio, che speranze posso avere?
1: Non si sa mai, ognuno ha la sua preferenza olfattiva. Poi c'è un altro microfattore: mani e piedi curati. Li percepiamo come indice di ottima salute e questo ovviamente attira tutti. E poi il linguaggio del corpo: gli esperti confermano che gesti lenti e controllati, quel classico toccarsi i capelli, aumentano il fascino di una persona fino all'82% in più.
2: Qui diamo numeri, ci manca solo il teorema di Pitagora del corteggiamento.
1: Niente numeri, solo tanta psicologia scientificamente provata. Ultimo fattore di attrazione, poi mi taccio, è la voce, il modo di parlare e il senso dell'umorismo. L'ironia in particolare viene percepita come indice di elevata intelligenza e flessibilità cognitiva, rendendo la persona irresistibile.
2: Tutto molto interessante, Silvia, ma da uomo pragmatico e vecchia scuola, biochimica, feromoni e livello cognitivo non valgono molto. Facciamola semplice. Vuoi mettere una bella donna con tante curve e che sa giocare?

0: o chi sta lavorando, chi sta viaggiando comunque e sta percorrendo tanti chilometri, se vedete oppure vi accorgete insomma che la stanchezza stia prendendo il sopravvento, fermatevi un attimo, perché è molto importante. Insomma, la vita è qualcosa di molto, ma di molto prezioso, la nostra e anche quella degli altri.
1: Accendi la radio, spegni la luce, ci sei, qui c'è Wolf DJ.
2: Wolf DJ.
0: Arriva la nuova di Offenbach insieme a Star Sailor, questa è Fall to the Floor.

Nuova rivisitazione per un vecchio pezzo degli Star Sailor ad opera del duo francese degli Offenbach, si intitola Four to the Floor. Questa settimana la troverete anche all'interno della Exclusive Dance Chart, la classifica dance del... Sì, no, la faccio io. C'è Paolo, c'è Isa, insomma un gruppo... Exclusive Dance Chart. Sì.com, c'è anche un sito dove potete andare lì e... Ciao Galileo, come stai? Tutto bene? Io sono stanco, sono in viaggio, ma ti ascolto, sulla Salerno, mi raccomando, massima attenzione. Grazie anche a Rosario che ci ascolta da Malta. Ciao Rosa, buonasera ancora a Donatella che è dei nostri, buonasera la Maria Rosa, che bella. Oh, ma ci arrivano dei messaggi, che bello questo. Non so di preciso cosa sia la magia, ma so che inizia sempre quando non te ne vuoi più andare, dai luoghi, dai pensieri, dalle persone. La magia dell'amore. Wolf DJ, cari amici, insomma, per tutto quello che può essere sicuramente un buon intrattenimento, un buon modo per condividere la bella musica, quella di oggi, quella di ieri, come un pezzo così potente con

Bounce a quest'ora della sera. Saluti dalle Isole Canarie, show belli, divertitevi anche per noi. Un'ora indietro, capirai, una gran figata. Black Buddy, Tom Jones, a Walt DJ.

0: allora per me si è fatta l'ora di
1: lasciare
0: momentaneamente il nostro meraviglioso programma, il nostro contest straordinario.
1: Va bene.
0: Do appuntamento a tutti gli amici
1: giovedì
0: per
1: prossimo,
0: giovedì che viene, il prossimo, in
1: il
0: cui
1: prossimo
0: saremo,
1: come
0: al solito,
1: sì,
0: belli, tosti, affamati di musica, un pochettino più abbronzati, perché il caldo certamente ci stonerà. Da noi si dice stonare, si dice, ci fa perdere un pochettino la testa. Come posso dire, per utilizzare un italiano ancora più preciso, ci fiaccherà oppure ci renderà più dorati. Bene, bando alle ciance, vi abbraccio, ci sentiamo giovedì prossimo, vi voglio bene. Max, che ti devo dire, sei sempre in assoluto il numero
1: ciao
0: uno.
1: Ciao bello, ma quale numero uno? Dico, fa caldo, c'è poco da fare, poi ci sono quei momenti dove il caldo veramente ti assale il cervello, quando proprio non ci capisci più nulla, c'è un attimo che proprio hai finito tutte le energie e devi andare per forza a casa a farti una doccia fredda, freddissima, per riprenderti, e dici: ah, finalmente sono ridiventato cristiano. Accade anche questo. Ciao Stefano, a proposito di cristiano, saluti a Stefano Cristiano dal Regino. Buona domenica. Oh, si intitola così, ogni giorno è domenica per lui, per Saif. Ci piace, ci piace. Viva la

Wall DJ in diretta. Dov'è Pizzoca? Pizzoca si chiama Pizzo Calabro, città del gelato. Ci hanno mandato una diapositiva con un cono gelato, non so quanto fosse grande. Se posso lo condivido anche sulla mia pagina dei social, perché quello non è un cono normale assolutamente. Costerà almeno 10 euro quel cono, perché è pieno di panna, la panna sotto, poi cioccolato, nocciola, panna e caramello sopra. Cioè, voglio dire, quello è un primo, un secondo, un terzo proprio da digerire. Maxi Gelati, Gelati a Wall DJ. Arriva Gloria Gaynor. C'è la musica che ti piace. Questo è Wolf.

Comunque, caldo estremo, il conto arriva a tavola, a rischio spaghetti alle vongole, cozze e pesce azzurro. Cioè, il mare sempre più caldo sta cambiando gli ecosistemi marini e mettendo in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. E il granchio blu è solo una parte del problema, ragazzi, perché qui c'è praticamente questo caldo che stravolge anche le nostre abitudini a tavola. Il mare è sempre più rovente, sta cambiando proprio questi ecosistemi marini e mette in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. Come dobbiamo fare? Lo spaghetti alle vongole, come li sostituiamo? Come dobbiamo fare? Insomma, qui si scalda tutto, velocità superiore alla media globale, gli effetti si vedono anche sotto la superficie dell'acqua, dove cozze, vongole, ostriche e pesce azzurro stanno pagando il prezzo di un mare sempre più simile a una vasca termale. Ma dove stiamo andando a finire? Ma è possibile che un po' uno spaghettino particolare alle cozze poi deve diventare solo un desiderio? No, qui congelo tutto io, vado, prendo e congelo almeno per i prossimi anni. Arriva Ugel, gli Ultra Te. Free!

0: proposito di gelati, Silvia, cosa mi racconti, Silvia? Pronto?
1: Oh my day. Avete fatto tutti la pausa gelato oggi pomeriggio?
0: No, io
1: bravi,
0: no, io no.
1: Perché
0: io
1: pare
0: no.
1: che per noi italiani sia il momento ideale per farci un bel gelato, almeno per il 66% delle persone. No, non sto parlando del Calippo, parlo di un classico cono con i soliti gusti, il pistacchio, la nocciola piemontese o l'incioccolato. In realtà stanno emergendo anche gusti stravaganti per quelli che si sentono più temerari. Ad esempio c'è il gelato al nero di seppia, quella al wasabi o addirittura quella al maiale sfilacciato.
0: Wow.
1: Ed è di questi giorni la notizia che il temporary shop The Ice Cream Project, ideato dalla designer Anya Hindmarch a Londra, ha prodotto gelati al gusto dado da brodo, salsa
0: dado
1: di soia e cheddar.
0: Vabbè,
1: in Italia comunque stiamo arrivando anche noi, stiamo seguendo anche noi questo filone. Tra le chicche gourmet c'è cioè il gelato al gorgonzola, quello all'anduia e alcune gelaterie più all'avanguardia hanno sperimentato il sorbetto alla carbonara con tanto di decorazione di guanciale e pecorino.
0: Wow.
1: Quindi il consiglio qual è? La prossima volta che entriamo in gelateria diamo un'occhiata, una sbirciatina, se ci sono dei gusti particolari, non so, la cipolla. Ora vado a svegliare Brontolo che lo sento che
0: sta dormendo, ha mangiato troppi gelati.
1: Gelato al cioccolato, dolce un passato.
0: Sì,
1: Brontolo. Ciao Elfini.
0: Ciao. Wolf DJ.

Bella, la nuova di Madame, mama non mama, questo è un quesito, mama non mama, manca la margherita, ma il testo dice ancora qualcosa di altro, si interroga sempre comunque Madame, personaggio che a noi piace davvero molto e riusciamo sempre a farvi sentire questa voce incredibile che è quella di Madame. In diretta c'è Wolf DJ, io sono Max Martinelli, il vostro mic jockey, e siamo qui sempre a raccontarvi qualcosa di particolare. Tra poco parleremo di altro, intanto andiamo nella Norway Music, i The Bowsy, Magnetic, questa è davvero una canzone internazionale, una canzone forte, ci piace molto. E poi c'è da comprare tutto l'album, scaricatelo, cercate The Bowsy, album fantastico, Magnetic.

di chiedere all'intelligenza artificiale di tirarmi fuori una poesia inedita incentrata sulla presenza costante, la luce, la forza quotidiana di cosa? Dell'amore! Dell'amore! Oh, sentite questa. Nei tuoi occhi si nasconde il giorno, una luce chiara che non spegne il tempo. Sei il porto sicuro in cui ritorno, il pensiero dolce in ogni mio momento. Non servono parole grandi o audaci, basta il tuo respiro accanto al mio. La mappa del mio mondo sono i tuoi baci, e dove sei tu, lì sono io. Ti amo per come cammini nel mondo, per la tua forza vestita di dolcezza, per questo nostro legame così profondo che cura ogni ferita. E la cura semplicemente con una dolce carezza. Beh, davvero una bella poesia per Wolf DJ a quest'ora della sera, per tutti i wolfini e per un gruppo che comunque ci sta davvero a pennello a quest'ora della sera, andando a rispolverare una Hold It di Gaetano Curreri, che ricordo davvero con tanta gioia un po' di anni fa in un'intervista speciale che riuscì a realizzare proprio con lui. Gli Stadio, sorprendimi.

0: passami un libro, dai, fammi leggere qualcosa.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Tommaso ha 47 anni e una vita senza slanci, finché una telefonata in attesa riapre una pagina che credeva perduta per sempre. Chiara, la donna che ha amato per tutta la vita, gli chiede di incontrarsi. In una notte sospesa tra memoria e presente, il passato torna a reclamare il suo prezzo, fino a condurre i protagonisti verso un epilogo inatteso. Quando finisce la notte, di Marco Florio, per Golem Edizioni, è un romanzo febbrile sull'amore incompiuto, sui destini che si scelgono e su quelli che lasciamo passare. Quando a decidere sono le parole che abbiamo scelto di trattenere.
1: Da leggere.
5: Fare pace con il frigo. Ansia, stress e fame nervosa. Smettere di riempire vuoti che non sono nello stomaco. È il nuovo libro di Sonia Vellere, psicologa e terapeuta alimentare, edito da Terra Nuova Edizioni. Spumeggiante, ironico e sorprendentemente profondo, non è un semplice ricettario, ma un vero e proprio forziere di consapevolezza. Un libro che propone oltre 130 ricette tra fornelli e riflessioni.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.com.

Veloce. Ma certo che gira veloce, io voglio solo te, come no, voglio solo te, voglio solo te, voglio solo te. La Nannini e Wolf arriva così prepotentemente, 23:40.

E poi non dite che non vi accontentiamo. 351 70 20 001. Rosalba da Palermo ci ha richiesto questa song di Gianna Nannini. Siamo anche il vostro jukebox a una certa ora della sera, ma come no, siamo davvero contenti anche di esaudire quando c'è davvero qualità nelle vostre scelte. Poi parlavamo di sentimenti d'amore, anche di poesie belle, originali, tirate fuori dall'intelligenza artificiale, e ci piace quando poi si diventa così efficaci e anche toccanti, no? Ci emozioniamo a Wolf. Tutto in diretta con la musica della Martinelli, ancora per poco perché siamo quasi alle battute finali di questo giovedì.

Volevo rendervi anche partecipi di quello che è il prossimo, diciamo, le prossime 5 posizioni durante questo weekend che appartengono proprio al mondo della Exclusive Dance Chart, quindi classifica che ascolterete durante il weekend in diffusione globale. Vi regalo la numero 5 questa settimana con gli Another e 54 Ultra, Talk to You. In quarta c'è Gordo e Loco Loco Rientri e Imale Angel con Ugelei, High Moving to the Sun. In terza ci sono proprio i The Bowser, Magnetic. Numero 2 per Sam Jacobs e Destra Nura e High Don't Mine. La numero 1, beh, tutta italiana con Merck and Cremont, La Brancale e The Colors, Partenope, una versione, diciamo, abbastanza ritmata per questa bella chart che vi farà danzare, ballare, cantare, divertire durante tutta la settimana, perché poi sarà l'incontro con la nuova, quindi l'ultimo weekend per il mese di luglio. Nel frattempo ci godiamo questo che è il terzo. Andiamo ancora indietro nel tempo per un pezzo dei French Affair, My Heart Goes Boom. La bella versione, siamo quasi ai titoli di coda, ce la gustiamo anche questa. La tua radio, il giovedì, suona Wolf DJ. Divertimento assicurato, alza il volume, divertiti, viaggia.

0: Mimmo, andiamo? Andiamo, andiamo Mimmo, dai.
1: C'è qualcuno che vuole venire, sì, a farmi compagnia?
0: Va bene.
1: Si prende.
0: Ok, ciao. Andiamo a letto, buonanotte da Wolf. È davvero tutto per questa settimana, per questo giovedì. Noi torniamo fra 7 giorni con una nuova gran bella puntata di Wolf DJ. Grazie da Max Martinelli. Un abbraccio, vi voglio bene, buon'estate. Noi staremo sempre con voi. Ciao.

0: Radio Millicuori. Follow the beat. Toronto, Canada Station.
1: I successi del momento su Radio Millicuori.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!